Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

classe 3.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Rete 3.
1: I know, you know, some stuff gets you frustrated.

0: un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: È vero, infatti eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Qualche settimana fa siamo rimasti tutti un po' bloccati davanti al post di Claudio Lippi che parlava della salute di Adriano Celentano, un presunto ricovero del cantante con l'aggravarsi del suo stato di salute. Ci siamo tutti preoccupati. Ebbene, poi è arrivata subito la smentita dal clan Celentano. Adriano sta benissimo, è nella sua casa di Galbiate, felicemente con Claudia. Questo ci ha rasserenato, ha dato a noi la possibilità di pensare a Adriano Celentano come cantante, come artefice dei suoi pensieri, come predicatore, perché Adriano non è un cantante, è un personaggio nel vero senso della parola, e dà a noi di un'ora per voi la possibilità di tornare indietro nel tempo a quel 1968, quando a un certo punto uscì la canzone Azzurro. Azzurro che è mai rimossa dall'immaginario di tutti quelli che amano la musica italiana, che fu un fulmine a ciel sereno nei Dischi per l'estate, una delle più belle canzoni di Paolo Conte che ne scrisse la musica, perché le parole sono di Vito Pallavicini. Si pensò a Adriano Celentano perché le tematiche erano molto vicine al suo pensiero. C'è la storia di una persona che ha dei pensieri che vanno all'incontrario. Infatti c'è questa insofferenza di un uomo in cui i pensieri, i desideri vanno all'incontrario, come dice la canzone, della sua voglia di evadere da una città che non lo rappresenta. In più, in questa stagione, secondo me, riascoltata con uno di questi cieli azzurri di questo mese, secondo me è perfetta, è la vera e propria canzone che dà l'inizio, che dà il via all'estate. C'era anche la genialata musicale di non descriverla, di non realizzarla come una classica canzone italiana. Perché? Perché Azzurro è una marcetta che riuscì a diventare un evergreen della musica italiana, il cavallo di battaglia di Adriano Celentano, che incise prima il 45 giri con Una carezza in un pugno, poi nel 68 l'album intitolato sempre Azzurro, Una carezza in un pugno, tra l'altro proprio in maggio. Dicevo, l'arrangiamento, il fatto che è una marcetta, e gli dà la possibilità di travalicare ogni confine, di essere cantata, marciata, battuta con le mani. È una canzone balneare, controcorrente, mai rimossa da tutti coloro che hanno voglia di pensare che a un certo punto, guardando il cielo, i loro pensieri possano volare.

Fra l'altro dobbiamo riconoscere che è molto bella e interessante anche la versione di Paolo Conte, si sente nell'arrangiamento il suo modo di intendere la musica. Ci piace guardare in avanti, commentare le novità con la schiena poggiata sui grandi classici, apriamo il tendone, il sipario sulle novità di oggi. Parliamo innanzitutto del ritorno di Paola Turci, un bel ritorno con un nuovo brano scritto assieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista Paola Turci, che per un lungo periodo si era occupata solo di teatro e di monologhi. Si chiama Vita Mia, questa canzone è un ottimo brano che siamo lieti di risentire perché ci mancava il suo angolo visuale. Lei riparte con la voglia di scrivere un nuovo album, questa è la promessa. La fine probabilmente del matrimonio con Francesca Pascale l'ha spinta a una riflessione, è stato ovviamente un propellente creativo, ha ritrovato la voglia di prendere la penna in mano, la chitarra, così ha descritto lei stessa, e Vita Mia racconta il bisogno di cambiamento, la leggerezza ritrovata, la necessità di ricominciare. Quando arriva una primavera sembra sempre la prima, dice lei nella canzone. Mi piace moltissimo questa frase, è vero, sottolineando quanto questo momento rappresenti una trasformazione importante per la sua vita, ma anche per tutti noi, perché una delle più belle attitudini umane è quella di decidere di cambiare domani. Possiamo farlo, è gratuito, è un bel pensiero e ci dà la possibilità di rinascere ancora una volta. Ecco, siamo pronti a giudicare di nuovo Paola Turci con immenso piacere, con Vita Mia.

Bentornata Paola Turci, ma attenzione, fra le novità io non vedevo l'ora di poterlo commentare, è quasi difficile, dovremmo prenderci 2 ore di tempo, dovremmo farlo in pochi minuti. Il nuovo disco di Max Gazzè è ufficialmente uscito, già il titolo straordinario, L'ornamento delle cose secondarie. Gazzè torna con un album che segna una netta deviazione rispetto alle forme più immediate del presente, che si presenta subito come un lavoro incredibile per struttura, per linguaggio, per la sperimentazione. Troverete nel disco, ve lo dico subito, delle sfumature prog, 20 brani, in modo tale che ogni brano apra la porta ad una percezione per il secondo brano e così via, accogliendoci in un mondo meraviglioso, è fatato. Molti ci vedranno dentro, secondo me, anche un bel pizzico di Battiato. Gazzè è incredibile. Perché dico questo? Perché è riuscito a sfruttare una certa notorietà, una certa importanza, per prendersi la libertà assoluta, suprema, di dar sfogo ad una vera poetica di rarissimi precedenti. È un disco impetuoso, corposo, che ha poi questa caratteristica molto discussa dell'accordo a 432 Hz. L'intero disco sceglie questo, si allontana molto dallo standard contemporaneo dei 440 Hz e lo avvicina ad una dimensione organica, meditativa. Il suono fa spazio, in quello spazio si muovono canzoni che sembrano provenire da una stagione molto sperimentale. Cos'è la faccenda dei 432 Hz, che porta in sé un bagaglio ingombrante? Da decenni è territorio di appassionati, mistici, teorici dell'armonia cosmica e qualche audiofilo con troppo tempo libero, tutti convinti che quella differenza di 8 vibrazioni al secondo avvicini il suono alle leggi naturali dell'universo, alla musica sacra o addirittura al corpo umano. Gazzè l'ha scelto perché secondo lui gli concedeva il miglior respiro. Detto tutto questo, cominciamo ad assaporarlo. Intermezzo bianco è la prima canzone, una parentesi celestiale di 3 minuti scarsi, un limbo sonoro che fluttua così nell'iperuranio gazzettiano, così possiamo chiamarlo, una nuvola di rarefazione acustica che serve a farci riposare.

Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le novità di Un'ora per voi, Max Gazzeni. Avevamo bisogno, non vediamo l'ora di assaporare tutto l'album, che è già un titolo estremamente poetico. C'è lo zampino del fratello, lui racconta che si trovano come due signore, dice lui, a sorseggiare il tè di pomeriggio per scrivere canzoni. L'ornamento delle cose secondarie, l'importanza delle cose secondarie. Cambiamo genere, occupiamoci ormai, lo faremo sempre di più, di tutte quelle canzoni che andranno a caratterizzare l'estate 2026. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo che ricorda molto gli anni 80. Sorry, scusa, lo siento. C'è la bella musica dei Pinguini Tattici Nucleari senza i soliti cliché classici dell'estate, il sole e tutto quello sound allegrotto e quelle trame classiche dell'estate, a dimostrazione che questa stagione non deve essere necessariamente concepita solo come intrattenimento leggero. Ci possono essere dei brani ben costruiti che hanno una certa profondità, che hanno una bella storia ed un ragionamento dietro. D'altro canto, Zanotti va sempre in quella direzione. I Pinguini Tattici raccontano il significato di questa canzone, che dice che in una calda notte d'estate c'è una ragazza che si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando elettropop, e in questa villa lavora un ragazzo spettro che di solito organizza feste in questi luoghi abbandonati, e tra i due scatta la scintilla nonostante il contesto tetro in cui sono immersi. Vorrei dire una cosa sui Pinguini Tattici: ho il sospetto che loro si stiano troppo raccontando ancora una volta in loro stessi, si stiano attorcigliando nel racconto musicale che hanno già fatto. C'è questo rischio, cioè somiglino troppo a se stessi, questa ricerca molto fine di alcune parole dei loro testi. Però dobbiamo dire che questa canzone funziona benissimo, tra l'altro singolo che lancia il tour negli stadi 2027 sempre con alto gradimento. E poi da qui per tutta la lunga stagione estiva Un'ora per voi racconterà l'estate, e loro sicuramente con questa canzone la raccontano molto bene.

andrebbe commentata con le novità. Io invece volevo dedicargli uno spazio a parte. Avete ascoltato Perdono con una nuova scritta, anche un nuovo XX Dono, chiamatela come volete, insomma Perdono featuring Lazza, Tiziano Ferro, interamente registrata tra l'altro a Los Angeles, che riprende l'originale del 2001. Fu un successo incredibile, il pezzo ancora funziona come estremamente moderno, ma con tutta una nuova produzione. Io rimango sempre scettico per quanto riguarda Tiziano Ferro. Secondo me lui le sta provando tutte. Questa è una via intelligente, cioè Lazza ci sta benissimo, gli fa quello che oggi tecnicamente viene chiamato il featuring dentro molto bene, ravviva il pezzo, lo modernizza, lo rende molto più fruibile. Però io voglio vedere le produzioni attuali, perché questa è un'operazione nostalgia, è un pezzo che funziona, è un pezzo che è un caposaldo della storia del pop moderno, quindi non si riesce a giudicare bene. Sicuramente il connubio funziona. Voglio però vedere Tiziano Ferro sul lungo tragitto con delle produzioni forti e voglio vedere quello che succede. Lo so, sono molto rigido, ma noi di Un'ora per Voi siamo così. Occupiamoci invece di Fabio Concato, che il 31 maggio compie 73 anni, mai compleanno migliore. Perché? Perché è ritornato 4-4 col suo stile elegante, discreto, verrebbe da dire timido, se non fosse poi in realtà un personaggio molto simpatico e tra l'altro incline alla comicità. Ricordiamo che Fabio Concato ha cominciato la sua attività proprio nei club di Milano come comico. Ebbene, tra qualche giorno al Parco della Musica di Roma è tornato dopo una malattia importante. Dice lui: da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo, come sto facendo. È stato molto duro, ho rischiato di perdere il mio lavoro, la cosa più cara che avevo. E poi dice: tornare alla musica è stato assolutamente naturale, mi è venuto naturale, non ci ho messo un secondo, appena ho cominciato a star bene. E noi ne avevamo parlato durante una delle puntate di Un'ora per Voi della nostalgia dalle scene di Fabio Concato, vederlo di nuovo ricalcare i palcoscenici di Milano e di Roma e sapere che potremo andare ai suoi concerti per ascoltare le sue straordinarie canzoni è una bellissima notizia. Certo, ovviamente qualcosa cambierà, dice, in me, nel mio modo di pormi, sono molto più timoroso, ma sono sicuro che col tempo questo meccanismo si olierà un pochino e tornerò come prima. L'occasione, senza raccontare la storia di Fabio Concato che conosciamo benissimo, che è fatta di tutte quelle canzoni del tessuto endemico della musica italiana, vi faccio sentire una chicca stupenda. Si chiama Troppo Vento, è una delle mie canzoni preferite di Fabio Concato, che racconta il vento che ha dentro un artista, che delle volte è nel momento della gestazione creativa ed è completamente assente dalla realtà che lo circonda, perché non sente nessuno, perché dentro ha il vento della creatività. Io ve l'ho raccontata, Fabio la canta così.

qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le brache, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento, prendo la rincorsa, le braccia al cielo,

Io penso che poche volte sia stato raccontato il mondo interiore di un artista così bene come ha fatto Fabio Concato. Sono tante le canzoni belle di Fabio. Questa è meravigliosa perché tante volte si fa fatica a raccontare esattamente che cosa c'è nella testa di un artista, e riuscire a farlo in pochi minuti e per di più cantandolo su una melodia, secondo me è una magia. Il 31 di maggio del 1999, a soli 36 anni, ci lasciava Massimo Riva, lo storico chitarrista di Vasco, che lui aveva conosciuto perché era il figlio di Giovanni e di Laura, amici di sua madre, amici del padre. Il famoso Massimino Riva, che lui ha sempre ricordato, scomparso prematuramente, sul quale racconta sempre un sacco di aneddoti spiritosi, divertenti. Massimo Riva, che sul giro di chitarra che ripeteva sempre un giorno, un pomeriggio, Vasco Rossi scrisse Vivere, per dirne una. Il rapporto fra loro due è sempre stato incredibile. Innanzitutto diciamo che la chitarra di Massimo Riva, che lui acquistò a rate da Maurizio Solieri, è stata utilizzata poi successivamente nei vari concerti di Vasco, tra cui il famoso Modena Park, e risuonarla per lui era qualcosa di estremamente importante. Vasco ha sempre detto: il tempo non affievolisce la memoria, mi sembra una cosa bellissima, anzi fa cristallizzare un ricordo in un certo senso ancora più forte. Nessuno muore mai completamente, dice Vasco. Qualcosa di lui rimane sempre vivo dentro di noi. Ecco perché ogni volta che Vasco Rossi canta nei suoi concerti Canzone, pezzo strepitoso del 1982, guarda verso il cielo e saluta Massimino Riva. Per dirvi com'era il loro rapporto, a parte il fatto che lui ogni tanto ne combinava di tutti i tipi e Vasco Rossi diceva: guarda che ti licenzio, ma tanto poi so che tu torni, e loro si prendevano in giro. Massimo Riva diceva a Vasco: se io non avessi suonato la chitarra con te, tu potresti essere uno dei Pooh. Insomma, si prendevano sempre in giro. C'è un aneddoto che secondo me fa capire esattamente qual è il tipo di rapporto che li legava, che delle volte a Vasco, come suonava la chitarra Massimino, non piaceva. Però diceva lui: è così bello con la chitarra in mano e la sigaretta in bocca che noi gli stacchiamo l'amplificatore, gli togliamo il jack dall'amplificatore, lo facciamo suonare lo stesso durante i live e la scena è meravigliosa. Questo vi fa capire innanzitutto la potenza scenica e lungimirante di Vasco Rossi e il loro rapporto fantastico. Ho letto tra l'altro poche ore fa, purtroppo durante i live futuri di Vasco Rossi non ci sarà neanche il Gallo, che non sta troppo bene in salute per via di una broncopolmonite. Altro personaggio storico, il bassista di Vasco per antonomasia, mancherà tantissimo, ma sta già meglio e ha assicurato che prima o poi tornerà live.

la più bella canzone mai realizzata ultimamente per l'estate. Lo dico, me ne assumo la responsabilità, è una di quelle più centrate per tanti motivi, per il mood moderno, per l'utilizzo della voce di Orietta Berti, ma non è il mio commento che conta quanto che il primo di giugno sono 83 anni per Orietta Galimberti, che su suggerimento del suo manager gli disse: guarda, il cognome è troppo lungo, e lei scelse Berti, l'usignolo di Cavriago, così chiamata per la sua voce limpida, potente, che si avvicina alla musica sin da piccola, spronata dal padre, studia musica, canto lirico, che è simpaticissima, ha ancora tuttora una voce splendida e la grande capacità, e questa cosa quando accade secondo me è un'arma potentissima, di sapersi reinventare in chiave moderna. Il fatto di aver lavorato con Fedez, con Achille Lauro, con Rovazzi, dà a lei la possibilità di riutilizzare la sua dote vocale in una chiave molto divertente, molto moderna, che tra l'altro in questa stagione è di grande fruibilità. Parliamo di una canzone stupenda, lo faccio perché in questa puntata abbiamo ascoltato il ritorno di Fabio Concato, il compleanno di Fabio Concato, il ritorno dopo la malattia, e vi dicevo che è riuscito a raccontare che cosa succede nella testa di un artista durante la gestazione creativa. Secondo me invece Bennato ha scritto la più bella canzone in relazione a quella che è la responsabilità di un artista, di noi che, fidandoci delle canzoni di un artista, finiamo per considerare invincibile un essere umano, finiamo per mitizzare la figura del cantautore. In questa canzone, che si chiama Cantautore, di Edoardo Bennato, che è uno dei più grandi esponenti rocker e cantautori italiani, che tra l'altro aveva avuto anche una forma mentis importante perché per un lungo periodo era stato a Londra, poi arrivava da Napoli e quindi si portava dietro tutto il suono di Napoli fino a corteggiare tutte le case discografiche di Milano per trovare il suo posto. Fortunatamente poi il posto l'ha trovato. Quando è diventato un vero e proprio cantautore, pensò di realizzare e scrivere questa bellissima canzone che irride il cantautore, innanzitutto come figura troppo impegnata, la famosa figura del cantautore di quegli anni, e poi del fatto che troppo spesso noi riponiamo delle speranze in un essere umano che però è un essere umano e come tale è molto più fallibile di quanto pensiamo.

tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare. Ma non farci ridere a dire che anche un camionista si come tanta tipo sai che un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro.

Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un...

Edoardo Bennato, cantautore, un capolavoro magnifico con il suo stile One Man Band, così si dovrebbe dire. Questo è il momento in cui vi ricordo che se amate la musica italiana, questo è il programma che fa per voi. Se volete riascoltare le puntate che avete perso, non vi resta che digitare il sito rsi.ch, cercare appunto Un'ora per voi e farvi ingolosire dai vari titoli. Mi sono imbattuto recentemente in una discussione con un caro amico in relazione a un pezzo di Ivan Graziani, parlo di Agnese del 1978. Quando uscì questa canzone qualcuno evocò il plagio, ma in realtà la storia è molto più antica. La sua melodia, che potremmo definire circolare ipnotica, nasce infatti dalla musica classica, non dal pop. Perché? Perché poi lo stesso pezzo lo cantò Phil Collins e Groovy Kind of Love, e non solo, negli anni 60 i Camaleonti, per esempio. Ma quel tema non è un plagio che avviene fra di loro di una canzone antecedente. Arriva quel tema musicale dal rondò della sonatina opera 36 numero 5 di Muzio Clementi del fine Settecento. Tre secoli, tre linguaggi e un'unica idea. Le melodie semplici, devo dire, non invecchiano mai, sono sempre fonte di ispirazione, e in questo caso parliamo di un pezzo straordinario. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8, buongiorno, buon sabato, 6 giugno 2026.
0: Rete 3.
1: Che giornata sarà dal punto di vista meteorologico? Al sud delle Alpi, dunque la mattinata sarà un po' quella che vedete guardando fuori dalle vostre finestre, quindi nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, ma nel pomeriggio graduale passaggio a tempo in parte soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, oggi viaggeremo su massime di 23 gradi, in Alta Engadina attorno ai 15 gradi. Dal cielo alle strade, Via Swiss segnala nel suo bollettino d'aggiornamento che tra Canobbio e Lugaggia la strada in entrambe le direzioni è chiusa a causa di un incidente. Ci scrivono Valcolla, Massagno, Bogno, quindi con la specifica poi tra Canobbio e Lugaggia in entrambe le direzioni chiusa a causa di un incidente. Per il resto nella Svizzera italiana si dovrebbe viaggiare bene, non ci segnalano altri disagi. Caso così non fosse, come sempre l'invito è rivolto a voi che siete in viaggio, dunque siete i nostri occhi là fuori sulla rete viaria, quindi 079 873 8073 il numero WhatsApp per mandarci le vostre comunicazioni. Buon viaggio!
0: 3 News.
1: Apriamo con la tragedia di Cramontana. Ieri per la prima volta i coniugi Moretti sono stati interrogati insieme dagli inquirenti. Un confronto molto atteso per chiarire contraddizioni e responsabilità per quanto accaduto la notte di Capodanno al Constellation, dove sono morte 41 persone e 115 ferite. Per Jessica Moretti è arrivata anche una nuova accusa, falsità in documenti. Al centro una finta fattura relativa ai pannelli fonoassorbenti tenuti all'origine dell'incendio. Dall'estero, l'Iran ha lanciato 7 missili contro il Kuwait e il Bahrain, lo ha annunciato l'esercito statunitense, precisando che 6 sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. Al momento non si registrano né feriti né danni alle infrastrutture. Le guardie rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato raid a basi nemiche nella regione in seguito a quegli aerei statunitensi contro installazioni radar iraniane. L'esercito israeliano ha effettuato ulteriori raid aerei su larga scala nel Libano meridionale dopo aver ordinato l'evacuazione degli abitanti di una decina di villaggi, proseguendo gli attacchi contro Hezbollah, che ha respinto l'accordo di cessate il fuoco. Infine, Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky. Al forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa, il capo del Cremlino ha rifiutato la proposta e in nottata la difesa russa ha intercettato 72 droni nella regione intorno a San Pietroburgo. Complessivamente il Ministero della Difesa ha annunciato l'intercettazione di 376 droni ucraini durante la notte sul territorio, di cui 8 diretti su Mosca. Buongiorno freschezze, io sono Tiki e questo è
2: Tiki Tise, Tiki Tise.
1: Tiki Tisi, insieme fino alle 10.30 ogni sabato mattina. Il mantra è sempre quello, se lo conoscete bisogna indossare o la tuta più bella o il pigiama più bello e prenderla così, come viene, senza troppi pensieri, senza troppa rigidità. Io sarò qui ad accompagnarvi ovunque voi dobbiate andare, in qualsiasi cosa dobbiate fare.

ci soffierà sopra sperando senza troppi sputacchi. Kat Burns, lei arriva dal Regno Unito, è piuttosto fresca nel panorama internazionale musicale, era partita come diversi artisti suonando per strada, questa è stata la sua prima vetrina, poi però è arrivato il passo da gigante su YouTube, è stata notata, poi un suo video qualche anno fa, una sua canzone qualche anno fa è diventata super virale su TikTok, da lì è passata alle radio e arriviamo ad oggi con premi, riconoscimenti per il talento, per la musica che propone. E allora nel giorno del suo compleanno torniamo al 2023 per ascoltarla in Know That You're Not Alone.

0: un sacco di gente dietro il nuovo singolo Partenope. Merck Cremont con Serena Brancale, con i Colors.
1: L'oroscopo.
0: Cantavano già la vita è complicata, allora qualsiasi cosa possa aiutarci a semplificarla, noi la prendiamo, la accogliamo e la diffondiamo. E l'oroscopo potrebbe essere una di quelle dritte, diciamo, per vivere al meglio delle possibilità questa giornata. Visto che siamo al 6 di giugno, ho deciso che l'ordine dei segni, l'ordine di lettura dei segni, sarà quello a partire dai gemelli, perché oggi chi compie gli anni oggi o in questi giorni è del segno dei gemelli. Quindi siete l'anima della festa, usate il vostro carisma per unire persone diverse tra loro. Cancro, lasciatevi trasportare dalle onde, un invito improvviso potrebbe rivelarsi indimenticabile. Leone, avete vinto la sfida settimanale, ora rilassatevi e lasciate che siano gli altri a dettare le regole. Vergine, niente liste oggi, vivete il momento seguendo solo l'ispirazione del minuto. Bilancia, chi vi vuole bene e vi ascolta, dedicate tempo a una conversazione profonda e sincera. Scorpione, la verità vi rende liberi, godetevi la leggerezza di chi non ha più nulla da nascondere. Sagittario, piccole scoperte quotidiane vi rendono felici. Un nuovo caffè, un nuovo fiore, un nuovo sorriso. Capricorno, la vostra energia è preziosa, spendetela solo per le persone che amate davvero. Acquario, celebrate il successo del progetto, vi meritate un premio per la vostra perseveranza. Pesci, la bussola vi ha portato a destinazione, godetevi il calore di casa o di un luogo del cuore. Andiamo con l'Ariete, panorama mozzafiato, il relax di oggi vi permette di pianificare i prossimi passi con lucidità. E chiudiamo col Toro, la concretezza lascia spazio al sogno, concedetevi un pomeriggio di pura evasione creativa.

ma si sono divertite le fatine dei dischi in questo passaggio, in questo in questa unione di brani. Abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Christina Aguilera in Moves Like Jagger. Il brano appena precedente erano proprio i Rolling Stones con il remix di Fatboy Slim di Sympathy for the Devil. In caso fosse passato inosservato, non è più inosservato, quindi apprezziamo molto, grazie Fatine, ci inchiniamo per questo simpatico giochetto che ci avete proposto. Alla fine ognuno ha i suoi mezzi e strumenti per divertirsi all'interno della propria professione. Arriviamo a una freschezza musicale che ci arriva da Malika Yan, il brano Una possibilità. Lei lo descrive come una finta canzone allegra, dice di avere un feticcio per le finte canzoni allegre, quindi testi profondi e una musica che invece ti fa ciondolare da una parte all'altra. Lei dice è una riflessione sul mondo e sul modo in cui spesso inseguiamo modelli di felicità imposti dall'esterno invece di sperimentare la nostra strada personale, che contempla anche gli errori e alla fine finisce per fare o pensare quello che gli altri si aspettano da te invece di fare o pensare per come sei tu. Tra l'altro sembra sia una delle dichiarazioni più frequenti tra le persone che si stanno avvicinando alla fine dei loro giorni, secondo un report che è stato condotto a livello mondiale sui grandi rimpianti della vita. Il primo è stato aver dedicato troppo tempo al lavoro, e segue l'aver fatto, detto, pensato per come gli altri si aspettavano che noi agissimo, pensassimo e parlassimo. Roba tosta, roba profonda, ma rallegriamoci proprio come vorrebbe Malika Yan ascoltandola.

Filler featuring Sophie Ellis Baxter in Group Jet. Un'altra delle abitudini del sabato mattina in Tiki Tisi è quello di proporre degli appuntamenti in agenda, eventi, incontri, manifestazioni, qualsiasi tipo di occasione in cui ci si può incontrare e si può godere di una qualche cosa che poi sta ai vostri gusti. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento agenda, quindi l'invito rivolto anche a voi: se avete qualche evento, qualche occasione da consigliare a chi come voi è sintonizzato sulle frequenze della Radio del Cuore, fatelo.

0: Karol G e Manu Chao. Viajando por el mundo. Dovrebbe suonare una cosa tipo questa. Grazie, grazie per le vostre segnalazioni da inserire nell'appuntamento agenda. Spesso, per non dire sempre, è difficile inserirle tutte alla facciaccia sempre di chi dice che nella Svizzera italiana non succede mai niente, però qualcosina riusciamo a proporvi anche oggi.
1: L'agenda.
0: Apro con un appuntamento dedicato anche ai più piccoli. Pulcinella, dopo un sacco di disavventure, lascia Napoli per andare a Parigi per scoprire un segreto miracoloso. L'aiuterà il cugino e scoprirà questo mistero proprio lì, a Città delle Luci, dove si esibiscono maghi, illusionisti, lottatori cinesi, tartarughe e polipi che ballano il cancan. Quindi al Museo delle Marionette di Lugano alle 16 uno spettacolo per quasi tutti, diciamo i maggiori di 4 anni. Questa è l'indicazione per le famiglie. Poi per la serata uno dei principali appuntamenti musicali della giornata con band rock, hard rock, metal svizzere internazionali a Bellinzona, al Nevermind Music Fest, Gotthard, Hardcore Superstar e Dreamshade. Inizio, apertura insomma delle porte previsto alle 19. E poi ringrazio Chris che sempre a proposito di musica mi segnala un concerto nell'ambito dei festeggiamenti dei 100 anni della Civica Filarmonica di Mendrisio alle 20:30 al Centro Manifestazioni Mercato Coperto di Mendrisio, l'Orchestra Sinfonica di Strumenti a Fiato della Fanfara dell'Esercito Svissero. Fate voi!

E alla fine il 29 maggio è arrivato anche il nuovo disco dei Vadvook intitolato Il fondo del barile. Nemvia, uno dei singoli che stiamo passando in radio sulle frequenze di Rete 3. E a proposito di andarsene via, effettivamente i Vadvook quest'estate non è che se ne andranno via, andranno di qua e di là. Sono sulla loro pagina ufficiale vadvook.ch, nella pagina dedicata alle date dei live, del tour, e saranno dappertutto. Già questa sera oggi si esibiranno nel canton Sciaffusa all'open air Halla.

Lui è Parov Stelar, DJ e produttore austriaco. Black Lilies è il titolo invece del suo nuovo singolo. Qualcuno mi sta chiedendo, ma allora di che si parla oggi? Cioè, volete già delle anticipazioni, no? Sì, forse può essere una buona idea. Allora, posso anticipare che mi rivolgerò in particolare, a partire dalle 9, a tutti voi che avete in camera, in sala, in cucina, nel bagno, non importa in quale stanza di casa vostra, però avete la sedia del disordine. Se già l'avete, sapete di che cosa sto parlando. Se non l'avete, lo scopriremo tra poco.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Era Bresh con Da Dio, il nuovo singolo.
0: Rete 3
1: ci ha consegnato le 9 un minuto. Arriverà il sole oggi, arriverà il sole oggi al sud delle Alpi. Meteo Svizzera comunica: al mattino sì, nuvoloso con ancora alcuni rovesci sparsi, ma nel pomeriggio graduale passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, dapprima al sud e in seguito anche in Engadina. E per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 22 gradi a basse quote, in alta Engadina invece attorno ai 15 gradi. E si sta scaldando, ma poco poco, è tiepidino. L'asfalto al portale sud della Galleria del San Gottardo, lì al momento ci sono code di 2 chilometri in direzione di Lucerna e le attese sono di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, ma è aperta la corsia preferenziale Cupra. Questa è sempre un'ottima informazione, se dovete uscire potete farlo. La situazione dei passi alpini: Novena è stata riaperta, Luco Magno, San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Il Luco Magno, ecco, questa è una segnalazione che riguarda la giornata di domani. Il Luco Magno resterà chiuso per una manifestazione domani dalle 10 alle 16. Questi sono gli ultimi bollettini, gli ultimi aggiornamenti nel bollettino informativo di Via Swiss. Ci fosse dell'altro che noi non abbiamo riportato, aiutateci. L'invito è quello di condividere allo 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: Massiccio attacco di droni ucraini questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo, dove è in corso un importante forum economico. Almeno 86 gli apparecchi intercettati abbattuti nella regione dall'esercito russo. Altri droni erano diretti sulla capitale, come indicato dal sindaco di Mosca. E in Francia provoca sgomento e polemiche il ritrovamento del corpo senza vita di una bambina di 11 anni. Giovedì sera il ritrovamento in una fattoria in cui lavorò in passato il principale sospettato, un 41enne già noto alle autorità per atti pedofili. Dalla Svizzera l'impresa di armamenti Ruag ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Lo conferma ai nostri colleghi di Radio SRF il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma. Una piccola cifra, ha detto Röteli, servita a recuperare tutti i dati sottratti. E infine il Football Club Lugano si è scusato apertamente ieri sera per i disservizi che hanno causato lunghe attese e momenti di tensione ai punti di ristoro della nuova AIL Arena, inaugurata con una partita della nazionale femminile contro Malta. Molte le lamentele espresse dai presenti. L'FC Lugano annuncia correttivi. Buongiorno freschezze, le 9:04 minuti. Io sono Tiki, questo è Tiki Tisi, insieme fino alle 10:30. Sto già apprezzando i tanti messaggi che stanno arrivando senza ancora esserci nemmeno addentrati nell'argomento della sedia del disordine. E apprezzo anche chi scrive la sedia, vorrei dire le sedie.

Yo Oasis con Some Might Say, era il 1995. È sabato mattina. Sabato mattina sa essere una giornata particolarmente selvaggia e violenta per quanto riguarda tutta la lista la to-do list, tutte le cose che dovete assolutamente portare a termine. Prima che termini questa giornata, l'invito però è di farlo easy, quindi take it easy, insieme affronteremo tutto. Potrebbe essere un buon momento questa mattina per liberare finalmente la vostra sedia del disordine. Ce l'hai lì, eh? So che ti vedo anche sorridere. Sai che ce l'hai, sai che probabilmente è anche motivo di vergogna, tant'è che mi state inviando anche le foto delle vostre sedie del disordine. Non importa in quale stanza siano, l'importante è che ci siano. Ci sono sedie che gridano aiuto, non necessariamente solo sedie, perché poi la forma di per sé può variare. C'è chi ha degli appendiabiti che stanno traboccando di vestiti, che stanno urlando ti prego, alleggeriscimi, liberami. Potrebbe essere un buon momento per farlo. Dai, vorrei fare un po' la motivatrice da quattro soldi proprio, per cercare di farvi portare a termine almeno questa attività, che poi sì che vi sentirete bene e vi sentirete ancora meglio se rimarrete in ascolto qui, qua, proprio qui da dove esce questo suono, perché arriva la vostra rivincita. Non è poi così un male che abbiate una sedia del disordine.

Ammettilo, anche a casa tua c'è la sedia del disordine. Poi negli anni è diventata anche la cyclette del disordine, l'appendiabiti del disordine, ma noi torniamo alle origini, quando si parlava soprattutto della sedia, ed era una sedia nata per assolvere la sua funzione di seduta e che poi nel frattempo è diventata una sorta di armadio raccapricciante sul quale buttare sopra le cose a caso e poi lamentarsi di averle perse o del fatto che sono spiegazzate. Quindi abbiamo svariate giacche, abbiamo pantaloni, felpe, mutande, calzini spaiati. Allora, se ti accusano di essere disordinata, disordinato, di ai tuoi amici, ai tuoi familiari di sintonizzarsi nei prossimi minuti sulle frequenze di Rete 3, perché la scienza è dalla tua parte. La psicologia cognitiva, quella che va a studiare veramente come ragioniamo, quali sono i nessi che avvengono nella nostra testa e come usiamo il cervello, ci dice che le persone con un quoziente intellettivo superiore alla media tendono a rifiutare compiti ripetitivi e a basso valore cognitivo, come piegare i vestiti e metterli via ogni singola sera. E ci sono ancora più dettagli, però vi do il tempo di raccogliere attorno a voi, sulle frequenze di Rete 3, le persone che devono

Elodie con Marrakech in Margarita. Vediamo i vostri messaggi arrivati allo 079-873-8073 riguardo alle vostre sedie del disordine. Fava scrive: io ho la sedia ordinata, solo quella però. Avrai una stanza del disordine, un cassetto del disordine, una cassettiera del disordine, qualcosa ci deve essere. Poi qualcun altro scrive: presente Janice, mi invia la foto della sua sedia del disordine, però dai, non ho la stanza del disordine solo perché è un due locali e mezzo, quindi non c'è lo spazio proprio fisico per poter fare casino. Dario scrive: la sedia principianti, io ho una sedia libera piuttosto. E poi qualcun altro ancora dice: bah, roba da poco, io ho il tavolo del disordine, è diventata una gara e la sto adorando. Poi qualcun altro scrive: forse volevi dire le sedie del disordine. Altri ancora: io ho messo una poltrona in camera così ci stanno più vestiti e non si stropicciano. Ma come te la racconti bene tu, eh? Bravissimo, bravissimo Diego. Poi ancora: io non ho una, Dona scrive, non è una sedia, è un appendiabiti che ogni tanto mi grida svuotami tutto, pesa troppo. E tante altre foto dei

0: con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

0: libri del disordine, perché se li metto sul comò ci vanno sui gatti, me li riempiono di peli. La sedia non ce l'ho in camera e di conseguenza sbatto tutto sui libri, così i gatti non ci vanno su. In questo momento ho anche la lavatrice di disordine, perché c'è su i costumi asciugati e tutto, pronti per andare a fare il bagno in piscina.
1: Ah, cioè ci sono vari oggetti del disordine, mi segnalate anche vasche da bagno? Potrei pensare che magari lavate i vestiti a mano, no? Come si faceva una volta, giù al fiume o al lavatoio. No, invece, beh, sono soluzioni temporanee. Stiamo facendo non l'elogio della sedia del disordine o di quel che è del disordine, più che altro delle menti di chi ha la sedia del disordine, il tavolo del disordine, il cassetto del disordine, via dicendo. Allora, abbiamo visto, la psicologia cognitiva dichiara delle cose, ora io vorrei vedere, che so, le scrivanie di questi signori esperti che stanno sostenendo che chi ha la sedia del disordine è una persona che rifiuta il compito ripetitivo, poco impegnativo di piegare e riporre i vestiti ordinatamente ogni sera. Vediamo, vorrei vedere quelle scrivanie. In ogni caso, vado avanti con l'articolo, ci dicono, e qua mi permetto di leggere, di modo che sia chiaro che non è un mio giudizio, ma è quello che dicono gli altri, quelli che studiano i nostri cervelli. Gli studi sui comportamenti creativi confermano che l'abilità di tollerare e navigare nel disordine è direttamente proporzionale alla capacità di problem solving, che è la capacità di trovare una soluzione efficace, buttiamola lì così. Chi lascia i vestiti sulla sedia ottimizza tempo ed energie mentali per destinarle a cose ben più importanti. Io qua sento un filo di giudizio e di atteggiamento passivo-aggressivo. L'ordine maniacale, al contrario, è spesso il rifugio di chi ha bisogno di schemi fissi per non andare in ansia. Cheat, punto.

pubblico. Direte tre che si sta letteralmente spaccando in due. Da una parte la squadra dei ascolta. Ma che roba è? Ma che discorsi sono? Ma dai, ma smettiamolo. Adesso un casinista cronico è uno che ha un QI più alto. Così dicono. Chi lo dice? Ma bisognerebbe approfondire, chiaramente, perché è vero che negli articoli, quando si scrive, ci sono studi che dimostrano, e poi non hai i link agli studi originali che dimostrano, prendi le cose così come vengono. Ma com'è il senso che sia Tiki Tisi? Quindi dicevamo, da una parte c'è la squadra degli oppositori, dei detrattori di questa teoria psicologica, e dall'altra c'è una marea di gente che, guardando la propria sedia del disordine, si gongola e non vede l'ora di condividere con altri questa teoria, pagandone ovviamente le conseguenze, come dice poi Dave. Poi abbiamo anche un messaggio bellissimo di Dario. Scrive: ricordo la frase attribuita ad Einstein, mica a Gigi da Viganello, con tutto il rispetto ovviamente per Gigi da Viganello: se una scrivania in disordine è segno di una mente disordinata, di cosa è segno allora una scrivania vuota? Direi che lo stesso può valere anche per le sedie.

nuovo singolo di Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Invece di gente felice di amarsi reciprocamente, il mondo è pieno. E gli esempi li abbiamo, li vediamo. Per esempio, io so che c'è in ascolto in questo momento tale Valentina, che è in viaggio in auto, che è appena risalita in auto dopo essersi fermata al rifornimento. E so, Valentina, che stai viaggiando con Damiano, da soletta. So che ci stai ascoltando e so che oggi è il tuo compleanno e ci sono delle parole che ti devo comunicare da parte di Damiano, tuo marito. Dice: voglio augurare a Valentina tutto il meglio e dirle che la amo tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. E allora noi ci accodiamo a questi auguri. Ancora buon compleanno, Valentina, che possa essere una super, super giornata. Vai, regina, conquista tutto, sempre con garbo, gentilezza ed eleganza, ma ferma, ferma nei tuoi pensieri, nelle tue intenzioni. Avanti così! E andiamo avanti con DJ Monnezza, che ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune, scovata nella cultura pop.

0: mostro senza nervi, senza cervello, un concentrato di idiozia umana.
1: No, non si sta parlando del vostro DJ non preferito. No, amico dal pregiudizio facile nei confronti del dispensatore di aria fritta via etere. Qui, ma cent'anni fa proprio, si parlava dell'incompreso Joe Grimm, uno dei fenomeni più incredibili nella storia del pugilato. Ora tu giustamente mi dirai:
2: sì, ma chi lo conosce, chi? Joe Grimm chi? Alla però giù a Luga ieri non lo conosceva nessuno.
1: Bravo, testa rosolata a colpi di luppolo. Forse non lo conosceva nessuno perché quando Saverio Giannone, classe 1881, calcava i ring a Meregani, tu manco eri nei più reconditi pensieri del tuo trisavolo. Per cui difficile che ti sia capitata tra le zampe la copia del Journal di quel tempo là, che riportava proprio l'impietosa definizione di poc'anzi relativa al nostro americanizzato Saverio Joe Grimm. Ma quindi, Fra, perché tutta questa ferocia nel giudicare il buon Joe Grimm? Beh, semplicemente perché occhio umano mai aveva visto nessuno incassare una quantità smodata di violentissimi colpi senza mostrare manco mezza piega di dolore, ma manco per sbaglio, il tutto senza nemmeno finire al tappeto. Il pubblico, tutto sgomento, si chiedeva come accidenti fosse possibile che un pugile di 68 kg prendesse quella marea di centre da gente ben più grossa e pesante come niente fosse, come gli arrivasse acqua fresca.
0: Dotato di un cervello molto piccolo, dotato di un'intelligenza così limitata che i suoi nervi, che trasmettono al cervello le informazioni sul suo dolore, reagiscono con estrema freddezza per rendersi conto di essere stato ferito e poi non riuscire a percepire quel dolore con la stessa intensità di un essere umano di intelligenza normale, Grimm dovrebbe essere quasi ucciso prima di perdere i sensi.
1: Questo ciò che al tempo il dottor Carlton Simon, noto psichiatra, dichiarò al mondo per giustificare come potesse Joe Grimm sopportare questi pestaggi assurdi. Io sono Iron Man Grimm, urlava ai 420 il nostro eroe delle mazzate incassate in nonchalance, asserendo tranquillamente di essere più interessato a raggiungere la gloria come l'uomo di ferro, colui che offriva il suo corpo come bersaglio, il più grande fenomeno fisico che il ring avesse mai conosciuto, piuttosto che inanellare vittorie. Per chiarire il concetto ai più grandi pugili del tempo, una volta Joe Grimm si fece colpire con una mazza da baseball alla massima potenza direttamente sul petto. Piombato a terra, si rialzò al volo dicendo placido:
0: ecco, adesso andatelo a dire a quelli che vogliono sfidarvi.
1: Al suono della campana finale, il nostro Joe Grimm chiudeva la sua performance di allucinante incassatore di mazzate facendo una capriola sul ring e proclamando:
0: io sono Iron Man Grimm. Nessuno può mettere KO Joe.
1: Nessuno, tranne la nera mietitrice, ovviamente, che probabilmente chiamata anzitempo grazie alla marea di colpi ricevuti dal nostro, se lo venne a prendere il 18 agosto del 1939, quando Joe Iron Man Grimm aveva ancora solo

0: Frankie I Energy MC con Riccardo Sinigaglia, quelli che ben pensano, e da quelli che ben pensano a quelli che hanno la sedia del disordine in casa, in una stanza del proprio appartamento, che sia il bagno, la cucina, la camera da letto solitamente. Chiudiamo l'argomento di quest'ultima mezz'ora con un paio di messaggi. Uno di Moira scrive: io avevo una bellissima sedia a dondolo, sedia del disordine in camera, quando ero ventenne. Ora, con il passare degli anni, sono diventata più ordinata, però un angolo del disordine c'è sempre, è solo diventato itinerante. Quando sposti da un angolo all'altro il tuo disordine, è vero che dà soddisfazione vedere il solito angolo del disordine magicamente ripulito, ma avendo solo spostato il problema, no? Un po' come buttare la polvere sotto il tappeto. Poi dice che è diventato itinerante, appunto, forse perché la casa è più grande e ho più spazio. Questa è una condanna per i disordinati: a più spazio c'è, peggio si rischia di fare. E poi ascoltiamo anche un messaggio di Isa. Prego.
1: Allora, Ticchi, sì, io posso dirle una cosa a tutti gli ascoltatori, radioascoltatori.
0: Dici.
1: Allora, ho un zio che è fisico nucleare.
0: Miseria.
1: E una persona così caotica non l'ho mai vista. Abbiamo un parente che è un neurologo ed è un casottista. Eppure sono persone molto intelligenti, no? Ti dici, dovrebbero avere, cioè, un dottore dovrebbe avere tutto in ordine, un fisico nucleare dovrebbe avere tutto in ordine.
0: E invece?
1: No, no. Zero. Io invece ho sempre tutto in ordine. E come stavo parlando prima con Atena, è vero, il papà di mia figlia e il mio nuovo compagno sono due persone caotiche e risolvono i problemi in 5 secondi.
0: Ecco.
1: Io ho tutto in ordine, ho bisogno, perché è vero, io vado in ansia se le cose non sono in ordine.
0: Mm-hmm.
1: E quando capitano dei problemi, a dipendenza dei livelli, io faccio molta fatica a risolverli.
0: Ecco, vedi, quindi tutto il discorso, riassumendo male, il vostro non è disordine se avete la sedia del disordine, è un sistema di classificazione avanzato, cui più alto, meno tempo a svuotare la sedia significa più tempo per essere dei geni. E allora adesso, con la vostra rivalsa, andate lì dalla vostra sedia del disordine e pensate:

0: Ma buongiorno Tiki, in questa giornata uggiosissima devo dirti che anche noi abbiamo la nostra sedia disordinata e la cosa più interessante, più divertente è che io non so assolutamente che colore e che forma abbia.
1: Tiki Tisi.

Nathan Evans con Wellerman, seguito da Somber con Potential. E sarà proprio lui ad accompagnarci alle 10 in punto. E poi arriverà il consueto blocco informativo, previsioni del tempo, situazione viaria e le ultime notizie, l'attualità.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 10 in punto, buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: Oggi, questa mattina sarà ancora nuvoloso con gli ultimi rovesci sparsi, poi a partire dal pomeriggio passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, prima a sud, poi anche in Engadina. E per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 22 gradi a basse quote, in alta Engadina attorno ai 15 gradi. E peggiora la situazione a entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo. In questo momento al portale sud ci sono 4 km di coda in direzione di Lucerna, con attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è invece aperta sulla A2, ma in direzione sud, quindi siamo al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo. Lì ci sono 2 chilometri di coda con ritardi di circa 20 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione sud. Queste sono tutte le informazioni che i colleghi di Via Suisse hanno condiviso con noi. Ci fossero altri disagi sulla nostra rete viaria, ditecelo, vi invitiamo a farlo. 079 873 8073. Buon viaggio.
0: 3 News.
1: Nuove operazioni militari israeliane hanno causato altri 21 morti nel Libano meridionale. Lo riporta l'agenzia di stampa libanese, parlando anche di vittime civili. Poco fa l'esercito libanese ha comunicato il decesso di un numero imprecisato di soldati in seguito a un attacco israeliano definito barbarico. E si contano vittime anche in Ucraina per l'attacco sferrato ieri da un drone russo nella regione di Kherson, presa di mira una stazione di servizio lungo un'autostrada dove sono rimaste uccise 2 persone, 9 i feriti. Stamane invece l'esercito russo è tornato a colpire Zaporizhia, provocando la morte di altre 2 persone, un bilancio fornito dall'amministrazione militare. L'impresa svizzera di armamenti Ruag ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Ai microfoni di Radio SRF, il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, si è limitato a dire che la somma pagata è di piccola entità e ha permesso di recuperare tutti i dati sottratti prima che gli hacker potessero renderli pubblici. Questa scelta è però in contrasto con le indicazioni dell'Ufficio federale della cybersicurezza, che sconsiglia di versare riscatti per non incoraggiare ulteriori attacchi o per finanziare attività criminali. Io sono Tiki, insieme ancora per una mezz'oretta scarsa in Tiki Tisi. Buongiorno freschezze.

Saluto anche Mitch, mi invia una foto la cui didascalia recita così: non risolve il problema, anzi, ma vuoi mettere la bellezza di un servo muto rispetto alla sedia? Io rimango sempre molto perplessa per il nome che è stato scelto. Io, a me piace chiamarlo Omino, anche se non ha assolutamente le sembianze di un corpo umano, manco stilizzato, ma proprio per niente. Però è vero, si chiama servo muto, il che già la dice lunga sull'importanza che gli si dà. È quello che si occupa di sostenere tutti i vestiti che non hai voluto riporre con cura nel tuo armadio. E così, ecco, una capatina anche nella categoria degli oggetti che possono semplificarci la vita e rendere il nostro ambiente, qualora ne soffrissimo, un po' più gradevole, un po' più in ordine, per cercare di riportare un po' di equilibrio e di sensazione di pseudo controllo. Ora basta con il disordine e il caos nelle nostre menti, nei nostri ambienti. Ci dedichiamo per 4 minuti e 15 secondi all'amore.

incredibile per Shakira, che piano piano sta avendo tutte le sue soddisfazioni, vendette e quant'altro. A metà maggio è uscito Dai Dai, che stiamo sentendo con Burna Boy, l'inno ufficiale del mondiale di calcio 2026 in Messico. Lei ha detto: questo è il mio quarto mondiale ed uno dei progetti più significativi della mia carriera in tour, sono state aggiunte altre date al tour, insomma. Poi pare che ci sia un qualche milioncino, anzi una qualche decina di milioncini che le devono entrare in tasca, risarcimenti, cose, non so, non ho capito, non ho approfondito, però sono buone notizie. Quindi bene, dopo la delusione amorosa e lo stravolgimento della vita personale, familiare, affettiva, finalmente riemerge, eccolo l'esempio di resilienza. So one, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks, now you don't need a

Buongiorno Tiki, ma ne parliamo del baule dell'auto? Io per fortuna non stesso un wagon, perché tutte le volte che esco con una giacca, poi c'è caldo, non la metto, la metto nel bagagliaio, poi torno a casa, il giorno dopo metto la

0: quasi chirurgico e lo spasmodico poi risistemare, riordinare per non avere mai nulla fuori dal posto in cui dovrebbe stare o essere. Ma sì, potremmo parlarne, non oggi, non questa mattina, perché il tempo a nostra disposizione si sta lentamente esaurendo. Ho qui davanti la clessidra, stimo ancora una decina di minuti, neanche 5, 6, 7 minuti di compagnia nostra in Tikitisi. Dopodiché vedo già fuori Luca Mora e Julie Arlen con un nuovo appuntamento in un sabato a caso.
1: Immagini se il mondo
0: può. Ma andiamo piano piano, Tikitisi.
1: Fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Coldplay con Orphans. Noi non abbiamo assolutamente intenzione di lasciarvi orfani di GJ. Radiofonici sulle frequenze di Rete 3, la conversazione, la compagnia vanno avanti con Julie Arlen e Luca Mora in un sabato a caso. Da parte mia, Tiki, l'augurio è sempre quello, il solito, di trascorrere il miglior weekend della vostra vita, possibilmente. Non dovesse essere così, perlomeno ricordatevi di mantenervi idratati. Ciao freschezze!
1: Tiki Tisi!

0: non esageriamo, Giulia, è comunque sabato mattina.
1: Vabbè, però noi abbiamo così. Energia.
2: No, no, non mi piace.
0: Così?
2: No, no, neanche così mi piace.
0: Così? Vabbè, ma allora dimmi tu come.
2: Ma sì, dai, così un po' a caso.
3: Un sabato a caso.
0: Sai che ho tirato una testata al tavolo? Allora adesso.
1: Perché stavi ballando?
0: No. Julie, spiega. Non so da te nella postazione regia, ma adesso vi racconterò come è fatto lo studio di Rete 3. Allora, detto che è bello, devo dire che è molto figo. C'è una vetrata che dà sulle piante, sembra di essere nella giungla. È figo. Credo abbia però un problema legato all'attacco delle cuffie. Okay. Quando tu arrivi, le cuffie non sono sul tavolo, a meno che qualcuno non le abbia dimenticate. Ma se uno fa i compiti, le appende nel loro apposito, no?
1: Sì, dov'è? Nel gancio sotto il tavolo.
0: Tu sai, lì non so dov'è, ma qui dove sono io, devi andare sotto il tavolo e andare in là di tipo un metro. Io sono sceso e ho dato una testata, ti giuro. Sai che credo che mi verrà fuori lì. Adesso guarda, qui l'ho presa giù lì la botta.
1: Ah, ma neanche sulla testa,
0: no,
1: sulla
0: sotto
1: guancia,
0: l'occhio.
1: Sotto,
0: sì,
1: l'occhio.
0: Sotto, sullo zigomo.
1: Proprio lì vicino.
0: Comincia a vedersi il livido?
1: È un po' rossino.
0: Guarda, arriveremo al collegamento con la meteo delle 11 che avrò un livido.
1: Avrai uno zigomo in più. E buongiorno a voi, caro popolo di Rete 3, buongiorno, grazie a chi sta già scrivendo. I motori sono stati riscaldati da Tiki.
0: Sì.
1: E buongiorno Luca Mora.
0: Buongiorno Julie Arlene, pronti per due orette insieme, giusto?
1: Sì.
0: Arriveremo fino a mezzogiorno e mezzo. Siamo anche addirittura d'arrivo per quel che riguarda questa prima esperienza di un sabato a caso, perché se non sai che io col calendario faccio un po' fatica. Faccio fatica con tante cose, ma col calendario in particolare.
1: Sì.
0: Se non sbaglio, sabato prossimo è The Last Dance.
1: È l'ultima vez.
0: È la ultima. Tu dopo parti per le vacanze?
1: No, io sono qua.
0: Tu
1: io
0: qua.
1: Sono appena tornata in realtà.
0: Ah, vabbè, allora.
1: Quindi, ragazzi.
0: È fatta! È fatta fino a Natale, siamo qua.
1: E continuiamo a ballar.

0: beh, diciamo che l'energia non manca questa mattina, grazie a coloro che hanno scritto al nostro sabato a caso 079 873 8073. Allora, ho una cosa da sottoporti, Luca.
1: Tema?
0: Tema calcio.
1: Vabbè, tema calcio, ragazzi, è un po' che non ne parlo, dai.
0: Dai, perché poi se non ne parlo con te, con chi ne posso parlare?
1: Anche perché l'11, se non sbaglio, iniziano i mondiali.
0: Infatti.
1: Quindi settimana prossima.
0: Esatto, settimana prossima è importante per molti, per tanti motivi, e per tantissimi riguarda il calcio, la partecipazione della Svizzera ai mondiali, lo sappiamo.
1: Bello.
0: E ieri, appunto, ne stavo parlando con il pubblico della Deriva, però mi mancava, diciamo, quel quid da conduttrice che ne sa, perché io sinceramente le partite della Svizzera sia all'europeo che ai mondiali le guardo con trasporto, però non è che ho tutti i miei rituali, di solito mi aggrego a chi c'è, nel senso
1: segui quello che fanno gli altri, non è una cosa tutta tua.
0: No, mi inviti a casa tua perché c'è la grigliata, è partita, vengo. Mi
1: inviti, e se io ti dico che dobbiamo stare in giardino prima della partita a cantare l'inno, dici te lo faccio.
0: Sì,
1: va bene.
0: E quindi non ho rituali, non ho abitudini, io sono più per vediamo come va la partita. Ma so che soprattutto i grandi appassionati che hanno un trascorso anche, visto che tu poi sei anche calciatore dentro il campo.
1: Sì, lo sono stato, sì. Allora,
0: domando se tu hai dei rituali tuoi o se ne hai visti di strani.
1: Guarda, di strani ne ho visti tantissimi, alcuni che credo che siano anche un po' indecenti e non si possano raccontare per radio. Niente di scabroso, però sai, cose magari che riguardano l'abbigliamento intimo.
0: Tipo quella mutanda sempre.
1: Quella roba lì, e magari non devi lavare.
0: Ah, non devi lavare.
1: Sai, quelle robe lì.
0: Perché ieri mi ponevo il dubbio, dicevo, finché sono magari gli inizi delle qualificazioni, c'hai tempo di lavarle le cose.
1: Però poi magari perde la magia, che ne sai. E allora tu nel dubbio la lasci lì così e fai felice lo spogliatoio. Allora, devo dire che le cose più strane le ho viste quando ero ancora giocatore, e quindi erano i compagni di squadra, c'era lo scaramantico, appunto, che magari teneva sempre la stessa mutanda. Devo dire che quello che ricordo io in particolare, che aveva sempre la stessa mutanda, e poi era un po' una cosa anche da ridere, perché sai, non è una cosa che lui faceva nel suo intimo in silenzio,
0: senza dirlo
1: a nessuno, era oh ragazzi, la mutanda, il momento, e quindi c'era quasi tipo la ola quando metteva questo slip che era quello della partita, tant'è che poi ci si affezionava anche un po' a quel gesto, perché tu sapevi che quando arrivava adesso dico Marcel, ma non si chiamava Marcel, però tipo, quando il Marcel doveva mettere lo slippino, tutti erano lì e dicevi beh, buon auspicio. Se non ci fosse stata questa cosa, che era una cosa prettamente sua all'inizio, a un certo punto sarebbe mancata anche a noi altri, perché dicevamo oh, ma quel momento lì è diventato routine per tutti.
0: Sempre che le mutande non scappino. Dopo un po' la magia.
1: Credo che se non le lavi, dopo un po' cominciano a camminare da solo.
0: Infatti.
1: Per quel che riguarda invece la mia parte da tifoso, devo essere onesto, io non ho avuto grandi riti scaramantici. Va detto anche che, essendo tifoso della Juventus, ultimamente, come dire, la partita più importante che giochiamo è quella per il quinto posto. Quindi, sai, non è che c'è proprio da dire, vabbè, finale di Champions ci troviamo, ma quando c'è stato l'anno del triplete dell'Inter, cioè, quindi considera i miei acerrimi nemici sportivi, rivali, abbiamo fatto tutta quella stagione assieme a degli amici
0: a gufare.
1: Allora, io e Paolo gufavamo, poi c'erano Andy, Davide e Matteo, che invece, essendo interisti, tifavano di brutto, e ci trovavamo sempre a casa di uno di questi qui, e c'era tutto il rituale, c'era la cena insieme, poi c'era il cane, e lì c'era proprio il rituale. E ha funzionato. Devo dire che a livello calcistico è una delle cose che ricordo con maggior piacere. Nonostante ci fosse l'Inter in campo e non la Juventus, il fatto di aver condiviso questa cosa con loro, con degli amici, era proprio bello. Cioè, secondo me, alla fine tutti questi riti, il calcio, lo sport in generale, serve poi ad unire. Ne parlavo tra l'altro ieri, non mi ricordo perché, forse stavamo guardando ancora le scene di giubilo e devastazione di Parigi legate al PSG dopo la vittoria in Champions League, e ci stavamo dicendo ma cavolo, ma ma tu vinci una finale di Champions League e distruggi la città, se perdi la finale distruggi la città, ma questo non è più
0: calcio. Non ha senso.
1: E anche quando ci si picchia tra tifosi, no? Perché poi c'erano dei tifosi del PSG che prendevano di mira i tifosi dell'Arsenal e mi dicevo, cavolo, ma immaginatevi un mondo dove tutti tifano la stessa squadra. Che schifo, cioè. No?
0: Ma certo. Ma
1: è terribile.
0: Alla
1: è
0: fine
1: terribile.
0: Rivaluti l'atmosfera da caverna dello spogliatoio con quello che mette le mutande e la magia del non lavarle mai.
1: Sì, quella roba lì.

0: E come dicevi tu, Luca, stiamo parlando di calcio, ma in realtà stiamo parlando di esseri umani che condividono anche delle emozioni, dei rituali e che si uniscono anche grazie alla scusa, chiamiamola così, del calcio, perché poi quando ci sono i mondiali, quando ci sono gli europei, anche quelli che seguono meno si aggregano. E io per prima, cioè io non sono una che segue il calcio, ma i mondiali e gli europei mi prendono.
1: Ma certo, ma la mia compagna stessa non è tanto attratta dallo sport, ma quando ci sono i grossi eventi tipo Olimpiadi e mondiali segue. Io so che c'è gente che adora i mondiali di calcio per l'album delle figurine,
0: per esempio.
1: Magari non è interessata proprio al gioco, alla disciplina in sé, per l'aggregazione, per le grigliate. Sai, ognuno credo che in un evento come un mondiale di calcio, un'Olimpiade, riesca a trovare un po' il suo punto di interesse, però è chiaro che ognuno ha il suo, poi c'è quello scaramantico, quello meno, però alla fine tutte queste grandi manifestazioni per cui c'è gente disposta a menarsi a sangue, e questa secondo me è una cosa terrificante che denota un declino preoccupante della nostra società umana, sono semplicemente degli eventi per intrattenerci, per sconfiggere la noia, per aggregazione e fare quattro chiacchiere, quattro risate. Ricordiamoci che lo sport per noi che lo fruitori è questa roba qua, è un intrattenimento.
0: E poi mi piace perché noi abbiamo, essendo anche una radio di lingua italiana, abbiamo il popolo italiano che ci segue. Alcuni italiani scrivono, per esempio Raff dice:
1: non è un buon momento per loro.
0: No, infatti ragazzi, io mi sento ormai un po' svizzero grazie a voi per questi mondiali di calcio, tutto il mio tifo sarà per la nazionale rosso crociata. Credo proprio che le partite della Svizzera saranno le uniche che guarderò, anche perché preferisco seguire e praticare decisamente altri sport rispetto al calcio. Un abbraccio dall'Italia. Questo è un bel messaggio, perché poi sappiamo, e non è che ci nascondiamo dietro un dito, dei derby quasi.
1: È più da qui verso là, però, questa sorta di
0: rivalità.
1: Sì, questa sorta di rivalità che là non sentono minimamente. Cioè, se tu ti sarà capitato di andare, perché lo spesso il ticinese, no, dice: "Ah, l'Italia, sono contento che non è andata ai mondiali". No, però poi le vacanze dove le fa?
0: In Italia,
1: chiaramente,
0: esatto.
1: Da Roma in giù, quindi che sia Puglia, Sardegna, Calabria, Sicilia,
0: ma anche Emilia Romagna, Liguria.
1: Ma sì, se tu vai da queste persone in queste zone dell'Italia, loro quando dici: "Sono svizzero, che bella la Svizzera, vi stimiamo molto", e va a finire che tifano per la Svizzera. Cioè questa sorta di astio verso l'Italia ce l'ha il ticinese, proprio una cosa puramente ticinese.
0: Anche perché se vai a Ginevra
1: per la Francia
0: ce l'hanno con la Francia. Se vai, che ne so, a Zurigo, magari è più contro la Germania.
1: È proprio
0: un discorso di minoranza.
1: È un discorso di vicinato.
0: Esatto.
1: Trovo che sia un peccato. Io poi sono uno di quelli che ovviamente forza Svizzera, però ragazzi, se mi togli l'Italia al mondiale è un po' come se nel campionato massimo di hockey togliessi una tra Ambrì e Lugano. Cioè, secondo te il tifoso del... Perché io, se non sbaglio, so che ci sono tifosi del Lugano che esulterebbero se l'Ambrì dovesse finire in Serie B, nella Lega Nazionale B.
0: Però poi gli manca.
1: Però poi ragazzi, non c'è il derby. Cioè, ma per me, se c'è Superman, deve esserci anche Lex Luthor, cioè Joker, devono esserci, no? E poi appunto è sport, è quella roba lì. Cioè, io preferisco commentare, con tutto il rispetto lo dico, adesso non mi ricordo la Svizzera con chi è nel girone, se non sbaglio c'è il Brasile, tanta roba, però Svizzera-Qatar o Svizzera-Italia, preferisco vedere Svizzera-Italia, c'è
0: anche
1: più da dire.
0: Ti prende di più sentimento.
1: Sì, c'è più sfottò anche il giorno dopo, c'è più coinvolgimento di tutti.
0: Ma infatti quello che ho visto è che tanta gente ha goduto, perché l'Italia non è ai mondiali, ma
1: grande
0: ha goduto. Peccato. Due minuti, perché poi ha cominciato a vedere l'horror vacui, ma adesso faccio?
1: Non ci sono più loro, chi me la prendo?
0: Se perde chi vado a strombazzare in centro?
1: Ma è quella roba lì,
0: e mi consumo il clacson.
1: È quella roba lì, alla fine è quella sana competizione che poi permetterebbe, e poi credo che anche la Svizzera stessa, se scende in campo con una nazionale come l'Italia, che comunque ha anche diversi mondiali all'attivo, è più stimolata. Cioè, ecco, giocare contro l'Italia, per quanto il livello calcistico non sia più quello di 20 anni fa, è comunque un grande nome, una squadra blasonata, una nazionale, una federazione blasonata come il Brasile.
0: Io però non ho ancora capito, e qua magari apriamo una parentesi che affronteremo dopo le 11.
1: Sì.
0: Non capisco come l'Italia siano... anni e un sacco di edizioni che non partecipa, non ce la fa, nonostante i calciatori super allenati, pagati, famosi, no, veramente non però seguendo non lo capisco.
1: Te lo spiego con un esempio. Secondo me il problema è questo, è un po' una questione che la FIFA ha deciso di dare un po' di possibilità a tutti di partecipare, no? È un po' quel politicamente corretto dell'accontentiamo tutti. Cioè tu immaginati di essere uno sciatore austriaco, ti faccio l'esempio, sei il terzo più forte d'Austria, fortissimo, quindi tu scendi, sei il terzo al mondo. Se sei il terzo austriaco sei probabilmente nei primi 5-10 al mondo, no? Una cosa del genere. Però quando fanno il mondiale, invento, fanno un mondiale, ci dicono prendiamo due di ogni nazione,
0: tu
1: quindi
0: sei fregato,
1: prendono due che vivono a Panama dove non sciano e tu che scendi un quarto 10 minuti più veloce degli altri stai a casa perché devi dare spazio agli altri. L'Italia fa praticamente le selezioni per il mondiale in Europa, dove ci sono tutte le potenze del calcio mondiale, ed è difficile, cioè dici diamo, che ne so, 10 posti all'Europa, 10 posti all'Asia, 10 posti al Sud America, 10 posti all'Oceania,
0: cioè, è finita lì.
1: Se metti l'ozone in Australia va a finire che ti partecipa ai mondiali fra 4 anni. Però è normale, cioè qui stai giocando contro Germania, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna. Cioè, capisci?
0: Infatti.
1: Cioè,
0: sì.
1: È un conto,
0: me l'hai
1: Giappone,
0: spiegato bene.
1: Secondo me è un po' quella roba lì.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 11 spaccate, arrivano tanti messaggi, questo tema vi tocca, vi intriga e questo ci fa molto piacere. Però prima diamo uno sguardo alle informazioni partendo dalla meteo.
2: Esatto, partiamo dalle previsioni meteo per oggi sabato 6 giugno. Al mattino nuvoloso con alcuni rovesci sparsi, nel pomeriggio graduale passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, dapprima al sud e in seguito anche in Engadina. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in alta Engadina siamo invece attorno ai 15. In montagna vento debole o moderato da sud-ovest, rotante a nord-ovest nel corso del pomeriggio. Isoterma di 0 gradi in rialzo da 3000 a 3400 metri.
0: 3 News.
1: La cronaca regionale in apertura con la notizia di un incidente mortale. Poco dopo mezzanotte, indica la polizia ticinese, un'auto con a bordo un uomo non ancora identificato è uscito di strada in via Tesserete a Canobbio ed è precipitata in una scarpata per circa 100 metri. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Le operazioni di recupero hanno coinvolto un gran numero di enti di soccorso. Fin qui dunque le prime informazioni. E ancora per l'attualità regionale, il Football Club Lugano si è scusato ieri sera per i disservizi che hanno causato lunghe attese e momenti di tensione ai punti di ristoro della nuova AIL Arena, inaugurata con una partita della nazionale femminile. Molte le lamentele espresse dai presenti, l'FC Lugano annuncia correttivi. L'impresa di armamenti Ruag ha versato un riscatto a un gruppo di pirati informatici che in autunno violarono i sistemi della filiale statunitense. Lo conferma ai nostri colleghi di Radio SRF il presidente del CDA di Ruag, Jörg Röteli, senza precisare l'entità della somma. Una piccola cifra, ha detto Röteli, servita a recuperare tutti i dati sottratti.

0: perché la gente lo sa che verso le 11:05, 11:10 solitamente noi ci colleghiamo con Lorenzo Boscolo, a volte è lui che si collega con noi entrando direttamente nello studio. L'ho sentito ieri, gli ho detto: amico mio, sei dei nostri domani, e lui mi ha detto: sarò a 3000 metri, proviamo.
1: Ma nel senso che è in escursione?
0: Sì, sai che a lui piace molto la montagna, lui è uno a cui piace veramente anche fare dei trekking di un certo tipo, anche impegnativi, e mi sa che questo è stato proprio un weekend dove l'abbiamo beccato impegnato. Però
1: allora proviamo
0: io in diretta,
1: vediamo.
0: Allora, vediamo un po'. Prima funziona.
2: È collegato con la casella vocale Sandra SD. Zero.
0: Allora,
1: ecco,
0: abbiamo provato.
1: Non diciamo,
0: no,
1: perché
0: no, infatti,
1: sennò parte pure il numero di telefono.
0: Se adesso non riesci a bloccare la vocina, diamo il numero di Lorenzo Boscolo. Ragazzi, le fan impazzite.
1: Tanto ce l'ha spento.
0: Sì, no, ma quando scende di quota, che riprende, tutto che gli arriva.
1: Si spaventa,
0: tutti,
1: diciamo, cosa
0: spaventa.
1: È successo.
0: Sì,
1: la
0: sì,
1: Svizzera ha
0: sì.
1: anticipato
0: esatto, sì.
1: la sua partita.
0: Esatto.
1: E comunque siamo sempre a Sabato a Caso, in diretta fino alle 12:30 su Rete 3, Luca Mora, Julie Erlin. Stavamo parlando di mondiali, di nazionali, di rituali che appunto vanno oltre il puro gioco del calcio, nel senso che anche se non sei un tifoso tutto l'anno, quando gioca la nazionale è diverso, ma anche per voi, nel senso tifosi seriali, chiamiamoli così, è diverso, l'atmosfera comunque
0: c'è,
1: è
0: anche
1: diversa.
0: Un'unione tra tifosi che sono stati avversari fino al giorno prima, cioè la nazionale svizzera mette d'accordo tutti i tifosi che magari durante l'anno si scannano, cioè nel senso il tifoso del Lugano col tifoso del Basilea, dello Young Boys, alla fine sono tutti sotto lo stesso vestito. In Italia credo che sia ancora più
1: marcata
0: questa unione, perché qui da noi il fatto che ci siano anche le regioni linguistiche che un po' ci separano, cioè io non so esattamente cosa succede a livello di tifoseria organizzata, quindi quelli che vengono definiti ultras, se veramente si sentono tra di loro e si scannano dietro le quinte, però mi sembra che tutto sommato in Svizzera la situazione sia abbastanza gestibile. Io so di paesi in cui quando ci sono determinate partite il dispiegamento di forze è clamoroso, perché già sanno che queste qui se le sono promesse,
1: sì,
0: quindi
1: infatti
0: fanno di tutto per darsi.
1: Ma poi i rituali possono andare anche oltre il calcio. Tra l'altro volevo salutare Rossella che dice: a proposito di sport, oggi e domani finali under 16 di pallanuoto a Valgersa, nelle quali sarà impegnata la squadra insomma di Rossella. Adesso vediamo qual è la squadra, però non mi ha dato informazioni. Comunque forza a tutti coloro che appunto arrivano un po' al sodo dopo la stagione di allenamento.
0: Sì, ormai siamo lì, siamo qui alle finali, è un po' periodo d'esami per tutti a livello scolastico, a livello sportivo, è un momento un po' di tirare le somme. Un grosso in bocca al lupo a tutti quelli che in questo momento sono coinvolti in qualcosa che magari gli toglie qualche ora di sonno, che può essere un esame importante o una finale importante.
1: Esatto.

0: Santana, The Product, GMB, Maria Maria, questo era proprio un bel pezzo incredibile che ha segnato un po' gli anni.
1: Mi ricordo proprio
0: gli anni 2000.
1: Sì, esatto, mi ricordo proprio che quando era uscito aveva fatto il botto. Poi figurati, io ai tempi ero anche chitarrista, quindi lo vedevo un po' come un mezzo dio, no?
0: Perché non lo sapevo che eri un chitarrista.
1: Sì,
0: anche.
1: Ma di quelli proprio. Allora, io sono un chitarrista perché i miei genitori mi hanno obbligato a fare chitarra.
0: Ma bravi i tuoi genitori, a me hanno obbligato.

0: E i capelli lunghi,
1: la compagnia.
0: Esatto, tu immagini quello. In realtà io, non essendo musicista proprio di indole, io non ho questa cosa della musica,
1: del ritmo.
0: Non ce l'ho. No, quello sì, non mi piace proprio la musica. Cioè io io purtroppo c'ho sta roba qua. E quindi quando mi è stato detto devi scegliere uno strumento musicale, io avevo detto batteria, quello sì. Mi ispirava. Ho detto batteria. No, perché non abbiamo il posto. Ok, pianoforte, no perché costa troppo. Saxofono, no dai, saxofono no, cioè, ragazzi, allora sceglietelo voi. Chitarra, vabbè, chitarra. Siamo andati in un negozio a Locarno in centro che si chiamava Lava, adesso non c'è più Lava.
1: Lava?
0: Sì, era, andiamo giù dal Lava, mi hanno preso una chitarra. Io ho detto, usiamo questa chitarra, era una Alhambra, ancora me lo ricordo. E andavo da questo maestro, bravissimo, un fenomeno. Infatti ho detto, ma il maestro più bravo del mondo l'ha andato a me. Cioè questo era un virtuoso, Aldo Martinoni. Cioè era veramente un mostro, era bravissimo. E io ero proprio l'esatto opposto. Tant'è che quando arrivavo a lezione, mezz'oretta, una volta a settimana, mezz'ora. Io ovviamente arrivavo là, sapevo di non aver studiato
1: niente, perché poi devi anche muoverle un po' ste dita,
0: certo,
1: per prendere un po' confidenza.
0: C'era l'obbligo di fare 45 minuti tutti i giorni, ce sì. l'avevo, però ti mettevi lì, tiravi giù un po' di e non suonavi come dovevi. Infatti quando io arrivavo poi a lezione, lui mi chiedeva, allora Luca come stai? Io facevo di tutto
1: per tirarla là,
0: cioè io raccontavo, è lì che sono diventato un presentatore.
1: Certo.
0: È lì. E poi fa, bene, adesso fammi sentire, faccio, guarda Aldo, ti dico già che questa settimana con la scuola, elementari cioè con la scuola, questa settimana sono stato tanto impegnato e non riuscivo. E lui mi guardava, mi ricordo che mi guardava, io finivo il mio pezzo e lui faceva così, metteva la mano sulla bocca e faceva... così non ci siamo, così dovrò parlare con i tuoi genitori e capire se ha senso che andiamo avanti.
1: Era anche un onesto,
0: ma vai, ma andiamo, cioè il maestro dice che non sono portato, però i miei si erano fissati che dovevo fare uno sport che mi piace,
1: sì,
0: ginnastica perché fa bene alla salute, sì, e uno strumento musicale. Era la triade, no?
1: Sì, sì.
0: E quindi io ero lì, giocavo a calcio felice. E poi però avevo chitarra, ginnastica, attrezzistica, cose di cui non me ne fregava niente.
1: Com'era il respiro?
0: Faceva così. Non ci siamo. Martin Garrix, Ed Sheeran poi. Non ci siamo.

Uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ma sai che io mi sa che ho conosciuto il Damiano dei Måneskin in versione andaluso?
2: Addirittura?
1: Ma sì, perché ero a Siviglia, ho fatto qualche giorno in Andalusia, tra l'altro non mi ero neanche preparata tantissimo e devo dire che sono rimasta veramente affascinata, una terra stupenda. Consiglio a tutti di andare, prepararsi un po' al caldo ovviamente, però a un certo punto in tutte le città cittadine la chitarra ovviamente,
2: certo,
1: visto che stavamo parlando di quello, c'era ovunque, tra la musica gypsy, la musica più del flamenco, e c'era a un certo punto a Siviglia sotto Las Setas, che sono delle strutture in legno bellissime che hanno fatto un po' per rivitalizzare questa piazza, c'era un ragazzo, ho detto ma questo qui è Damiano,
2: è lui,
1: solo che canta in spagnolo. Poi l'ho guardato e non c'entrava niente, perché comunque Damiano dei Måneskin lo vedi tutto palestrato, figo, un po' truccato. Questo era un ragazzo semplicissimo, magrolino, mingherlino, ma quando ha acceso il microfono e ha preso la chitarra in mano è rifiorito. Era il suo.
2: Sono quelli che appunto hanno la musica nel sangue. Se tu metti lì me con la chitarra, ragazzi, ce lo vedete che siamo proprio due mondi che non dovrebbero abbracciarsi mai. Cioè siamo proprio, dovremmo rimanere distanti.
1: Però è giusto provarci. Qualcuno dice, Pietro dice, beh dai, i genitori ci spingevano a fare cose anche un po' fuori dalla nostra portata, perché volevano anche insegnarci il senso del sacrificio, anche questi maestri che comunque ti spiegano che le cose, se le vuoi raggiungere, devi un po'
2: sudare,
1: lavorare.
2: Sì, quella roba lì. Poi comunque credo che adesso è un po' diverso, cioè si tende ad assecondare un po' più i desideri dei figli, i talenti dei figli, ci sono anche metodi che magari ti spiegano a te genitore come capire che cosa far fare a tuo figlio. Invece da noi era, vorremmo che tu facessi uno strumento, perché nell'idea dei miei genitori c'era questa cosa, siccome loro non avevano potuto studiare musica perché era una cosa un po' elitaria, hanno detto noi daremo a nostro figlio questa cosa che è meravigliosa, ma meravigliosa se ti piace la musica. Cioè io non ero minimamente attratto, cioè quando io guardavo una scena, per dirti, in televisione, spiaggia, falò, ragazze e ragazzi, e c'era il tipo con la chitarra che suonava, io non volevo essere lui.
1: Ma anche perché quello con la chitarra non limona mai.
2: Esatto, io ero lì che suona. Dal limone a,
1: diciamo la verità,
2: a bordo falò.
1: Appunto.
2: Scusa. No, scusa, non posso, devo suonare.

0: Ed è un attimo arrivare a chiacchierare di quello che succede veramente dietro le quinte dei rituali, delle scaramanzie, ovvero gli scherzi, perché a volte poi uno c'ha tutto il suo fil rouge. Abbiamo iniziato a parlare appunto di quello che si fa per portare fortuna o sfortuna a una determinata squadra di calcio, e da lì poi nascono i filoni del tipo,
1: sì.
0: Se quello, come dicevi tu, ha la mutanda,
1: esatto,
0: della fortuna,
1: gliela nascondi,
0: tu gliela nascondi, gliela lavi,
1: sì. O gliela lavi, sì, o gliela ne metti un'altra uguale, però sapendo che non è quella
0: della,
1: sì,
0: misura sbagliata.
1: Ma qui siamo ancora nell'ambito del vabbè,
0: dello scherzo
1: sommato,
0: soft.
1: Sì, è uno scherzo soft, ingenuo, non crea danni. Alcuni scherzi, qui vorrei coinvolgere anche i nostri amici da casa,
0: sì.
1: Quindi scriveteci, mandateci i vostri messaggi se avete fatto uno scherzo un po' cattivello di cui magari vi siete anche pentiti, ma non per forza. Scriveteci quello che secondo voi è stato uno scherzo cattivo che avete fatto. Quello che hanno fatto te in America abbastanza tosto, Julie.
0: Sì, io appunto sono più quella che li subisce, perché io tendo a credere, nel senso, sì. Non mi faccio troppe domande nella vita, sì. Io vado, accetto, accolgo e poi cerco di barcamenarmi. In sostanza ero per un viaggio di lavoro, sì. Non con la RSI ma con un'altra azienda per cui lavoravo negli Stati Uniti. Diciamo che la mia capa non era proprio simpaticissima, mi aveva mandato a lavorare in giro per il mondo senza una carta di credito aziendale, e quindi io avevo la mia, se non che mi ero dimenticata che quel mese avevo già pagato la palestra,
1: quindi il tuo limite era molto più basso.
0: Sì, e poi era dicembre, quindi vuoi che avevo preso forse anche già qualche regalo, insomma avevo pochi soldi a disposizione, ma non ci sono andata sopra. Lei mi ha dato una busta di contanti.
1: Userò
0: e fa arrangiati quelli. Ok, arriviamo, dovevamo stare in giro tipo 10 giorni. Il primo hotel, striscio la mia carta, va bene. Se non altro sono riuscita a passare le prime 3 notti indenni. Andiamo nel secondo hotel con un'altra parte della delegazione che era partita. Vado alla reception, do la mia carta di credito e mi dicono no, guardi, non passa, il limite è già stato raggiunto. Io,
1: sì.
0: Ah, perfetto, ok, vabbè, fa niente, ho la,
1: c'ho
0: busta,
1: la busta
0: col contante, tiro fuori il rotolo, modalità... quello che volete,
1: il ricezionista,
0: certo, perché già ai tempi negli Stati Uniti dovevi essere tracciabile e i soldi dovevano essere comunque chiamiamo puliti,
1: sì.
0: E già mi hanno segnalato, mi hanno guardato male, fanno no, ma questi soldi da dove vengono? Io ho detto guardi, ve li ha dati il mio, la mia capa,
1: sì.
0: Ah no, e vabbè, comunque visto che gli altri sono a posto ed è quasi ora di cena, se non mangiate adesso poi
1: mangiate,
0: il ristorante
1: più.
0: Chiude, vada pure in camera e poi troveremo una soluzione,
1: ne parliamo col direttore, il general manager,
0: esatto. Allora andiamo a cena, siamo io e le altre 3 persone con cui ero lì appunto a lavorare, e a un certo punto durante il pasto mi arriva una busta dal cameriere, dice questa è per lei, e va bene, la apro e vedo: cara signora Arlan, abbiamo verificato la sua posizione e purtroppo abbiamo deciso di segnalarla alla polizia perché appunto non sappiamo da dove provengano i
1: contanti.
0: E le dobbiamo anche chiedere di lasciare l'hotel
1: immediatamente.
0: Firmato GM, quindi General,
1: sì.
0: Manager.
1: Sì.
0: Un momento di panico, ragazzi, io stavo malissimo.
1: Notte, Stati Uniti,
0: sera,
1: sei,
0: esatto.
1: Lì per lavoro e poi appunto la carta è scarica.
0: La carta, tra l'altro, non avevo più neanche la carica sulla mia carta di credito, e in più, diciamo la verità, io non vorrei avere a che fare con la polizia all'estero negli Stati Uniti
1: per una questione tipo
0: fiscale.
1: Sai, soldi sporchi, soldi da verificare, che in realtà non erano sporchi ma loro pensavano potessero essere.
0: Poi io i rudimenti di, diciamo, diritto non ne ho,
1: no.
0: In più ero anche molto più giovane, insomma, momento di panico
1: totale.
0: E secondo me i miei commensali hanno capito che c'ero cascata, ma non in pieno, di più,
1: sì.
0: E allora poco dopo si sono messi a ridere e anche il cameriere si è messo a ridere, ma va, siamo stati noi, te lo paghiamo noi l'hotel, poi dopo ce li ridarai una volta che torniamo a casa.
1: Tosto, però
0: sono state
1: tosto.
0: Pulsazioni, sì,
1: lo
0: ve
1: so.
0: Dico la verità,
1: lo so.

0: Sì, poi penso che nelle recensioni di un albergo il fatto di stare agli scherzi condivisi degli ospiti fa una grande differenza.
1: Poi è vero che il cameriere, sai, magari ha ricevuto la lettera, gli hanno detto solo dia questo qui alla signora Arlene. Lui probabilmente non sapeva il contenuto.
0: No, lo sapeva. Perché infatti ha assistito la scena. Io non me ne sono accorta, ovviamente.
1: Complice. 5 stelle su TripAdvisor. All'hotel.
0: Ma anche io poi alla fine sono stata contenta. Ho detto questo hotel ha un'anima.
1: Sì.
0: Perché comunque esatto. Dopo la tachicardia, sai come dopo che è una scarica di adrenalina. Poi
1: sì, certo.
0: È stata la vacanza più rilassante della mia vita, nonostante fossi lì a lavorare.
1: Ma bellissimo. Io ne ho fatto uno che, se vuoi, secondo me è ancora più cattivo.
0: Vai, sentiamo.
1: Allora,
0: stiamo parlando di scherzi se
1: sì,
0: avete appena acceso la radio.
1: Diteci anche i vostri, lo scherzo più cattivo che avete fatto. Io non sono sicuro che questo sia il più cattivo che ho fatto, perché ne ho fatti tanti, però questo qui è certificato, c'ho il video.
0: Ok.
1: Abbiamo fatto un video, quindi c'è tutto. Allora, praticamente lo scenario era questo. A mia zia, che abitava di fianco a noi, erano entrati i ladri in casa. Quindi non bello per niente. Lei abitava al primo piano, in un qualche modo si erano arrampicati, erano riusciti a forzare la finestra, erano entrati, avevano fatto qualche danno, portato via qualche cosa. E tra l'altro i ladri li abbiamo visti. Li ha visti mio fratello nel rientrare a casa, li ha visti che scappavano.
0: Ah, però.
1: Quindi li abbiamo proprio beccati. Sì. Tant'è che lui, mio fratello, mi ricordo che ha salutato perché ha visto una figura dentro la camera.
0: Ah, li ha salutato.
1: Ciao zia! E questo qua era un ladro, è saltato fuori dalla finestra e è schizzato via.
0: Ha dato l'allarme. Ha fatto il palo.
1: Qualche giorno dopo, periodo di carnevale, mia madre era in giro con una videocamera di quelle che si usavano 20 anni fa, quindi proprio ancora quelle cassette, no? E le dico: senti, facciamo una roba. Vai di là dalla zia Franci e filmala. Il resto faccio io. Ma cosa vuoi fare? Le faccio uno scherzo. Facciamo. Lei entra, la distrae. Quindi nel mentre che mia madre entra con la videocamera, io mi infilo in camera da letto, mi nascondo sotto il letto, ma prima apro le finestre e le tende, apro tutto, era tutto chiuso, pronto per la notte, era buio, perché ormai era febbraio. Quindi apro tutto, spalanco così e poi
0: sto già male per tua zia.
1: E poi mia madre va di là e fa: sto facendo delle prove con la videocamera. Io comincio a dare dei colpi nella camera e mia madre fa: ma cos'è questo rumore di là? Non sento niente, dice mia zia. Fa: no, guarda che ho sentito dei colpi che vengono dalla camera. Fa: va, non è niente. Andiamo di là. Sì. Mia zia apre la porta della camera, fa: ma chi è che ha aperto la finestra? Io esco da sotto il letto, faccio vestito da pirata.
0: No, vabbè.
1: Con la barba e i baffi.
0: Ma sei un statico.
1: Mia zia ha saltato sul posto. E mentre lo skip, quell'esercizio dove alzi le ginocchia.
0: Sì,
1: mia zia così. Il panico, ti giuro. Io ho quel video lì che per me vale oro. E quello è stato brutto.
0: È stato molto riuscito e per questo molto brutto.
1: È stato devastante.
0: Ma avete ancora il dispositivo per vedere quel video?
1: No,
0: perché
1: l'abbiamo convertito.
0: La
1: certo, ma Giulia, ma tu quel video lo vedrai, te lo giuro, lo vedrai.
0: Ma voi lo proiettate a tutte le cene di Natale?
1: È uno di quei momenti lì dove salta fuori il video. Sì, figurati.

0: mezzogiorno in punto. Buon appetito, se fosse già il caso. È passato velocissimo.
1: Sì, è volata.
0: Questo è il nostro sabato a caso, il penultimo insieme, sì. Luca Mora, Julie Erlin, ancora mezz'oretta.
1: Esatto, mezz'oretta da passare insieme. L'ultimo tema che abbiamo un po' aperto era quello degli scherzi. Siamo andati negli Stati Uniti con Julie, la carta di credito e questo denaro di dubbia provenienza.
0: Esatto.
1: Questi contanti che chissà da dove venivano. Poi lo scherzo fatto a mia zia. Io ne ho uno che sai che non so se posso raccontare perché tu lo sai perché
0: te l'ho anticipato.
1: È veramente tosto e questo l'ho fatto ai miei genitori, però vabbè,
0: dopo ce lo racconti.
1: Sì, si può fare, dici?
0: Sì, secondo me sì, perché siamo in una cornice di goliardia
1: e poi comunque si sa che i bambini fanno tutto con innocenza. Io non pensavo alle conseguenze quando
0: certo.
1: facevo quelle robe lì.
0: E poi soprattutto sappiamo che pur di attirare l'attenzione i bambini
1: sì.
0: toccano temi che sentono comunque, che fanno vibrare le corde dei
1: bambino
0: genitori.
1: Sperimenta, cerca di capire dove sono i limiti, superandoli spesso.
0: Esatto.
1: Superandoli.
0: Poi bisogna anche rimettere i confini. Ma prima volevo leggervi il messaggio che è arrivato da Christian a proposito di Stati Uniti e polizia. A lui è andato un po' meglio, sicuramente meglio di come doveva andare a me. Fortunatamente era uno scherzo. Lui dice: guarda, io sono stato tante volte negli Stati Uniti, mi trovo al controllo passaporti del Logan Airport a Boston. Il funzionario, aspetto pacioso, in evidente prossimità alla pensione, guarda il passaporto e dice:
1: Un po' di
0: timbri del Logan, com'è che viene sempre qua? Perché poi negli Stati Uniti guardano anche quello.
1: Sì, sì, controllano tutto.
0: Se sei andato
1: sempre
0: anche
1: di più, tra l'altro.
0: In paesi, chiamiamoli un po'.
1: Per loro ostili.
0: Sì, esatto, particolari o delicati. Ecco, e lui dice: guarda, io col mio inglese un po' claudicante, dice: sì, sì, vengo spesso qua perché ho qui la mia ragazza. Il funzionario chiude il passaporto e gli fa. Sai il sorrisetto, c'è l'occhiolino, bravo, bravo. Annuisce, dice: dai, vai, vai pure, non perdiamo tempo. Quasi con orgoglio,
1: sì.
0: mi
1: sì,
0: sembra
1: sì.
0: di capire.
1: Quelle robe che oggi sarebbero patriarcato tossico e mentre.
0: Certo.
1: Una volta erano solidarietà tra maschi, ma oggi sono
0: Oggi è così. Va bene, allora dopo ci prepariamo spiritualmente per questa botta di adrenalina.
1: Vai.
0: Soprattutto se siete genitori.
1: Sì, sì.

0: Potrebbe essere una cattiva abitudine quella di fare scherzi, magari qualcuno...
1: Infatti l'ho persa, eh.
0: Però sì. Vedi, secondo me ti ha aguzzato l'ingegno.
1: Sì, ero un po' un genio del male. Questo qui l'avevo fatto, io ero piccolo, quindi stiamo parlando probabilmente del 91, quindi okay. Avevo 6 anni più o meno. Forse te lo ricordi anche tu, d'estate quando eravamo bambini noi andavano molto di moda quei set che ti vendevano in un saccone di plastica dove dentro c'era il pallone di spugna,
0: ok,
1: per la spiaggia, il frisbee, il boomerang e le racchette da badminton.
0: No, io prendevo solo i racchettoni.
1: Tu prendevi direttamente solo il racchettone.
0: Solo racchettone di tutti i tipi, badminton, esatto. Quello della spiaggia.
1: Io prendevo il kit, c'era dentro di tutto. Uh-huh. Tra l'altro costava tipo 15 franchi, se ti ricordi erano quelle cose che oggi costerebbero 60-70, però...
0: Beh, dipende, ci sono anche quelle...
1: Da 15 ancora.
0: Tutto 2 franchi.
1: Esatto, costa ancora
0: poi
1: meno.
0: Poi si spacca tutto.
1: Tant'è che la qualità era quel che era, nel senso io ero attratto dal boomerang perché il frisbee dovevi sempre avere qualcuno che te lo buttava indietro, era una rottura di scatole, il pallone in montagna potevo usarlo difficilmente perché sennò passava di sotto, volevo usare il boomerang. Tira, tira, tira. Questo boomerang non tornava mai, però sapevo che per 15 franchi probabilmente non sarebbe mai tornato indietro.
0: Era un po' come il cane con la pallina.
1: Eh sì, tu quindi tiravi, io lo tiravo, però andavo comunque a prendermelo io e tornavo dal punto di lancio. Di fianco a me c'era mio padre che aveva appeso uno specchietto e si stava facendo la barba all'esterno, attaccato tipo a un verandino, si era messo a fare la barba all'esterno.
0: Ok.
1: Quindi io ero di fianco a lui, lo lanciavo, tornavo, andavo. Oh, a un certo punto, ma dopo diversi lanci, perché comunque io stavo già lanciando prima che mio padre iniziasse a farsi la barba, io ero lì in fissa con sto boomerang verde di plastica, a un certo punto lo lancio, faccio oh, sta colpisce mio padre,
0: non molto contento,
1: sento la vaschetta con l'acqua, perché lui era lì che si faceva la barba con la schiuma, la lametta e tutto, il boomerang ha colpito un po' lui, un po' la vaschetta, un po' lo specchio, è andata a schiuma da tutte le parti. Lui si gira, mi guarda, io che avevo già previsto la tempesta in arrivo, già mi vedevo con le chiappe viola, sono scappato come una molla, lui fa passa scià che t'accoppi, passa chi subito, va che t'accoppi, all'ennesimo va che t'accoppi, io ho detto guardate che continuate a dirmi va che t'accoppi, ma se un giorno veramente non dovessi esserci più voi piangereste. E mio padre fa passa via subito, che sto frisbee chi è il butti via, vabbè il boomerang il butti via. Io intenzionato a fargliela passare nera perché mi aveva spezzato il boomerang, perché l'ha spezzato, ho detto devo capire come fargliela pagare, vado sul retro della casa
0: e
1: in fondo sì
0: arriva l'arguzia
1: lì
0: dei bambini,
1: lì il male
0: che
1: lì
0: percepiscono le corde emotive dei genitori,
1: esatto, vado in un punto dove sei sull'orlo del precipizio e giuro faccio questo Ho fatto questo.
0: Perfido.
1: A un certo punto sento Jurassic Park. Un cancello. Arriva mio padre, viola. E fa, te l'ho detto che se dovessi andare via veramente staresti male. Lui non mi ha insultato. In un film ci saremmo abbracciati, ti voglio bene. Da noi non succede queste cose qui, non ci siamo mai detti ti voglio bene. Ma passa subito là, stupid, che mi faccia fare stremizzi. Rotto il cancello, ha spaccato il cancello, non è per dirti. Io sono arrivato là bello bello beato, mia madre fa, ma te sei deficiente o cosa? Ma vuoi farci morire di infarto? E faccio, così imparate a spezzarmi il boomerang, ragazzi.
0: Mamma poveracci.
1: Che infanzia che ho avuto.
0: Ma ragazzi, pensa loro.
1: Ma no, ma loro dei santi.

0: Taylor Swift, che torna nel 2026, non è, diciamo, il suo anno topico come quello dei Super Record, che è stato un paio d'anni fa, dove è diventata la Person of the Year,
1: ma adesso
0: miliardi di
1: però
0: dollari.
1: Di recente, se non sbaglio, ha sfondato il tetto dei 2,5 miliardi, mi sembra. Cioè, sì, che sì, è comunque una, cioè, questa è incredibile.
0: È favolosa.
1: È incredibile. Quando ti dici, ma chissà la Taylor Swift, è un po' che non la sento. Intanto lei sta fatturando praticamente,
0: sì,
1: come Elon Musk.
0: Però diciamo che lei, quello che ha portato di nuovo, perché poi mi sono letta un libro proprio sul caso Taylor Swift, perché
1: sì,
0: in effetti
1: sì,
0: è un caso da
1: sì,
0: studiare.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Lei è una che ha sempre mostrato con genuinità quello che è.

0: e Taylor Swift fattura 2,5 miliardi. Io sono Luca Mora. Questo weekend non vado a mangiare la pizza, per intenderci, cioè, nel senso, siamo lì, nel senso, io so chi sono e so che rispetto a lei ho molto meno mercato. Però quando la vedevo, paragonandola non a me ma ad altri artisti internazionali, mi dicevo: com'è che lei è la più di tutte che balla, non balla benissimo, anche a livello, come dire, di immagine non è proprio il sex symbol come poteva essere la Britney Spears della situazione o Rihanna ai tempi d'oro, anche come voce, canzoni, non riuscivo a spiegarmi come avesse raggiunto questo livello stratosferico di popolarità, perché rispetto, secondo me, ad altre mi sembrava un po' meno in tutto. Ma detto col massimo rispetto.
1: Sì, sì, sì. Beh, ma ci sta. In tanti si sono posti la domanda, soprattutto a fronte poi del, diciamo, degli ultimi successi, più che altro economici, anche di spostamento del PIL,
0: sì,
1: e anche,
0: cioè,
1: di,
0: ragazzi, cioè,
1: creazione di mercati alternativi, nel senso di alberghi,
0: sì,
1: cioè, dove lei va, il PIL cresce.
0: Sì, sì, esatto. Col tour vi ricordo che c'erano appunto gli alberghi che facevano dei prezzi diversi, c'era proprio un mondo, una microeconomia che si muoveva attorno,
1: esatto,
0: al personaggio.
1: Ma perché comunque nel nostro tempo in cui tutto diventa performance e quindi anche un po' solitudine, competizione, lei a suo modo è riuscita ad unire e a far sentire tutti parte di qualcosa e tutti un po' sullo stesso livello. Poi uno potrebbe dire: beh, è anche un po' un'illusione, perché intanto lei
0: è lei.
1: Eppure riesce.
0: Così, è riuscita forse a sembrare l'amica che tutti vorrebbero,
1: sì,
0: anche perché spesso poi questi fenomeni vengono portati su per poi essere buttati giù. Invece lei è stata portata su e continuano a mantenerla,
1: sì,
0: su.
1: È vero che l'ultimo album è stato un po' criticato, ma perché quando raggiungi l'apice,
0: cioè,
1: è anche fisiologico che a un certo punto o ti installi in quella linea.
0: Però lo sappiamo
1: oppure
0: tutti che
1: tendi un po' a scendere.
0: Se fai il tuo best, quello che farai dopo sarà un po' sotto, cioè, o perché difficilmente farai ancora qualcosa di quel livello, o farai qualcosa di superiore e non lo fai più, quindi si dovrà scendere un pochettino. Questo ormai è il normale flusso della vita e delle prestazioni.
1: Mi piace perché, anche se c'è gente che magari in questo momento sta mangiando, c'è gente che ha l'orecchio dell'economia sempre acceso e giustamente,
0: sì,
1: vengo ripresa. Julie, spostamento del PIL e dove va il PIL cresce non suonano molto bene. Ah, non è economia.
0: C'era della malizia. C'era della malizia.
1: Mamma mia.
0: Secondo me non l'avresti letta.
1: No, non l'avrei letta.
0: Non l'avresti letta.
1: Vabbè,
0: c'è un po' di malizia in questo messaggio.
1: Andiamo con Beyoncé.

0: Va bene, sarà il calo di zuccheri. Non ho capito il doppio senso.
1: Sì, sì, ma ci sta la messa lì un po' camuffata, camuffata vedi. Da economia e invece
0: vedi, e poi dici io stavo stirando, scusa. Cioè, se tu stiri e sei a questo secondo livello, io neanche se mi impegno.
1: Io credo di non poter commentare, mi devo fermare qua.
0: Ma dobbiamo fermarci tutti qua,
1: sì,
0: in realtà.
1: Sì, ci fermiamo un po' tutti.
0: Sì, perché è arrivato il momento di salutarci per questo sabato a caso. Ci risentiamo il sabato prossimo.
1: Esatto, ricordandovi che sarà l'ultima nostra mattinata insieme, almeno per questa stagione. Poi chi lo sa, sai che la radio e la televisione sono sempre piene di sorprese, speriamo siano positive. Da settembre in avanti, con la ripartenza un po' di tutto, vediamo.
0: Intanto grazie Luca Mora.
1: Grazie a te Julie.
0: E grazie a voi che avete scritto. Io vi ricordo, tra poco arriva Luca Rudeboy, il pomeriggio è con lui, e poi alle 18 Funk Shop, alle 19 il mix di JK, alle 20 4:15 e alle 21 Sunday Disco Society, la replica. Insomma, Rete 3 resta con voi sempre. Buon weekend.

0: Un buon sabato a tutti anche da parte mia, sono Luca Rudboy. Vi aspetto dalle 15 all'interno di Local Heroes. Sarà Diamante il protagonista di oggi, anche un po' di musica dal vivo. E dalle 16 il gioco del Luca con lo Chef Calo, con il quiz, col grembiule da vincere. Diamo uno sguardo alla previsione del tempo a sud delle Alpi dopo gli ultimi rovesci, passaggio a tempo asciutto con schiarite. A nord variamente nuvoloso ma asciutto, in giornata miglioramento. Per domani su tutto il paese abbastanza soleggiato. Per quanto riguarda il traffico, in Ticino segnaliamo rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche nel Malcantone da Magliaso a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Nei Grigioni, sulla 13, code tra lo Stallo e Pian San Giacomo in direzione nord. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 6 km e ritardi di circa un'ora, con entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione nord. Corsia preferenziale Cupra è aperta, nella direzione opposta invece le code sono di 4 km in direzione del Ticino, ritardi di circa 40 minuti, con l'entrata autostradale di Göschenen chiusa in direzione del Ticino.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 12.30. La cronaca regionale in apertura con la notizia di un incidente mortale poco dopo mezzanotte, indica la polizia ticinese, un'auto con a bordo un uomo non ancora identificato è uscita di strada in via Tesserete a Canobio ed è precipitata in una scarpata per circa 100 metri. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo. Le operazioni di recupero hanno coinvolto un gran numero di enti di soccorso, fin qui dunque le prime informazioni. Ora dall'estero, nuove operazioni militari di Israele sul Libano hanno provocato più di 21 morti nelle ultime 24 ore, in particolare nel sud del paese. Tra le vittime civili, secondo le fonti locali, figurano anche due bambini siriani. Sempre nel Libano meridionale, un altro bombardamento israeliano ha provocato la morte di un numero tuttora imprecisato di soldati dell'esercito regolare. Ieri sera, per scongiurare ulteriori attacchi, i dirigenti libanesi si sono rivolti direttamente all'Iran, esortando il paese a cessare le sue interferenze attraverso il movimento sciita di Hezbollah, non incluso nella tregua concordata tra Tel Aviv e Beirut. In Francia continua a provocare sgomento l'uccisione di una bambina di 11 anni nel sud-ovest del paese. Il suo corpo è stato ritrovato giovedì sera a 6 giorni dalla scomparsa in un terreno agricolo abbandonato. La stessa azienda in cui lavorò in passato il principale sospettato, un 41enne. L'uomo era già stato denunciato più volte per abusi su minori ma si trovava in libertà. Un punto che sta sollevando polemiche anche a livello politico con il ministro francese della giustizia che annuncia un'inchiesta approfondita sugli errori commessi dalle autorità.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Apriamo con la pole position di Marc Márquez al Gran Premio d'Ungheria categoria MotoGP. Lo spagnolo è stato il più veloce delle qualifiche in vista della gara di domani e della sprint di oggi pomeriggio alle 15. Marc Márquez, che ha preceduto nell'ordine i connazionali Acosta e Aldeguerra. Nel calcio, ultima prova generale per la nazionale prima del mondiale alle 21, ora Svizzera. San Diego, la selezione di Murat Yakin affronta l'Australia contro i Socceroos. Sarà un test vero a una settimana esatta dal debutto iridato contro il Qatar. Nel tennis è il giorno della verità sulla terra rossa di Parigi. Oggi il Roland Garros incorona una nuova regina sul Philippe Chatrier. Dalle 15 si sfidano la 19enne russa Andreeva, testa di serie numero 8 e grande promessa del tennis mondiale, e la sorprendente 24enne polacca Chwalinska, partita dalle qualificazioni e protagonista di una cavalcata da favola. Per entrambe è la prima finale slam in carriera. Infine in Formula 1 alle 16 scattano le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo sul circuito dove non si sorpassa. In palio c'è la pole forse più preziosa dell'anno. Chissà che il più veloce oggi non sia anche il vincitore domani. È tutto per lo sport. Buona domenica.

0: Ecco, questi sono i versi che sento quando devo lavare i denti alle mie bambine.
1: Che c'è il tecnico di radio, dice hai finito?
0: Quando devi lavare i denti ai bambini è uno dei momenti più critici della giornata quando sono piccoli. E quindi è tutto, apri la bocca. Adesso fai i. E quando dici i per cosa? Per lavare quali denti? Incisivi!
1: Vorrei essere rapita radio da un'astronave aliena. Adesso.
2: Sono Herbert Cioffi, questa è una punizione che mi avete combinato voi, per cui per le prossime ore vi sorbirete tutta la mia non conoscenza. Allora, non cominciate con i messaggi, grandi Charltrons, buongiorno, ma che bello il centro, non c'è niente di bello in tutto questo, il bello verrà poi. C'è una regalia meravigliosa, cabarettista napoletano bravissimo, di questa meravigliosa canzone. Lo è per esempio per il meraviglioso Coez, cioè parliamo di qualcosa di fenomenale, di fantastico. Quel tunnel scrisse questa meravigliosa canzone che... Lo stile è molto bello, un ritornello memorabile. Sono arrivate delle richieste strepitose, ovviamente.
3: Basta!
2: Beh, che cosa dire? Meravigliosa.
3: Basta!
2: C'era in palio un meraviglioso...
3: Non ci avanza più!
2: Suono bellissimo, strepitoso.
3: Non ti sopporto più!
2: Molto bello, allora da Herbert Cioffi è tutto. Ci sentiamo ovviamente con...
4: Con la mano nella mano.
5: Un'ora per voi.

0: two, one.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: By the
7: Quando con la famiglia si è trasferito a New Rochelle pochi mesi fa, Norman ha fissato un obiettivo: disegnare, disegnare, disegnare. I suoi 22 anni sono fuoco vivo, la sua mano una catena di montaggio e la sua mente una sceneggiatura perpetua. E aver fondato lì a New Rochelle uno studio insieme a Clyde lo ha spinto ulteriormente a produrre ancora di più di continuo. Clyde, invece, lo ha spinto a proporsi al suo capo, al direttore del Saturday Evening Post. Figurarsi se uno dei più celebri settimanali illustrati degli Stati Uniti metterebbe mai la sua cover nelle mani e tra i pastelli di un ventenne. Norman, però, ci prova, portando in redazione un'illustrazione inedita tra ragazzini con la testa nel baseball e un loro coetaneo stranamente padre. E il boss, Mr. George Horace Lorimer, gli risponde che è assolutamente perfetta.

0: È il 20 maggio 1916 e il Saturday Evening Post esce nelle edicole americane con la prima copertina disegnata da Norman Rockwell. Your poetry is bad
1: and you blame the news. Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: studio abbiamo José 66 e anche Akil direttamente da Locarno. Akil, vuoi dire qualcosa?
1: Abbiamo coniato questo termine, se si può dire.
0: Vai,
1: vediamo
0: vai,
1: se si può dire.
0: Vai,
1: dillo, prova.
0: Vai.
1: Fantia.
0: Ah, no, non si è sentito.
2: No! Bello il trucco.
3: Hanno spento i microfoni. Qua non ce lo dicono. No. Non ce lo dicono. No,
0: si è sentito. Fantamafia.
2: Fantamafia spettacolare. Sì.
1: Che l'idea del progetto insieme, che è da una vita che lo vorremmo fare, che lo vogliamo fare. Più volte
4: ora.
1: Sono state delle cose e adesso. Tenticolari.
0: Probabilmente tornerete insomma a repare insieme.
2: Dai, quindi c'è già un titolo.
1: C'è già un titolo, ci sono delle idee.
2: E al giorno d'oggi si dice prima il titolo, poi si fa il disco.
4: Giovinetti e Mendes.
1: No, Crescripe.
4: Mafia è il nome del concept di noi due che rappiamo. Poi nel titolo del disco vediamo quello.
2: Spettacolare, Fantamafia, lo adoro. No, ve lo giuro, è bellissimo.
0: Voglio mettervi un po' alla prova. Ce l'avete qualche strofa pronta?
4: Ce l'avete?
2: Oh, Cypher. Yes,
0: Cypher.
2: Primo vero Cypher di 4 quarti, ragazzi, vero?
0: For real.
2: Stiamo per far partire questo format, sì, mi state dicendo?
0: Lo facciamo.
4: E io
2: Beat the Twins.
0: E beh, ormai
2: casca pennello.
4: Sono loro.
2: Akil 66.

City, la mia Swiss. Ci vediamo alle rovine, un altro si butta sopra la ferrovia e si continua. I'm man, troppe voci si annulleranno a vicenda. Presente e passato si intrecciano come seta. A lei la chiamo strega, ma in fondo è una principessa e un'altra.

0: classica e vegan. Esco da una situa peso, non ne valsa la pena, ma cagon sopra la schiena, ancora una vita intera. Squid Game dentro i social sembra una galera. Yeah.
1: Questa è crema made in Loki, io non ho fatto sci. Esplodo in bocca alle tue ho come un bignè del Marni. Piglio una cassa alla Kobe con gli altri in PC. Un cico con ciocco pistacci ci fa quality pre. In aria più ossido pisci.

0: quando volete possiamo beccarci nuovi randaggi.
1: Ai ai ai,
2: siete forti,
1: barre
2: ragazzi.
1: Fresche come il pane la mattina.
2: Pazzeschi.
1: Citato Kuma di Real Talk.
2: Pazzeschi.
1: Incredibile. Pazzeschi. Tutto in diretta, tutto in presa diretta, raga. Leggendario, questo significa rappare su un beat in diretta e non puoi rifarlo.
2: Non puoi.
1: Straight.
3: Grazie,
2: One play.
1: Vero?

0: Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Inutile, che passa l'amore dei nonni per i nipotini non ce n'è. Andatelo a chiedere al batterista dei Fabulous Originals, che vide proprio nonna Margaret prendere e caricare tutto il suo complessino su un pullman appositamente noleggiato e portarli diretti ai Rusty Studios di Cincinnati per fargli incidere un tanto agoniato 45 giri. Nonna Margaret è talmente convinta del talento del nipote e dei suoi soci che si improvvisa lei direttamente producer di tutto il lavoro. La nonnina si piazza in studio con i Fabulous Originals e li dirige letteralmente nell'incisione di questa It and Not Fade But It's Fun, un furioso funkettone dove anche nonna Margaret infila qualche urlo di entusiasmo reso incontenibile dalla selvaggia session. Il risultato, fa paura al punto tale che i Fabulous Originals riusciranno a sfondare i confini cittadini e a diventare per un breve lasso di tempo una delle più grosse promesse del funk del decennio a venire.
3: Vai nonno!

Mi capita spesso di presentare prodotti e artisti provenienti da Detroit. Se da una parte il motivo è legato al mio gusto personale, dall'altra è innegabile come questa città per l'hip hop sia diventata sempre più importante, con sonorità ben definite e artisti monumentali. Una scena che unisce celebrità come Eminem a leggende come Jay Dilla, passando per MC da battaglia come Royce da 5'9", a beatmaker instancabili come Apollo Brown. Da metà dei 2000, un nome che ha sempre portato in alto con fierezza la bandiera di Detroit è quello di Black Milk, artista molto abile sia al microfono sia alle macchine. Come produttore, Black Milk inizia proponendo le sonorità del rap più classico, aggiungendo la classe di Jay Dilla e la durezza tipica della sua città. Le batterie sono decisamente marcate, mentre il taglio dei campioni è grezzo, pura gioia per le orecchie degli amanti dell'hip hop più puro. Da qui parte il suo processo evolutivo e di certo non è un artista che ama restare seduto sullo stesso tipo di sonorità. Lungo il suo percorso, Black Milk aggiunge sempre più suoni elettronici, poi aggiunge strumenti veri che ricampiona, aggiunge ritmiche jazzate, atmosfere psichedeliche e al rap aggiunge delle parti cantate. La sua discografia è di spessore, ma anche molto variata. Quando si presenta un nuovo lavoro di Black Milk, c'è quindi curiosità, ma si sta anche tranquilli sul lato della qualità e dell'originalità. Ed è con questo tipo di certezze e di curiosità che ho ascoltato Ceremonial, l'ultimo lavoro ufficiale di Black Milk uscito nelle scorse settimane. Il disco conta 12 nuove tracce e vede le collaborazioni tra gli altri di Saba e BJ The Chicago Kid. Come imparato con gli ultimi lavori, Ceremonial è un disco pieno di esperimenti e sonorità diverse. La vera forza dell'artista, anche in questo caso, è stata quella di riuscire ad amalgamare bene il tutto. Nonostante le diverse sonorità, niente risulta fuori posto o decontestualizzato. Questo anche grazie ai contenuti dei testi, spesso introspettivi e legati proprio alla sua evoluzione artistica, dai primi lavori fino ad oggi.

0: Ancora buon sabato a tutti da parte mia, sono Luca Rudboy. Un'oretta circa si separa da Local Heroes, sto aspettando il mio ospite. Dalle 16 in arrivo lo Chef Cava, il gioco del Luca, un grembiule da vincere, un quiz, i suoi personaggi. Magari anche qualche ricetta, già che è chef, va?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Mancano 10 secondi alle 14 e un minuto.
1: Rete 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla previsione meteo. Oggi nel corso del pomeriggio a sud è passaggio a tempo asciutto con schiarite. Oltre Alpe, ulteriore diminuzione della nuvolosità. Per domani su tutta la Svizzera, almeno in parte soleggiato.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 14. Un incidente stradale ha provocato un morto nella notte in Ticino e è accaduto a Canobbio in via Tesserete. Ha perso la vita il conducente alla guida di un'auto uscita di strada in una curva e poi precipitata in una scarpata profonda un centinaio di metri. L'identificazione dell'uomo è ancora in corso, fa sapere la polizia cantonale. Indagini in corso anche sulla dinamica. La cronaca dal Canton Grigioni fa invece registrare un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nel centro per richiedenti asilo di Trimmis. Non ci sono feriti, ma lo stabile ha subito importanti danni, non è più agibile. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono state appiccate da un ospite del centro dopo aver sfondato diverse finestre. E la Francia è anche sconcertata per l'uccisione di una bambina di 11 anni per mano di un pedofilo di cui la giustizia non si è mai occupata, nonostante l'uomo fosse stato denunciato almeno 5 volte per reati sessuali su minori. Dopo l'ammissione di gravi errori da parte dei vertici dello Stato, monta la rabbia anche tra le file dell'opposizione. La Mix Parade, curata da Lorenz e poi Local Heroes.
1: Mix Parade, every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
2: Che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
3: Ben sintonizzati con la Mix Parade, la carrellata di 60 minuti con la musica del passato, del presente e anche del futuro. Oggi iniziamo con Annie Lennox e Dave Stewart, dominatori degli sfavillanti anni 80, come Eurythmics. Sweet Dreams ha però visto la luce in un periodo di grande difficoltà creativa e finanziaria, che spinse il duo a sperimentare strumenti elettronici, naturalmente accompagnati dalla voce intensa di Annie. Il risultato è questo inno universale, che è stato anche al primo posto del nostro Music Poll nella categoria Best of 1982.

originariamente registrata dalle Third Party nel 97, Waiting for Tonight, è diventata popolare un paio di anni dopo grazie alla cover di Jennifer Lopez al suo esordio musicale, dopo essersi affermata come attrice e ballerina. I prossimi minuti li affidiamo ai Pinguini Tattici Nucleari. Dopo aver annunciato il tour negli stadi del 2027, sono di recente tornati con il singolo estivo Sorry, scusa, lo siento, una favola gotica in perfetto stile della band, sempre abile a trasformare in musica racconti suggestivi e trascinanti.

0: occasione.
1: What? I don't understand.
2: Il cognome De Rouleau ricorda le sue origini haitiane, ma per renderlo più facile da pronunciare lo ha cambiato in Derulo. Tall Dirty, singolo del 2014 pubblicato con il rapper 2 Chainz, riscuote un enorme successo internazionale raggiungendo la vetta in 7 diversi paesi e vendendo oltre 8 milioni di copie in un anno. In Mix Parade anche Kim Wilde. Lei è stata una delle pop star di maggiore successo degli anni 80 con una carriera di oltre 40 anni e più di 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Cambodia, pubblicata nell'81, è stata scritta da suo padre Marty e dal fratello Ricky e racconta di un pilota militare che dopo una missione in Cambogia non farà mai più ritorno a casa. Kim Wilde sarà in Piazza Grande a Locarno il prossimo 11 luglio.

In Mix Parade anche Michael Bublé, bravo crooner che ha ereditato la passione per lo swing dai nonni materni di origini italiane, che gli facevano ascoltare Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Con Haven't Met You Yet, datato 2009, Bublé ha dato una svolta dimostrando di non essere legato solo ai grandi classici, ma di essere capace di proporre hit pop contemporanee. Il prossimo è per Tiziano Ferro. Il suo tour negli stadi è partito a fine maggio con una scaletta di oltre 30 canzoni, accompagnato dalla versione deluxe del suo ultimo album, Sono un grande, arricchito da 7 brani inediti e 5 ospiti che saranno presenti nelle varie tappe. Giorgia, Dito nella Piaga, Shiva, Ariete e Lazza, con il quale ha firmato Perdono per celebrare i 25 anni dall'uscita, offrendo un dialogo tra due periodi della musica italiana, il pop rhythm and blues dei 2000 e il linguaggio urban contemporaneo.

0: In mix parade anche Lady Gaga, che ha definito il suo terzo album art pop divertente, libero, più facile da capire, con molti testi divertenti e brani ballabili. A fare da apripista ha scelto Applause, il 13° singolo consecutivo andato diretto al primo posto della Dance Club Songs di Billboard, regalandogli il record di artista con il maggior numero di primi posti consecutivi nel periodo di tempo compreso tra il 2009 e il 2013. The Next One per Nicholas Ashford e Valerie Simpson. Loro sono stati una coppia che ha saputo tradurre in musica anche sentimenti ed amore. Hanno firmato brani famosissimi per Marvin Gaye, Diana Ross, Whitney Houston e Chaka Khan, oltre naturalmente ai loro duetti di grandissima qualità, come questa, Solid.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Nel 2006 Robbie Williams ha pubblicato Root Box, il suo settimo album, in collaborazione con i Pet Shop Boys, William Orbit e Lily Allen, che conteneva una serie di brani originali e tributi rivisitati in stile più dance ed elettronico. Love Light, prodotta da Mark Ronson, è una cover del 2003 di Lewis Taylor, interpretata da Lex Tate Dett con un sound originale e molto stiloso. Ora facciamo un salto a ritroso per ricordarci che ogni epoca ha i suoi personaggi che lasciano il segno, specialmente nella musica rap e hip hop, in cui vengono fatti riferimenti a personaggi, mode, luoghi comuni, culturali e fatti di attualità. Nel 1999, ancora lontani da streaming, piattaforme e video virali, Tommaso Zanello, in arte Piotta, ha conquistato il panorama musicale italiano utilizzando il dialetto romano, aggiudicandosi passaggi radiofonici e vette in classifica con questo tormentone, Super Caffone.

Dalla Bulgaria, Darina Nikoava Jotova, classe 98, in arte Dara. Lei è la vincitrice del recente Eurovision Song Contest. Con Bangaranga ha sbaragliato pronostici e concorrenza mettendo d'accordo giuria e televoto con le sue doti di performer e con questa canzone molto orecchiabile che nel titolo evoca caos e disordine. In Mix Parade anche Desiree Annette Weeks, che dopo un viaggio alle Barbados a ritmo di jazz e reggae ha deciso di dedicarsi alla musica con il nome di Destry. You Gotta Be è stata scritta con Ashley Ingram degli Imagination, confermando il sound elegante e raffinato.

Dopo 5 anni di pausa, Eminem nel 2009 è tornato sulla scena musicale con il singolo Crack a Bottle, prodotto dal suo mentore Dr. Dre e in compagnia dell'amico 50 Cent. Una canzone folle basata su un campionamento di Paranoid di Mike Brandt e su tanti beat che scandiscono atmosfere oscure e ballabili in perfetto stile Eminem. Oggi la Mix Parade si conclude in modalità romantica, con questa lettera d'amore intima e delicata scritta da Shawn Mendes in un momento di fragilità personale. Questa è It'll Be OK. Io mi fermo qui e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao!

0: Grazie mille Lorenz, Mix Parade preziosissima come tutti i sabati, direi. Anzi, forse oggi anche un pochino di più, caro Lorenz.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 15 in punto, ancora un buon sabato a tutti. Ai controlli dell'astronave, qua di comando Luca Urboi fino alle 18.
1: 3.
0: Diamo ancora uno sguardo alla meteo e Meteo Svizzera segna allarmi che saranno attese e schiarite in queste ore a sud delle Alpi e passaggio a tempo asciutto anche per domani.
1: 3 News.
0: L'informazione delle 15. In Ticino non è ancora stato identificato l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita di strada in una curva secondo i primi rilievi della polizia cantonale. Per l'attualità internazionale, l'Iran critica duramente gli Stati Uniti per una concessione solo parziale dei visti d'ingresso alla sua delegazione che seguirà i mondiali di calcio 2026. Viene smentita in particolare una dichiarazione dell'ambasciatore americano in Turchia che affermava come l'intera nazionale iraniana avesse ottenuto il nulla osta. Stando però alla televisione iraniana, diversi consulenti, come pure il presidente della Federazione Calcistica dell'Iran, non hanno ancora ricevuto il visto. Infine, in Colombia, l'esplosione in una miniera illegale di carbone ha provocato almeno 6 morti. L'incidente risale a giovedì con lo scoppio di un accumulo di gas. L'appello manca ancora uno dei minatori. E tra pochissimo dunque daremo il via a Local Heroes. Intanto, Bastian Baker.

0: representada.
1: Benvenuti e bentornati, Local Heroes, il programma dedicato alla musica, alla cultura musicale della Svizzera italiana. Ringrazio Alessio per settimana scorsa, ho ospitato i Vad Vuca in mia assenza, ottimo lavoro come sempre, ottima band come tutte quelle che abbiamo ospitato e le trovate facilmente nella nostra pagina rsi.ch/rete-3 o cercate Local Heroes direttamente dal motore di ricerca. Beh, lì troverete facilmente un sacco di fotografie che vi aiuteranno anche con due righe di didascalia a scoprire quali sono stati gli ospiti appunto di Local Heroes e a poter riascoltare tutte le chiacchierate che abbiamo fatto. Spessissimo queste chiacchierate sono anche così dotate di un pezzo di musica live, ci sono determinati artisti che decidono di venire qua e di cantare o di suonare dal vivo, quindi vedremo se oggi sarà così, ma penso proprio di sì. E sono da diverse settimane che c'è anche la possibilità di vedere Local Heroes, quindi un saluto a chi ci sta guardando in questo momento. Ricordo anche che Local Heroes è presente come replica tutti i mercoledì sera dalle 23 e appunto, come abbiamo detto, il podcast e il vodcast per riascoltare o rivedere 7 giorni su 7, 24 ore su 24 quando vorrete i vostri beniamini o magari la possibilità di scoprire nuovi artisti. Prima di presentarvi chi sarà l'ospite di oggi, iniziamo con una nuova uscita musicale. Lui si chiama George Merck, è notissimo. Era un po' che era in stand-by, il figlio di Rita Pavone, e torna con un nuovo singolo in doppia versione linguistica. Sei l'estate, la versione in italiano, e Breathless Summer, quella in inglese, in uscita su tutti gli store lo scorso 3 di giugno. Il brano è una canzone d'amore estiva nel senso più classico del termine, una canzone leggera, una canzone malinconica, romantica ma piena di immagini che restano addosso. Un incontro che diventa stagione, un ricordo che continua a tornare tra sole, vento, caldo e pensieri che si rincorrono. Lui è George Merck.

Nuova uscita dunque in casa George Merker. Abbiamo ascoltato la stiamo ascoltando la versione inglese Breath of Summer. Il singolo anticipa inoltre o i singoli, che c'è anche versione in italiano, un nuovo progetto discografico, il quarto album che George Merker sta preparando, attualmente appunto è in lavorazione. Vi ricordo che dallo scorso 3 giugno su tutti gli store digitali e piattaforme di streaming è disponibile questa Breath of Summer o la versione Sei l'estate in italiano.

0: All'Ocaliros di oggi do il benvenuto a Diamante.
1: Ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Antonio Di Nuzzo, all'anagrafe Diamante, come ti chiamo? Dia,
1: va benissimo. Diamante, dico Antonio Di Nuzzo, ma io sono sempre stato Diamante.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ma c'è stato un momento in cui hai capito che da lì in avanti Antonio...
1: Ma,
0: non faceva più parte di te?
1: Ma in realtà diciamo che Antonio l'ho dovuto integrare perché era un po' geloso di Diamante.
0: Okay.
1: Adesso c'è prevalenza in questo. Nasco come progetto vecchio come Anthony.
0: Okay.
1: C'è stato un processo prima di arrivare a Diamante.
0: Sì.
1: Diamante è proprio un'incoronazione di un sogno che porta avanti. È un messaggio, è un archetipo se vuoi, no? E quindi mi muovo a pari passo. Antonio è lì che abbada, ogni tanto cerca di uscire fuori, glielo lascio fare, ma Diamante alla priorità.
0: Decide Diamante.
1: Esatto.
0: Poteva essere Smeraldo, poteva essere un'altra pietra preziosa, hai scelto la più preziosa.
1: Ho scelto la più preziosa perché in realtà il diamante non è luminoso di per sé, riflette la luce degli altri, è un po' quello il mio scopo, riflettere la luce del mio pubblico.
0: Wow, mi piace questo.
1: Sì.
0: Diamante, mezzo italiano del sud, mezzo svizzero, mezzo cantante, mezzo scrittore, ma un artista tutto tondo.
1: Esatto.
0: Qual è la tua dimensione che preferisci, se ce n'è una?
1: Ma io penso che, un po' come dice anche la mia protagonista Carmela del romanzo, ci sono moltitudini dentro di me. Essendo in fase evolutiva, costante, non ho una dimensione specifica. Diamante è come il diamante, no? Ci sono molte sfaccettature.
0: Sì.
1: Quindi penso che le persone possano avvicinarsi al mio mondo e attraversare un percorso di crescita che viene fatta a pari passo con me che sono l'artista.
0: Quindi un tot di musica e poi anche la scrittura, che immagino che ti piaccia, quindi non solo scrivere canzoni ma scrivere un libro. Le canzoni sono tratte dal libro?
1: Ma in realtà è più il libro che prende ispirazione dalla canzone. Nascono prima le canzoni, poi sia per quanto riguarda la mia musica, i testi delle mie canzoni, che il romanzo, sono cose che generalmente vivo e attraverso l'arte le romanzo ancora di più, con questa nota lirica nostalgica che appartiene al mio essere un po' zingaro del sud, no? Molto partenopeo.
0: Sì. E io ho ricevuto, anzi grazie mille, del libro che sto leggendo. È un romanzo autobiografico?
1: Allora, c'è tanto di Antonio in questo romanzo. Ci sono delle tematiche molto forti, molto crude, che ho vissuto, ma ho cercato in qualche modo all'interno del romanzo di amplificarne la forma per fare in modo che arrivasse di più il messaggio e che sì, il pubblico non si focalizzasse su quello che fosse la mia storia. Io non sono un ragazzo ermafrodita, il mio romanzo però parlo appunto di Gennaro, che in realtà è Carmela, di questo ragazzo che è ermafrodita e fa proprio un percorso identitario. Semplicemente nella mia vita, di questa autobiografia, vedo più l'integrazione dell'aspetto maschile e femminile che c'è in ogni essere umano, cioè l'integrazione di ogni parte di noi, ecco.
0: Ma questo mi piace. Quindi da un palco cosa fai? Un paio di canzoni, un po' di reading, leggi un capitolo del romanzo, com'è che vengono integrate queste?
1: Ma allora, diciamo, sicuramente a livello di comunicazione ed immaginario sui social c'è proprio uno storytelling che si ispira anche ad Anna Magnani, a Monica Bellucci, questo immaginario molto antico. Sul palco,
0: beh, insomma, molto antico.
1: Molto antico.
0: I dinosauri sono più antichi.
1: È attualissimo, però diciamo in un contesto quasi storico. Sul palco semplicemente amo performare e cerco, attraverso il corpo, attraverso la musica, di lasciare energia. Cioè proprio c'è un movimento di energia che ho col pubblico che non ha bisogno di troppe spiegazioni. C'è proprio un'integrazione di entrambe le parti, sia io come artista che il mio pubblico che è lì presente. È uno show a tutti gli effetti.
0: E prima di ascoltare Produzioni 2026, anzi le sentiremo proprio dal vivo, parlami dell'EP che è uscito nel 2024 e poi ci ascoltiamo Cosmopolitan.
1: L'EP che è uscito nel 2024, anzi un album che contiene 10 tracce, è l'album 6, che è anche il numero che ho tatuato sul mio tatuaggio.
0: Okay.
1: È il numero legato a tutto ciò che è il mio mondo spirituale, ed è un album che è stata una sorta di gestazione, che ho scritto a Roma in tempo di pandemia, dove ho cercato di esorcizzare quello che è stato il mio primo grande amore che ho perso, e quindi da lì nasce l'obiettivo di esorcizzare questo dolore e trasformarlo, fare in modo che le persone possano ballare su quelle che sono sono stati i miei melodrammi sentimentali. Da lì nasce quest'album, dall'integrazione dell'ombra all'esplorazione della bellezza anche sulla base di un dolore o di una sofferenza umana.
0: E Cosmopolitan in particolare cosa racconta?
1: Ma Cosmopolitan in particolare racconta di come è bello vivere in una relazione fatta di cose semplici. Ribadisco che sono un ragazzo estremamente complesso, quindi però per me la semplicità risiede con appunto una bibita bevuta in una stanza accaldata o semplicemente su una spiaggia in riva al mare. In quegli attimi di vita lì mi sento completo, mi sento integrato, e quindi parla proprio di questo. Cioè a volte cerchiamo di volerci riempire la vita di tante cose, quando basta un bacio, un bicchiere di Cosmopolitan in riva al mare con la persona che in questo momento della vita si può amare, no? Io dico sempre che d'estate ci si innamora facilmente, poi il problema è mantenerla dopo questa cosa.
0: Diamante, ospite a Local Heroes.

0: La sai questa?
1: Certo, l'ho cantata tutta l'estate scorsa.
0: Io ringrazio ancora Diamante per essere qua con tutta la sua simpatia.
2: Un po' di sale e di frutta esotica per la serata perfetta. Non ci serve decidere, abbiamo giusto soltanto del tempo.
0: La senti già vecchia questa Cosmopolitan o ancora va, Diamante?
1: No, va ancora. Infatti questa sera che ci sarà il mio concerto a Pregastone la canterò ed è sempre un piacere cantarla perché è una via di mezzo tra una ballad, quindi qualcosa di molto sentito che mi appartiene, a quel movimento giusto per il pubblico. Cioè è una canzone che mi piace,
0: è messo diverse. Così tra le righe che stasera suoni a Pregassone, io me l'ero marcato, concerto a Pregassone ore 20, corretto?
1: Ore 20, esatto.
0: Dove a Pregassone?
1: Capannone di Pregassone, c'è tutto il mio spettacolo, canterò tra l'altro i nuovi brani, che uno è già uscito, ma non faccio spoiler, ci arriviamo, e poi c'è tutto questo repertorio, tra cui Cosmopolitan, quindi queste canzoni estive che penso sempre lasciano questa sfumatura nostalgica addosso di un'estate che sta arrivando, ecco.
0: Ah, pensavo... Oggi pioveva che era finita, no?
1: Dai che esce il sole.
0: No, infatti c'è una band che ti accompagna, qualche musicista o com'è la performance? Come ti vediamo?
1: Allora,
0: come ti vedremo?
1: Questa sera è proprio in chiave performer con un DJ set che manda avanti la mia musica nel setting dove io interagisco completamente. Io ho un problema ultimamente.
0: Beh, cioè, che non ne ha.
1: Tanti, ma non riesco a stare più sul palco. Cioè, nel momento in cui salgo sul palco sento proprio l'esigenza di dover scendere e stare in mezzo al mio pubblico. Io dico, sono figlio del popolo, infatti mi piace proprio sta roba, no?
0: E come fai a conciliare un concerto con questo?
1: Ma
0: fai il contrario, vai giù tu e fai salire tutti.
1: Esatto. Salgo sui tavoli in mezzo al pubblico. E quindi mi piace, sto scoprendo questo contatto proprio diretto col pubblico anche nel tour che c'è in Italia. Ci sono tante persone dove sento l'esigenza di guardarli dritto negli occhi, no? È come se il palco quasi mi distaccasse da queste persone. Quindi questa sera non c'è una band, faccio il performer, mentre il melodramma tour che c'è stato è stato proprio un tour in acustico.
0: Okay,
1: dove abbiamo cantato delle canzoni inedite con il maestro Emanuele Duchi, canzoni che molto probabilmente non usciranno. È stato più un atto egoico verso la trasmutazione di un periodo molto difficile per me, quindi ho voluto condividerlo col pubblico per guarire e sono state messe lì adesso. Finito.
0: Ok, cioè della serie Cogli l'attimo, chi l'ha sentito l'ha sentito, chi non l'ha sentito l'ha arrangiato.
1: Un tour intimo inedito, esatto.
0: Ma da lì magari potrai prendere spunto per poi...
1: Sì, da melodramma ci sono tanti spunti, non solo per quanto riguarda l'aspetto musicale, ma proprio io come artista e soprattutto come persona. Melodramma è stato una sorta di via crucis, non per risultare blasfemo, ma proprio ho dovuto smaltire tante cose che mi sono successe sentimentalmente, soprattutto nell'ultimo periodo. Quindi è stato un anno molto molto duro. Infatti il motto di Melodramma era... La mia vita è tutto un melodramma, no? Oppure dicevo al mio pubblico, benvenuti a Melodramma. Era comico, ma in realtà proprio mettiamo in scena quello che ho realmente vissuto in questo
0: periodo. C'è anche un pezzo teatrale, secondo me, era quello che mi racconti, era come lo fai.
1: C'è molto teatralità in questo nuovo progetto che sto mandando avanti. Infatti il tour estivo si chiama proprio Malandrino, estate italiana Summer Tour, e c'è molta teatralità, come dicevo prima, ispirata ad Anna Magnani, l'immaginario di Malena, Monica Bellucci.

0: è come se mi avesse salvato, mi ha preso con le pinze in un momento difficile e ha detto: me sento male, lo portiamo in scena proprio come augurio per stare bene nella vita.
1: Ti mando la base.
0: Vai.
2: Sei stato veloce, la tua gote sulla mia, bocca contro bocca sulla spiaggia di Bahia, sotto un sole brasiliano, siamo mano nella mano, io gitano malandrino, ballami addosso il bolero.

Chitarre ne abbiamo, eh? Rock parecchio. Si intitola Bless the Saints, nuovo progetto del batterista e compositore Tia, o Mattia Santi. Mattia Santi, solo sua mamma pare che lo chiami così, questa Tia. Disco in uscita il 13 di giugno, prodotto da Daniele Autore, che è un ex frontman dei Vanilla Sky, ad esempio, e mixato e masterizzato da Federico Aspetta.

0: Mascari, che ultimamente ha collaborato con Nasca, Finlay, ha mixato anche il brano delle Bambole di Pezza, Resta con me, è arrivato a Sanremo. In effetti dicevo che di rock se ne sentiva, anche se questo progetto è un po' un pop punk. Il primo giugno scorso è uscito il singolo Sono a LA, sono a Los Angeles. E dice Mattia, lo scorso weekend abbiamo anche registrato il videoclip sul lungo lago di Lugano in collaborazione con i Wrong Kids di Dexter. E quindi ecco, nuovo progetto che continueremo a seguire, Bless These Saints. Io ringrazio ancora Diamante per essere qui in diretta sulle frequenze dirette 3, queste Local Heroes. Vi ricordo a tutti che oltre al podcast possiamo anche guardarci, quindi c'è anche la possibilità di vedere sia me che gli ospiti, e appunto dopo vedremo anche chi c'è insieme a te. Torniamo un po' a, allora, Mi sento male è un brano che è uscito lo scorso mese, quindi è un brano appena uscito.
1: Sì, esatto.
0: Com'è che nasce una tua canzone? Tu hai degli schemi o le canzoni, come diceva Vasco, così nascono da sole?
1: No. Nascono da
0: si
1: sole.
0: Si annunciano o arrivano così?
1: Ma in realtà io vivo delle emozioni molto forti nella vita e ringrazio il cielo per questo, perché senza queste emozioni avrei una vita molto più tranquilla, ma zero musica. Le mie canzoni nascono soprattutto le ultime da degli appuntamenti piuttosto che delle emozioni forti, sì, tendenzialmente vissute o in riva al mare o in riva al lago, situazioni di vita che arrivano all'improvviso, lasciano una ventata addosso che ti disturba quasi, e lì si crea uno spazio quasi dell'etere, uno spazio invisibile dove inizia ad uscire fuori qualcosa. L'afferro subito, lo metto giù e poi vado in studio dal maestro insieme a Emanuela, mamma musica la chiamo io, perché mi aiutano a concretizzare quella che è la mia idea.
0: Qual è che è stata la prima canzone? Te la ricordi ancora?
1: La mia prima canzone? Sì. Scappo via da te. Cioè, Scappo via da te è stata una delle mie primissime canzoni che ho portato, tra l'altro, al mio primo casting ad Amici. Ero piccolino.
0: Ah, ma dai, hai fatto un casting ad Amici?
1: Ne ho fatti più di uno, ma la De Filippi non mi sopporta, secondo me, perché mi ha detto de no ogni volta, ma vabbè. E, è stato Scappo via da te, un brano che ho dedicato a tutte le donne, un brano contro la violenza sulle donne, che ha vinto anche il premio della critica, ma ero veramente piccolo e avevo poca conoscenza anche per quanto riguarda l'aspetto musicale. Da lì poi c'è stata una crescita vera e propria sotto ogni punto di vista. Io amo scrivere le mie canzoni.
0: E i testi, è chiaro, perché poi hai scritto anche un libro. A livello di base, suoni qualche strumento? Suoni.
1: Suono parolone, Beethoven, però sì, compongo col pianoforte, faccio degli accompagnamenti in acustico con i miei accordi, però poi, essendo un performer, la parte vera, il lavoro duro accade in studio, diciamo. E nel mio studio a Lodi, appunto, lì si crea proprio la cucina, no? Un calderone di. Che poi non ci vuole nemmeno così tanto, perché quando si hanno le idee in chiaro e si capisce dove si vuole andare, basta aggiungere quei due o tre ingredienti e il gioco è fatto. E più il concepirla l'idea, che a volte è faticoso perché sono delle canzoni che, sai, rimangono quasi segrete e si fa fatica poi a dover lasciare andare.
0: Scrivi solo in italiano?
1: Aiuto, sto. Ho toccato qualcosa?
0: No, forse. No,
1: dico, aiuto, sto imparando l'inglese.
0: Ok.
1: Però sì, attualmente italiano e c'è qualche sfumatore ovviamente di napoletano.
0: Ho sentito.
1: Però
0: sì.
1: Diciamo che io dico, è una lingua sema, in realtà è un dialetto. Spero vivamente di poter fare qualcosa in spagnolo. Mi piace moltissimo l'idea di poter approdare nei mondi latini, proprio a livello anche fisico. E con l'inglese ci sto lavorando.
0: Ma ti piace come musicalità di una lingua o ti permetterà, non so, con i social o con un marketing un po' più pompato di uscire magari dalla penisola italica dell'Europa, di fare magari qualche tour? Quali sono i sogni del cassetto di Diamante?
1: Ma sicuramente fare un tour in Spagna e non solo, e in realtà ci stiamo già lavorando per questa dinamica. I sogni del cassetto di Diamante sono tantissimi. Il mio obiettivo primario sicuramente è arrivare a più persone possibile e fare in modo che la mia arte possa essere un contributo per il pubblico. Questo è uno. Il secondo sogno, mi è appena arrivato il passaporto, ritirato l'altro ieri, quindi è viaggiare con la mia musica. Però se dovessi pensarmi fuori Italia, la prima tappa sarebbe la Spagna. Siamo in procinto di manifestare questa cosa.
0: Spagna che ricorre, se non sbaglio, anche nel tuo romanzo.
1: Sì,
0: c'è uno spagnolo. Lo sto leggendo, quindi.
1: Sì, esatto. C'è una parte del mio romanzo, Valencia. Io non ci sono mai stato a Valencia, però ho avuto una visione. E c'è questo protagonista, che è un protagonista un po' chiave, che è Andreas, che è un po' l'archetipo di uomo che tutti vorrebbero avere. È anche un po' misterioso. E questa Valencia rimane un po' come punto cruciale di Carmela, del protagonista.
0: Sì.
1: Un po' come luogo limbo, dove la personalità sta ancora cercando di rispondere a quella domanda dell'essere. Quindi per me Valencia è qualcosa di mistico, ma ripeto, non ci sono mai stato, quindi sento proprio le vibrazioni di quel posto.
0: E forse è per quello che non ci sei mai stato che rimane mistico, no?
1: Esatto.
0: Poi magari rimanendo, cioè, per carità, Valencia è una città meravigliosa e l'Andalusia tutta è un posto meraviglioso, però...
1: Esatto, magari vado a
0: immaginario è ancora più meraviglioso. Quindi immaginavo che ci fosse qualcosa in comune, appunto, la Spagna con uno dei protagonisti del libro e con una voglia di suonare.
1: Sì, di espatriare lì.
0: Andiamo avanti con l'ascolto alternato alle tue, appunto, esibizioni live. Vorrei che mi parlassi di Cappuccino, ecco. Adesso poi ce l'ascoltiamo.
1: Aiuto. Beh, Cappuccino è stato un mio primo brano che nasce proprio, apre le porte all'album 6. È stata una canzone buttata di getto. Io l'ho scritta a Roma per un attore famoso di cui ho promesso di non fare il nome, e anche abbastanza spinta come canzone, e l'ho portata agli Swiss Diversity Awards come proprio ambassador per i diritti paritari di genere. Una canzone che ha avuto molti ascolti, ma ahimè appartiene ad un vecchio diamante, un mio vecchio percorso, tant'è vero che io purtroppo la odio sta canzone, ma
0: no, la cambio allora,
1: va benissimo, anche perché mi viene richiesta live, quindi io la faccio. Ho trovato delle sfumature diverse per poter vestire ancora meglio, e Cappuccino sia.
0: La farai anche stasera, se te la chiedono o no?
1: È in scaletta anche stasera.
0: No, se vuoi la cambio, eh?
1: No,
0: allora la metto, dai.
1: Così la ripasso.
0: Vai, parti, cioè, nel momento giusto.

0: nuova uscita anche questa. Già stato qua anche Recount. Andate a cercarlo, Local Heroes RE-Count. Saluto Omar. Si intitola Viaggio, tra parentesi Summer Remix, versione estiva del singolo del 2025, presente appunto nell'EP Viaggio. Però con questa freschezza, questa danzabilità, questo essere spensieratamente allegro. Tutte cose che ritrovo anche nella chiacchierata che sto facendo con Diamante, che ringrazio di essere qua.
1: Grazie a te.
0: E con, grazie mille, Emanuela, accompagnatrice, produttrice, mamma musica. Com'è che l'hai chiamata prima?
1: Mamma musica, esatto.
2: Grazie a te, Luca.
0: Tu, Emanuela, sei mamma musica e...
2: Sono mamma musica per questi ragazzi, perché ormai io sono, non dico che sono scesa dal palco, perché ogni tanto ci ritorno con i miei spettacoli, però dopo anni anch'io vivere di musica sui palchi, tournée eccetera eccetera, a fianco anche di artisti molto belli, famosi, interessanti, tra cui la Fiordaliso, ti raccontavo prima, no? Sì. Sono stata la sua cantante corista, dopo l'esperienza con lei poi ho fatto insomma la mia band, ho girato un po' tutta Italia eccetera eccetera eccetera, poi è arrivato un momento della mia vita dove ho sentito l'esigenza di scendere un po' dal palco e lavorare un po' dietro le quinte, no?
0: Si chiama vecchiaia?
2: Sì, si chiama vecchiaia. Non sai neanche quanti anni ho, però hai azzeccato. E quindi mi sono dedicata a questi artisti, questi ragazzi emergenti, e ho aperto questa etichetta, questa label, diciamo, sì, no? Che si chiama Ebim Records, lavora con me, come diceva prima Diamante, il maestro Luca Sala, che è un grande autore, sì, di tanti successi, Non è l'inferno di Emma Marrone, Tiro Mancino, ah, okay, Carmen Consoli, eccetera eccetera, e anche lui fa un lavoro bellissimo con i ragazzi, quindi con loro partiamo proprio da zero, dalla creazione del brano, dei brani, alla ricerca di quella che è la loro identità artistica. Diamante è uno di quelli che ha una forte identità artistica, quindi lui è arrivato e ha portato proprio questa ventata. Poi siamo molto simili io e lui, okay, quindi ci siamo trovati veramente subito molto bene, devo dire, tant'è vero che mi fa molto piacere seguirlo anche al di fuori di quello che è il lavoro, poi presso Ebim, nei nostri studi eccetera eccetera, quindi niente, stiamo creando delle cose molto belle. L'ho recuperato in un momento un po' particolare, esatto, come diceva prima, poi se vorrà lo racconterà lui, e questo nuovo progetto è per lui veramente una grande rinascita.
0: Quindi in che modo collaborate? Cioè, li trovi delle date? Sei anche una produttrice?
2: Allora, lui, come diceva prima, lui scrive molto bene, arriva con queste idee, è arrivato con tantissime idee. Io ho sentito, la canzone che mi ha colpito di più è stata appunto Santa Cecilia, che dopo, se non sbaglio, ascolteremo, certo. Però il maestro Luca Sala, diciamo che inizialmente ha preferito arrangiare, lavorare Mi sento male, quindi vabbè, abbiamo fatto prima quella che a me piace ovviamente tantissimo. Dopodiché lui ovviamente è venuto in studio da noi, quindi abbiamo lavorato tutto l'arrangiamento eccetera eccetera, eravamo pronti per iniziare a fare anche una serie di contest internazionali, proprio per far ascoltare quello che era, sì, quelle che erano le sue canzoni, le sue produzioni, no? E lui ha avuto un momento della sua vita dove si è fermato, ok?
1: Dissolto nel nulla.
2: Quindi io l'ho perso, così, e l'ho lasciato andare, perché nella vita bisogna imparare anche a non trattenere le persone e le situazioni, okay, no? La vita è fatta di momenti, e quindi con dolore, perché mi è dispiaciuto veramente tanto, però io l'ho dovuto lasciare, l'ho praticamente lasciato andare, sì, ok? Dopo è passata tutta l'estate, è passato l'autunno, è passato il Natale, quindi sono passati un po' di mesi. All'improvviso una sera, siccome io sono un po', siamo un po' sensitivi noi, no? Possiamo dirlo.
1: Sì, totalmente.
2: Io stavo presentando un paio di artisti, tra cui Giacomo Voli, insomma degli artisti che io seguo, al San Marino Song Contest, che è il contest che seleziona l'artista che rappresenterà poi San Marino all'Eurovision.
0: Ah, sì.
2: E io, senza dire nulla, dopo mesi che non ci sentivamo, ho guardato una sua storia su Instagram e gli ho commentato: vieni a fare San Marino quest'anno, decidi, prendere o lasciare, è un treno, decidi tu.
1: E io l'ho preso.
2: O sì o no, doveva dire o sì o no.
0: Ok.
2: E lui l'ha preso, e poi...
1: Da lì è ricominciato tutto.
2: Esatto.
1: Con Santa Cecilia, un vero e proprio travaglio.
0: che dopo ci ascoltiamo. Invece andiamo avanti ad ascoltarci ancora quel che non è un EP ma appunto è un lavoro che è uscito nel qualche anno fa oramai. Vedo che tra gli artisti con cui hai collaborato c'è anche Iris Monet o comunque c'è Kandrax,
1: sì,
0: c'è
1: certo.
0: Chi lavora per lei, insomma,
1: certo.
0: Che ho già ospitato in questo
1: sì,
0: programma
1: sì,
0: eccetera. E con lui come ti trovi anche con questi suoni un po' elettronici anche prima, no? C'era qualcosa di
1: certo.
0: Recount che forse va un po' a incastrarsi.
1: Ma il vecchio percorso che ho fatto con l'album 6 con Kandrax c'è stata proprio quasi un... Lui diciamo che Kandrax ha visto, no? Aveva già visto questo mio immaginario molto arabeggiante, molto gitano, e insieme a lui abbiamo proprio voluto azzardare, non ci sono state mezze misure, quindi è stato proprio uno sperimentare e lo ringrazio tantissimo perché poi è stato anche il mio primo album dove lui con molta pazienza si è messo lì e apriti cielo, nel senso che anche lì c'è stato un lavoro minuziosissimo, molto professionista, che ha dato vita poi all'inizio di Diamante, perché poi Diamante nasce con l'album 6 e adesso si sta evolvendo sempre di più.
0: E Magia, me la presenti tu e poi la ascoltiamo?
1: Magia?
0: Sì.
1: Magia è un altro... proprio queste sono sorpresine così. Magia è un brano che ho dedicato ad un'entità molto importante per me, un'entità che ancora c'è presente nella mia vita, che appartiene al mondo dell'etere, e questa canzone ha battezzato Diamante. Non era più nemmeno nei miei pensieri, quindi una bellissima sorpresa, un bellissimo regalo, e l'ascoltiamo perché è veramente magica.
3: Sì.

0: di oggi è Diamante e Emanuela, che abbiamo appena sentito, quindi sua braccio sinistro, braccio destro, seconda. Oltre alla musica, Diamante ha pubblicato anche un libro.
1: Esatto. Ragazzi madre.
0: Com'è nata questa esigenza? Non bastavano le canzoni, ci voleva un...
1: Ma il libro non è stata un'esigenza vera e propria. Il libro è stato proprio una voglia di mettere fuori dei per vivere la storia di questi personaggi, portandoci dentro sicuramente quella che è la mia vita romanzata, amplificata, però ho proprio voluto vivere, avevo proprio questa voglia di sperimentare, immedesimarmi nei panni dei miei protagonisti, che poi in quel periodo di scrittura sono diventati i miei migliori amici, li vedevo dappertutto, capito? Mi arrivavano situazioni, persone che mi ricordavano questo romanzo. Ragazzi madre è stata una sfida, perché è stata una vera e propria gestazione durata 3 anni, dove ne esce una prima parte dell'opera, sì, che viene completamente accantonata e poi a seguito viene completamente stravolta, modificata per sortire fuori, uscire fuori con Albatros, distribuzione Feltrinelli, Mondadori, siamo stati anche alla Fiera del Libro, quindi c'è una nuova versione di Ragazzi madre con questa Carmela che è verticalizzata, prende per mano l'autore e gli fa fare un giro dentro se stessa.
0: Cioè, la potremmo definire un remix, se vogliamo fare un paragone musicale.
1: È un remix, esattamente. Tra le mie canzoni, la mia stregoneria, le mie cose, i miei tarocchi e tutto quello che è stata anche poi la mia vita a Roma, perché ho vissuto 2 anni a Roma, cioè c'è molto di me. Quindi un lettore può conoscere Antonio Diamante nelle pagine del mio romanzo.
0: Ma sempre in questi cassetti da aprire, che immagino siano ancora tantissimi in casa Diamante, ci sarà anche un altro libro o quello è stato il primo e unico capitolo? Boh, mai dire mai,
1: no,
0: sei ancora giovanissimo.
1: Ci sono.
0: Però... Ah, ok.
1: C'è in programma un altro libro, okay, un altro disco, un altro amore, cioè nel senso spero che arrivi, nel senso che io apro sempre le porte delle mie infinite possibilità. Tutto ciò che si chiude non vuol dire che finisce definitivamente, vuol dire che lascia spazio al nuovo. Io sono apertissimo a tutto ciò che è nuovo e sicuramente ho un'idea di sviluppo nella mia testa. Inizialmente non ci avevo proprio pensato di fare una seconda versione, una seconda parte più che versione di Ragazzi madre, ma secondo me Carmela necessita di un seguito e quindi mi sta frullando nella testa. Forse d'estate farò una pausa di qualche settimana e sarà il momento buono per buttare giù canzoni e iniziare le prime pagine del nuovo racconto.
0: Ah, fantastico. Ma come fai a conciliare queste due persone? Cioè, nel senso, l'idea che ti viene, come fai a dire la faccio diventare un capitolo del libro o la faccio diventare una canzone? Alla fine una canzone è un capitolo del libro con la musica?
1: Ma no, diciamo che la canzone è un capitolo del libro della mia vita. Proprio con la canzone io faccio un fermo immagine di una determinata cosa che mi succede.
0: Sì.
1: Il romanzo invece è proprio un... da quello che mi succede nella vita ne prendo spunto, lo romanzo, perché ho proprio voglia di vivere tantissimo quell'emozione, anzi mettere quell'emozione all'interno del romanzo e viverla proprio in maniera in prima persona mi dà anche la possibilità di avere nuovi spunti per scrivere nuove canzoni, quindi è proprio un...
0: una sorta di loop che si autoalimenta.
1: Sì, guarda, è una roba quasi da da uscirne pazzi.
0: E non solo, ho anche visto che hai fatto un video, adesso non mi sfugge il titolo della canzone, però in cui sei anche il protagonista video, quindi c'è anche questa parte di attore che abbiamo già accennato prima, come magari più attore teatrale su un palco, ma in realtà
1: esatto,
0: anche televisivamente parlando mi sembra che ti piace anche quel ruolo lì.
1: Guarda, io ne parlavo appunto con Emanuela, magari chissà perché non un giorno diventerò presentatore di qualche programma, perché ce l'ho un po' questa cosa, no?
0: Sì.
1: È cioè un po' un mio sogno, anche questo è un mio sogno, riuscire a essere molto artista a tutto tondo. Non voglio limitarmi, voglio solo, sai, essere un animatore, ma non nel senso proprio lavorativo della parola. Animatore vuol dire portatore d'anima. Questo è quello che voglio fare col mio pubblico. Io voglio donare la mia anima al mio pubblico.
0: Okay.
1: Tutto il resto è storia che sto scrivendo.
0: Dicevamo, questa sera concerto a Pregassona dalle 20, e quindi tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici in ascolto che sono stati appunto incuriositi o che hanno voglia di vederti performare su un palco potranno recarsi al capannone di Pregassona.
1: Esatto.
0: Dalle 20. Che rapporto hai con i social? È un sito dove possiamo trovare altri dati, altre informazioni sul tuo conto?
1: Allora, sui miei social mi trovate proprio Sono Diamante, scritto proprio così, Sono Diamante, sono costantemente aggiornato. aggiornati con tutte le date, le prossime date del tour anche in Italia con Ebim, con Emanuela, quindi viaggiamo spesso, e poi tutte le novità in uscita, perché Santa Cecilia tra l'altro non è ancora uscito, a differenza di Mi Sento Male che è già disponibile, okay. Quindi è proprio un'anteprima dell'anteprima, ma in realtà c'è tutta una storia che sta per venire fuori sui social e anche in una promozione offline, quindi ci saranno delle sorprese molto importanti. Rimanete aggiornati su Sono Diamante nei social, Instagram, TikTok e dappertutto.
0: E non ti chiedo di più per non spoilerare e non rovinare appunto sorprese esatto. O programmi, ecco le classiche uova nel paniere. Allora, ci saluti con Santa Cecilia fatta live, quindi qualcosa di unreleased, qualcosa di esclusivo, un regalo che ci porti.
1: È un regalo, oggi. Esattamente così. Lo chiedo a Santa Cecilia di farcela grazia oggi, quindi sì, la cantiamo live.
0: Fantastica. E questa, lui Diamante.

0: Grazie.
1: Grazie mille a te, Diamante, grazie a Emanuela, grazie mille per l'ospitata. E noi chiudiamo questa Local Heroes con Tabù, nuova uscita in casa Dox Morgan e Royal Friends. Ecco, disannuncio quello, un minuto.

0: chiusura di questo Local Heroes con Tabù, nuovo progetto di Dox Morgan e Royal Friends. Anche Royal Friends è già stato qua, cercatelo. Il brano anticipa l'uscita del disco ufficiale del progetto e rappresenta un nuovo tassello nell'identità artistica del duo. Tabù arriva proprio in un momento cruciale per il progetto artistico del duo, che nei prossimi mesi presenterà ufficialmente il nuovo album atteso per l'autunno del 2026. Local Heroes torna sabato prossimo dalle 15.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 16 e un minuto, ancora un buon sabato a tutti. E prima di lanciarci nel gioco del Luca diamo ancora uno sguardo al tempo. Durante le prossime ore attese ulteriori schiarite sul versante sudalpino, nel resto della Svizzera abbastanza soleggiato ma con nuvolosità residua verso i grigioni. E domani su tutto il paese almeno in parte soleggiato. Per quanto riguarda il traffico, Via Swiss mi segnala che ci sono importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la galleria del Dosso di Taverna in direzione nord. Qualcuno annuisce. Forti rallentamenti nei grigioni sulla 13 tra lo Stallo e Pian San Giacomo in direzione nord. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla 2 sempre in direzione nord. Tra Quinto e Rolo segnalate code di 5 km. Ritardi di circa 50 minuti, entrata autostradale di Airolo chiusa in direzione della galleria e la corsia preferenziale Cupra invece aperta.
1: Tre news.
0: L'informazione delle 16. Proseguono in Libano le operazioni dell'esercito israeliano che dalle prime ore di oggi hanno provocato altri 9 morti. 3 di queste vittime fanno parte di un gruppo di militari colpito stamani. E si precisa che anche in Russia il bilancio del massiccio attacco di droni ucraini osservato stamani sulla regione di San Pietroburgo. Le autorità locali parlano di 4 feriti, fra i quali un bambino, e un incendio in un sito del Ministero russo della Difesa. Una base della Marina, secondo il presidente ucraino Zelensky, l'attacco è avvenuto mentre si stava per chiudere il forum economico di San Pietroburgo. Infine, in Ticino resta invece ancora da identificare l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata un centinaio di metri sotto il piano stradale.

Skin, band scozzese grunge. Sento un po' anche di un giro di Jimi Hendrix da qualche parte di sotto, no? Sono Giovanna d'Arco in versione moderna, che sente i giri di basso, non sente le voci.

0: Luca, il gioco del Luca.
1: In diretta tutti i sabati tra le 16 circa, le 16:10 come in questo caso e le 18. Allora, partiamo dall'ultima ora, tra le 17 e le 18 parleremo della fondazione del parco del piano di Magadino, lo faremo con il presidente Giovanni Antonini che sto aspettando e quindi ecco, con lui vedremo di che cosa si occupa la fondazione, che progetti ha, dove inizia e dove finisce il parco, insomma delle informazioni in più rispettivamente per quest'area protetta e magica, appunto questo polmone verde nel sopraceneri. Subito invece, subito al gioco del Luca è tornato lo chef Cava.
2: Un gustoso sabato a tutti.
1: Ero un po' incolonnato,
2: leggermente.
1: Annuivi quando leggevo la viabilità.
2: Ma adesso comincia quel periodo che non sai mai quando arrivi.
1: Sai quando parti, ma non sai mai quando.
2: Non sai mai quando arrivi, perché c'erano tantissime targhe tedesche che hanno invaso l'autostrada, io non lo so, sarà festa da loro, sarà più...
1: O è stata, magari stanno tornando adesso.
2: Adesso di sicuro stanno tornando, vanno su verso nord, quindi sicuro stanno tornando, però così tanti.
1: Chef Cava, ti conoscevo almeno un 10 kg fa, cosa è successo?
2: Vedi? Mi sto preparando per l'estate.
1: Vedo. Cioè, tra un po' non vedo più. Ok.
2: No, ma ce n'è ancora attaccata di carne sull'osso, guarda, non ti preoccupare.
1: Dai, fammi esci.
2: Sì.
1: Allora, oggi, prima roba chiediamo, se si ricorda, mi sembra che si chiamasse Katia.
2: Giusto, è vero, bravissimo.
1: O qualcosa del simile.
2: Forse zona Breganzona, adesso non mi ricordo più che ha ricevuto il nostro grembiule.
1: Almeno dovrebbe averlo ricevuto, quindi se ha voglia, come tutti gli altri, insomma, che l'hanno ricevuto, vincitore vinti, se ha voglia di mandarci la fotografia del grembiule, di lei col grembiule o il grembiule sul frigorifero, appoggiato al tavolo, poco conta. Sì. E come l'altro sabato, se qualcun altro voglia rimandare una foto del grembiule di una volta, di quello, tu hai un grembiule a cui sei particolarmente affezionato?
2: Ma forse più di uno.
1: Più di uno.
2: Sì, più di uno. Sì, sì. Ma i miei sono grembiuli semplicissimi, non è che devono avere sti grandi segni o altre cose, però sono quello che te lo senti bene addosso, no?
1: Ok.
2: Sei quello che ti calza bene.
1: E quindi 079-873-8073, quindi per la vincitrice sarebbe il caso di farcelo avere. Ora hai vinto, però sai che è.
2: Visto che eri così felice ad averlo.
1: È vero che ci aveva mandato l'audio.
2: Felicissimo.
1: Perfetto, bravissimo. E per tutti quelli che hanno voglia di condividere una foto del loro grembiule, perché no? La possibilità di vincerne un altro, naturalmente, tra poco inizieremo con gli indizi, giusto?
2: Sì, perché tutti lo vogliono, ma in pochi lo hanno. E oggi ci sarà una persona che ne avrà uno in più.
1: Fantastico. Ma già scritto Aurelia alle 13:39. Sono le 16:13. Alle 13:39 ha scritto butto i ravanelli per il grembiule.
2: Ok.
1: Giusto?
2: Oh, va bene, sì. No, aspetta, scusa, ero incistrato perché ho visto un messaggio che è arrivato da una persona che conosciamo.
1: No, che dopo salutiamo.
2: Sì.
1: Però no, ha già indovinato Aureli così a...
2: No, non sono quelli. Dedicating the song to Lead Belly.

0: piace Tom Jones.
1: Beh, siamo amici su Instagram, lo saluto.
0: Ancora vivo?
1: Osteria.
0: Ciao Luca, ciao chef, grandissimi. Salutiamo anche l'amico Christian. E
1: ciao appunto. Christian.
0: No, dicevo che Aureli si è portata avanti quel lavoro 2 o 3 ore fa, scrivendo Ravanelli per il quiz, naturalmente senza sapere nessun indizio.
1: Sbagliato. Adesso c'ho il giocattolo nuovo. Non lo so chi l'ha lasciato qua, ma magari sono quelli della mattina, quelli del cactus. Adesso non lo so. Comunque qualcuno è.
0: Ok, quindi il rumore di sbagliato ce l'hai.
1: Il rumore misterioso.
0: Vedremo per il rumore del giusto come, okay, come sì. sarà. Allora, entriamo subito a pie pari nel quiz.
1: Allora, oggi non è un ingrediente, ma è un'azione. L'ho definita un'azione.
0: Un'azione.
1: È uno stato d'animo, un modo d'essere.
0: Tipo digerire?
1: Potrebbe essere, sì. Quello alla fine di ogni pranzo e di ogni godenda si digerisce sempre. Però questa è un'azione.
0: Un'azione, cioè quindi aspettiamo un verbo, no? In che senso un'azione? Lo capiremo.
1: È un qualcosa, dai. Però il primo indizio che ti voglio dare è il seguente. Sono una riunione di sedie che non si sono presentate. Questo è il primo indizio.
0: Basta.
1: Ne diamo un atto.
0: Sono una riunione di sedie che non si sono presentate. In più è un'azione. No, vediamo dai, vediamo cosa salta fuori.
1: Vediamo magari qualcuno...
0: 079-873-8073, c'è in palio un grembiule. Naturalmente i vostri dati,
1: La condizio sine qua non, signori, cioè.
0: Quindi la risposta magari esatta, chi siete, dove mandare il grembiule.

0: Allora, forse l'indizio è un po' troppo difficile, però un amico, io non uso un vero grembiule, ma un bel asciugapiatti giallo infilato. E quindi...
1: Fa molta eleganza, guarda lì, una mela, del melograno.
0: Cos'è che sta preparando, chef Cavallo?
1: Ma forse un centrifuga, guarda, c'è lì una centrifuga, un estrattore, sta facendo un estratto di... Tanto ci sono le arance, c'è lì un po' di tutto. Va,
0: bella,
1: che bello.
0: Però. Sì, belli, bello colorato, e grazie mille per la foto. Chiediamo sempre eventualmente alla vincitrice di due sabati fa se vuol mandarci anche lei la fotografia, tutti quelli che hanno voglia di condividere, ma anche la foto della vostra cucina o sempre verde, anche aprire il frigorifero e fare una
1: e
0: foto
1: gli diamo
0: dentro.
1: Un'occhiata, sì.
0: Dopo c'è lo chef Cava che lo sguinzagliamo e vi dà subito quei consigli gourmet.
1: Wired.
0: Allora,
1: vediamo un po'. Col primo indizio non abbiamo fatto breccia, eh?
0: Allora, proviamo a ripeterlo.
1: Sono una riunione di sedie che non si sono presentate.
0: È un po' troppo ermetico questo, eh?
1: Va bene, dai, te ne do un altro.
0: Vai.
1: Faccio sembrare una coperta un mobile di lusso. Pensate che è un'azione, no? Quindi dovete uscire un attimino dal contesto. Voi state facendo qualcosa, sempre in ambito culinario, mm?
0: Faccio sembrare una coperta un mobile di lusso.
1: Sì.
0: Non è una materia prima, non è un ingrediente, è un'azione.

0: Kent, cantato dalle Rivoltelle, un quartetto femminile calabrese.
1: Pensavo da Diabolik.
0: Ti hai visto? Allora, diciamo che gli ultimi indizi hanno fatto un po' svoltare.
1: Ma sì.
0: E l'amico Dante diceva troppo facile così.
1: C'ha ragione.
0: Quindi era, non, sono una riunione di sedie che non si sono presentate, faccio sembrare una coperta o un mobile di lusso, quindi dopo, mettendo insieme tutto anche qua, è comprensibile, le formiche mi considerano un evento gastronomico. Allora, che risposte abbiamo avuto?
1: Allora, c'è qualcuno che è riuscito a scrivere, Fabri ha scritto la poltrona! No, non è giusto. Okay. La poltrona non è quella.
0: Però in tanti hanno scritto, hanno detto?
1: Hanno detto?
2: Risposta picnic.
0: Picnic!
1: Il picnic, dai. Attenzione. Che giro di fisarmonica.
0: Questo è Marco Robbiani, la sua orchestra.
1: Porca miseria. Grande Marco.
0: Ecco, la particolarità delle canzoni che si intitola
1: c'è un intro cortissima.
0: No, più che altro sono solo strumentali, se non ho trovato una canzone dove qualcuno canta in mezzo alle lodi del picnic.
1: No.
0: Questo è Picnic in Valle Maggia, addirittura non è così.
1: Ah, va solo così.
0: Bisogna
1: immaginare le parole, no?
0: Se qua Mario Robbiani va che.
1: No, beh.
0: Solo così, allora.
1: No, scusa, no. Scusa Mario, non volevo.
0: Dai,
1: no, però.
0: Allora, picnic. Paola aveva indovinato. Allora, abbiamo estratto Lorenzo di Peccia.
1: Lorenzo di Peccia vince il nostro fantastico grembiule.
0: Bravo Lorenzo, mi raccomando,
1: la prossima settimana
0: se ti arrivi. Un salutone Dante, Katia, dai, con questa sì. Ma da me il sacco della spazzatura sul terrazzo, mega party con le formiche. Quindi, ecco, sac da rut.

0: Sacta no. Rydula.
1: Una poltrona, no? Andrea, sì?
0: Sì.
1: Ce l'ha mandato 5 volte. Andrea è...
0: Sì.
1: Il fucile ripetitore del WhatsApp. Grande. Per favore il CD, lui vuole il CD anche se ne regaliamo il grembiule. Ma...
0: Non so cosa, ma che CD c'è?
1: Ma no, ma penso sì, si riferisca a domani, nel senso da almeno.
0: Ah, ok.
1: Domani con We Are the Champions, tra l'altro sono qua io in diretta e regalerò. Boh, di solito sono 2 CD, un vinile, però non c'è mai stato il CD nel gioco del Luca, però potrebbe anche essere un'idea.
0: Potremmo introdurlo.
1: Allora, perché il picnic, Chef K? Abbiamo parlato di brunch 2 settimane fa.
0: Esatto, 2 o 3 settimane fa abbiamo parlato di brunch e abbiamo detto adesso è il momento giusto per introdurre anche il picnic, perché in queste giornate, vabbè, adesso queste giornate, il tempo è un po' pazzerello, si passa dal cestino del picnic alla tuta da sci quasi ancora, perché ultimamente è diventato ancora freddo, però il picnic fa parte di questa stagione, quindi si va alla coperta, a bordo di un fiume, di un laghetto, in un prato, in un bosco.
1: Non è un po' agli 80 il picnic?
0: Ma sta tornando di moda.
1: Sta tornando di moda.
0: Ma sta tornando di moda, ti dirò di più, che io sono stato a Bergamo, ti ricordi quando sei stati a Bergamo?
1: Certo.
0: Siamo entrati in un bellissimo baretto dove loro ti davano il cestino del picnic per uscire a fare il picnic sulle mura di Bergamo Alta.
1: Wow.
0: Ma questa cosa
1: non deve avere le vertigini sulle mura di Bergamo Alta.
0: Sì, sta un po' più sotto, vabbè, non è che prima proprio. Però
1: bello quello un po' stile inglese, quello dentro.
0: Proprio quello lì, il cestino, la copertina, tutte le cose, ma anche qua da noi, secondo me è una bella idea. Dopo sono andato a curiosare e a Bellinzona lo facevano al castello, se non sbaglio.
1: Ok.
0: Dove tu potevi prendere, prenotando il tuo bel cestino da picnic, potevi uscire con la tua coperta, con tutto quello che avevi, ti davano di seguito, andavi e facevi il picnic sul prato del castello di Bellinzona.
1: Ma bellissimo.
0: Ma secondo me sono piccole trovate che possono essere anche simpatiche.
1: Assolutamente. E picnic vuol dire aria aperta, vuol dire...
0: A meno che vuoi farlo sul tappeto di casa, però non si può fare anche lì.
1: Metti che hai progettato un picnic e la meteo non è andata,
0: giù 2 gocce d'acqua
1: sul terrazzo.
0: Lo fai in garage, dai, sì. Tiri fuori l'albero di Natale, che almeno c'è un po' di verde, quello magari finto.
1: E ha delle regole un picnic? C'è un po' di agio?
0: Allora, il picnic.
1: Se non porti il sandwich giusto, arriva lì il notaio del picnic.
0: Allora, secondo me, picnic non deve essere grigliata. Che sono due cose ben diverse. Quindi il picnic tu devi arrivare con le cose già tutte pronte, dal panino alle insalate.
1: Non è solo il cestino di Vimini che fa picnic.
0: No, è solo quello, ma devono essere cose già pronte. Non è che vai con la parmigiana o la lasagna, per dire.
1: No,
0: se ti piace freddo, perché non devi scaldare niente, tu devi arrivare, devi avere tutta una serie di panini che li potete fare con tutto quello che vi piace di più, con il pane, con altre cose, ma con anche insalate di tutti i tipi, che siano con carboidrati o che siano solo di verdura o che siano insalate di frutta, perché no, perché ci si mette anche la frutta, qualche dolcetto va bene, qualche biscotto, qualcosa, però deve essere qualcosa che va consumato senza che ci sia bisogno né di cuocere né di fare finiture, quindi tu arrivi ed è già pronto.
1: Bello anche per tutti i commensali, perché è vero che la griglia è bella, ma quello che stai a grigliare può
0: poverino. Della griglia magari parleremo in un'altra puntata, l'abbiamo già fatto, però dopo lì.
1: Il beveraggio al picnic è libero?
0: Libero, assolutamente libero. Da
1: sia alcolico che
0: dall'alcolico alla tisana, al centrifugato, al succo di frutta, all'acqua della sorgente, quello che vi piace di più.
1: Perfetto. Quindi noi chiediamo subito ai nostri ascoltatori 079-873-8073 quando è stata l'ultima volta che hanno fatto un picnic.
0: Esatto.
1: A vedere se è ancora attuale
0: se qualcuno ha ancora il cestino, quello vintage.
1: Quello che poi ha gli scompartimenti dentro con...
0: Ma c'era dove tenevano i bicchieri, le posate, i piatti, perché poi chi lo fa bene il picnic non è piatto di carta, non è bicchiere di plastica, non è forchetta lì si va proprio con le stoviglie, quelle vere.
1: Argenteria
0: pesante, si tira fuori l'argenteria pesante, sì.
1: Sì, esatto. Scriveteci allora i vostri picnic come sono. O come saranno, magari vi abbiamo dato un'idea per domani.
0: Ok.
1: Che danno bello, quindi danno meteo da picnic.

0: Allora, l'apparecchio è un estrattore di succo, sempre riferito all'immagine di prima. Spreme, non centrifuga, eh?
1: Spreme, è un estrattore, ma ho detto estrattore, ho detto anche una centrifuga, ma è un estrattore, scusa, hai ragione.
0: E ogni domenica melograno, mela, arancia, kiwi, sedano, zenzero, carote, qualche frutta di stagione, faccio le spremute della settimana.
1: Antiossidante a manetta, vitamine a propulsione. Vero?
0: Daniela, cosa ci dice?
2: Purtroppo io è una vita che non faccio i picnic, l'ultimo sarà stato nel 1900 e cipolla. Ciao.
0: Dicevi un picnic in bianco e nero.
1: Un picnic in bianco e nero che mirano c'è cipolla, magari sì. Invece qua vediamo un picnic al mare di Katia con proprio in riva al mare, copertina e tutto quello che c'è, con una focaccia. Secondo me li siamo in Liguria, perché guardando così la focaccia potrebbe essere in quella zona.
0: Quindi va bene il picnic al fiume, va bene il picnic al laghetto alpino.
1: Va bene il picnic dappertutto.
0: Sì, eh?
1: Sì, ok. Ma va benissimo. Cioè, basta che ci sia una coperta, una superficie dove appoggiarla, e poi il picnic è subito festa.
0: Perfetto. Quel signore lì è con te?
1: Non lo so, ma prego.
0: Buondì, lei è il signor?
3: Buondì, assumo il Valerio Picnichetti.
0: Aspetta, Picnichetti, di nome scusi?
3: Valerio.
0: Ma scusate, tutti Valerio quelli che arrivano.
3: Un attimo, a guda mezzuyugia che trovi mia.
0: Prego.
3: C'è quel lente a contatto per mezzuyugia. Allora, ecco.
0: Buondì, allora lei qua, amico di Chef Cava, evidentemente di cosa si occupa?
3: Amico, mia troppo. No, però comunque, sacugnoso a distanza.
0: Ok.
3: Sì. E io mi occupo, senti che parlavo da picnic, no?
0: Sì.
3: Perché gli altri penso che il picnic sia una roba in sci facile, no? Però che quei dunque va a preparare i post e quelli
0: in
3: su
0: che
3: me.
0: Che senso?
3: Mi va a preparare i post per il picnic su me.
0: Ah, cioè sì. Esattamente cosa?
3: Mi così una ditta, la facciamo Picnichetti e Pratoni SRL.
0: SRL
3: sta per sistemi improbabili all'aria aperta. Quindi mi va a preparare il post, eh? Gli altri zii mia, ma io mi occupo di pettinare il prato se punge, di lavare i sassi con un bel panno in microfibra ecologico, in maniera che agli tutto bel net.
0: Sì.
3: E se chi da fai fotografie va sposti in iul, li tiro un po' più in là, in maniera che rimane più instagrammabile, e vi filtro l'acqua anche dei laghetti, che almeno con un collino gigante, lo fai mio,
0: proprio un servizio a tutto tondo.
3: La urca più fa nessun questo chi,
0: Neanche questo.
3: No,
0: okay.
3: No, è la urca più fa nessun, no.
0: Faceva già, lei è un figlio d'arte, cioè c'era già qualcuno a casa che...
3: Allora, il mio papà già faceva di roba un po' strana, ma le va mia sci tanto, però mi... così.
0: Però ha preso un po' spunto l'idea, da lì arriva...
3: E dopo da lì ho di fare qualcosa da neuf, ma è una roba che viene apprezzata dopo,
0: Arriva un po' dopo,
3: Sì.
0: Ha fatto anche una formazione specifica, così, freestyle.
3: Ma Crispas, no? Che aveva la scuola, Fai la scuola elementare agraria, Germoglio e Speranza, diploma presso l'Istituto Tecnico per la rifinitura del paesaggio occasionale, un corso biennale in pareggiamento margherite e simmetrizzazione prati.
0: Vabbè.
3: Cioè, mia propria roba in sci facile,
0: penso.
3: E un master in gestione strategica delle coperte a quadretti, perché anche lì bisogna mettere giù bene, E dopo fai anche un Erasmus, lì su Nai.
0: Addirittura, ok.
3: Crispa su Nai all'Accademia Internazionale di Picnicologia di Bermunnen, dove ho approfondito delle tecniche avanzate per la brezza leggera, perché le mie che avevo tanta aria, manzichinin.
0: Okay.
3: L'omologazione europea dei prati soffici,
0: okay.
3: E la psicologia delle formiche durante i pranzi all'aperto, vanno addomesticate, mio Aldisi, perché le mie facili.
0: Ah, si può addomesticare le formiche?
3: È un sistema di comunicazione interessante che pochi hanno, e io sono uno di quelli. Però,
0: quindi Erasmus a lei, quindi ha fatto anche un sacco di anni a studiare. Ma com'è che esattamente la sua agenda? Com'è? Il mattino si alza presto, com'è che funziona?
3: All'alba.
0: Più del weekend, anche in settimana?
3: All'alba. All'alba proprio. Perché l'erba è la più bella da maneggiare la mattina.
0: Sì,
3: Malneabile, le più bella, perché da fregare la mattina, quella resta più senura.
0: Quindi ha detto che pettina i prati.
3: Pettino i prati, poi dopo lavi i sascol, microfibra.
0: È per quello che uno arriva e lì tutto pronto, già sereno, senza nuvole.
3: Ho brevettato, ho fatto una misura di livello instagrammabilità con il mio brevetto che si chiama l'indice panino. Andrea al picnic, parametro ambientale naturale per immagini notevolmente osservabili.
0: Panino,
3: cioè mia roba proprio facile, però cioè, chi
1: anche un po' da studi,
0: Le posso chiedere se ha un furgone, in che modo si muove così tra...
1: Con un monopattino a forma... Sì, monopattino elettrico a forma di cespuglio, ma vedi su.
0: Ah, mimetico,
1: ma vedi su.
0: Ma tipo stamattina è andato a fare una qualche...
1: Sono a preparare i seed, aveva appena piovuto, sa fa un po' più fatica, ma però gli metto lì bene, Per domani tutto pronto, signori, potete andare a fare il picnic.
0: Ma può anche dire dove ha sistemato, già per domani magari c'è qualcuno in ascolto che vuol prendere spunto.
1: È una sorpresa, sapomiati. Quando arrivate voi, il bello è stato apparecchiato dalla natura e leggermente corretto da Valerio Pignichetti.
0: Che sarebbe lei?
1: Che summi.
0: Perfetto. Ha dei figli che portano avanti questa tradizione?
1: Nella urca di Epifani sì.
0: Niente.
1: Non resta da per me.
0: Ah, ok. È che tutti i Valerio che arrivano, c'è un po' questo fil rouge che ricorre.
1: Su mia, cognosi mia.
0: Niente?
1: No.
0: Perfetto. E, lei è famoso per, non so, qualche frase celebre, qualche slogan, qualche...
1: Allora, cioè, noi portiamo il verde, noi ma su Seprumine, noi come a livello di meme medesimo. Portiamo il verde al livello successivo. Più azzurro di così, il cielo deve chiedere il permesso. E trasformiamo laghetti normali in sfondi da fotoprofilo, né? Insomma, la natura è bella, ma noi diamo una ripassatina. Quindi, cioè, perfetto. Per quel che può farvi altri,
0: Valerio, com'è tu di cognome?
1: Pignichetti.
0: Ah, perfetto, lo porti lì, grazie.
4: Il gioco del lupo.
1: Faccio uscire?
0: Sì, direi.

0: 16:45, il gioco del Luca, 079-873-8073. Tra l'altro prima c'era Andrea che sta lavorando e ho fretta, copia e incolla, comunque ascolto sempre Rete 3. Avete una ricetta buona e veloce per stasera?
1: Allora, bisognerebbe restringere un po' il campo, così siamo sul generico, non so se ti piace la pasta, se ti piace il riso, se fa caldo, se fa freddo. Lui è della Svizzera interna, giusto? Di Wallisellen.
0: Sì, esatto.
1: Quindi non so che temperatura ci sono per vedere. Io adesso ti potrei consigliare dall'insalata di pasta a un buon risotto, a qualsiasi cosa che si fa veloce e non ha bisogno di troppi arzigogoli in cucina, no?
0: Quindi poi è già difficile sapere che cosa hai. Ricetta estiva, ci
1: ricetta
0: dice.
1: Estiva, quindi allora io ti propongo una bella ricetta di quinoa. La quinoa
0: a me piace, sì.
1: Ecco, la quinoa la si trova in qualsiasi supermercato.
0: Sì.
1: La si fa semplicemente bollire, la si lascia scolare bene, 10 minuti è cotta, la si lascia scolare bene e si aggiunge, adesso questa qui è una cosa un po' estrosa,
0: vai,
1: delle albicocche secche,
0: attenzione,
1: del seitano, del tofu marinato prima, mm-hmm, che così facciamo una cosa un po' che può andare bene per tutti e non offendiamo nessuno.
0: Giusto, ci sta.
1: E poi si mettono delle spezie orientali, lì si può mettere della curcuma, antiossidante, buonissimo, antistaminico, cioè
0: un po' di cumino lo mettiamo.
1: Ma mettiamo anche un po' di cumino, ci mettiamo anche un po' di curry, qualcosa che fa compagnia.
0: Cardamomo no, però.
1: Ma anche il cardamomo, ma certo. Ci mettiamo anche un po' di coriandolo fresco, però.
0: Attenzione che il coriandolo divide.
1: Non piace a tutti.
0: Coriandolo
1: ti ricordi
0: divide.
1: La puntata
0: ricordo,
1: che divide, però.
0: Sì.
1: Mettiamo anche.
0: Lo zenzero va con tutto.
1: Benissimo. Che almeno disinfetta.
0: Esatto, niente aglio, mi raccomando.
1: Niente aglio, perché qui non ci piace.
0: Con la quinoa e l'aglio, guarda, possono vedersi.
1: Sì, no, c'è un attrito, qua già tutto. Ma non
0: e infatti ci dice qui fa caldo, ricetta estiva, quindi tutto quello va benissimo.
1: Questa qua va benissimo, è una buona ricetta anche da picnic, questa si può portare tranquillamente in un picnic. Poi la si condisce con dell'olio d'oliva, se volete mettere un po' di aceto, lì quello che vi piace di più, che sia di vino, che sia di mele, che sia balsamico.
0: Buonissimo.
1: Va benissimo e avete una buona insalata fresca con una fonte proteica vegetale, con un po' di albicocche secche che danno questo acidino asprino che ci sta sempre bene. E se poi volete mettere anche un po' di pomodorini o altre cose o altre verdure.
0: Pensavo che mi sparassi una componente un po' più crunchy. Secondo me manca qui dentro.
1: Se vuoi mettere una componente un po' più crunchy, ti propongo degli anacardi tostati da mettere sopra, che fanno crunch crunch e quindi tanta roba ed
0: andata.
1: È pronto.
0: Andata.
1: Mangiata.
0: Andata. Qualcun altro vuole altre ricette? Un po' meno estive, un po' più tarda primavera. Scriveteci, siamo qua.

Razors, storica band di Neuchâtel, Jabal, frontman, ha fatto reggae.ch, volume 1, 2, 3, 4, insomma era un grande della scena reggae, poi ha mollato tutto e è andata così. Da un ospite all'altro ho una sigletta nuova.

0: Buongiorno, lei da come vestito? Ha tutta l'aria di essere un cuoco.
1: Bonjour, ma che piacere, una nuova sigla per...
0: Sentito, francese, eh?
1: Per il mio... fantastique, fantastique. Tre magnifique, ma...
0: Buongiorno, vuole ricordarci il suo nome? Crinch?
1: Per... Buongiorno, io sono il vostro Crevette Suzette.
0: Crevette Suzette,
1: chef,
0: ecco.
1: Stallato.
0: Oui. Come dimenticarsi.
1: Oui.
0: Sì.
1: Ma sono qui oggi perché ho sentito che parlate di picnic, quindi ho una ricetta ideale, per una bella giornata sull'erba.
0: Sì,
1: la
0: bellissimo.
1: Caesar salad.
0: Caesar salad. Ah,
1: sì,
0: okay.
1: La Caesar salad. Sì. Attenzione però, è una Caesar salad che non deve essere triste come lunedì, eh?
0: Cioè,
1: davanti a una sveglia che suona troppo presto, jamais.
0: Jamais.
1: Oui. La lattuga deve essere croccante,
0: sì,
1: come una buona notizia, il pollo dorato come un tramonto d'estate e i crostini devono fare crunch sotto i denti come applausi a fine spettacolo, eh? La cucina è l'arte di trasformare la fame in un ricordo felice, Meron, eh?
0: Bellissimo.
1: E per il condimento,
0: sì,
1: l'assaisonnement, eh? L'equilibrio, mes amis,
0: okay,
1: né troppo né troppo poco, eh? Come diciamo in Francia,
0: sì,
1: l'amour est dans la mesure, aussi pour le dessert.
0: Ah.
1: E naturalmente ci vuole sale certamente, ma con eleganza, come un violinista che entra in punta di archetto. un'altra regola fondamentale,
0: sì,
1: una foglia di insalata da solo è botanica.
0: Giusto.
1: Sì. Insieme, insieme altre diventa poesia.
0: Ah, è vero. Ma oggi è particolarmente filosofico.
1: Ma
0: ispirato,
1: vero, ma oggi beh, sento il picnic
0: dell'aria.
1: Mes amis, preparate la vostra Caesar salad sistemandola nel cestino e portatela sotto il cielo azzurro che trovate, perché un picnic senza amore è soltanto un pranzo fuori casa. E ricordate, quando condividete l'ultima forchettata con qualcuno che vi fa sorridere, la ricetta è perfetta. C'est magnifique et très romantique. A bientôt, mes amis, a bientôt.
0: Grazie
1: e buon
0: mille,
1: picnic
0: chef.
1: A tutti.

0: Gianluca, ospiti sabato scorso grazie ad Alessio che era qua al mio posto, Local Heroes. 16:57, Chef Cava, programmi per la serata.
1: Questa sera concerto.
0: Ehi. Non ti chiedo niente, così sabato prossimo ci sei.
1: Sabato prossimo sì, ci sono, eh? Sì, sì. Sabato prossimo ci sono, è quello dopo che non ci sono. Sì.
0: Fantastico.
1: Comunque te ne porterò due di concerti.
0: Addirittura, cioè, sì, ci vai uno in settimana anche.
1: E in settimana vado un altro.
0: Arriva l'estate. Estate,
1: cominciamo,
0: concerti.
1: Cominciamo.
0: Chiudiamo con. Sempre un po' di romanticismo, andiamo indietro nel tempo fino al 1973, anno in cui uscì Amarcord.
1: Mamma mia.
0: E di conseguenza questa bellissima colonna sonora.
2: Allora, la filastrocca del picnic. Valerio Picnichetti di Buon Mattino lucida il prato e ogni sassolino, raddrizza le margherite con grande tatto e lascia il laghetto perfetto per uno scatto. Poi arriva Crevette Suzette, che meraviglia, con l'insalata prepara puntino in cucina. Sale certamente, esclama con ardore, e mai triste come il lunedì, per favore. Tra una risata, un cestino e un panino, la giornata scorre con allegro destino, sotto il cielo azzurro e un sole simpatico, pronto ad accompagnare un picnic magnifico. Dal gioco del Luca con Rete 3, un caro saluto da noi per voi, con Luca Rudboy e lo Chef Cava, che vi fanno compagnia. E per la settimana che sta per arrivare vi auguriamo prati da esplorare, tanto buon umore e un pizzico di follia, e soprattutto un bellissimo picnic in compagnia.
0: Oh, grazie mille Chef Cava, grazie mille per
1: Lucchino.
0: La poesia. Salute agli artisti che vai a vedere sabato prossimo, puntualissimo qui.
1: Puntualissimo, ci siamo. Ciao a tutti.
3: Il gioco del Luca. Il gioco del Luca. Il gioco del Luca.
0: A sabato prossimo.

0: Nuovo singolo dei Patagarri. Non permetterti mai più, no. Mitica band, Gypsy Jazz. Un po' swing. Un po' Guggen.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: 17 un minuto, ancora un buon sabato a tutti. Questo è il gioco del Luca, io sono Luca Rootboy fino alle 18. Vado a raccogliere il nuovo ospite.

0: Al gioco di Luca do il benvenuto a Giovanni Antonini, direttore della fondazione del Parco del Piano di Magadino. Ciao Giovanni, benvenuto.
1: Ciao, che bello essere qua.
0: Grazie mille di esserci. Direttore della fondazione del Parco del Piano di Magadino, una sorta di scioglilingua per farla più breve. Cos'è la fondazione del Parco del Piano di Magadino? Di cosa si occupa?
1: La fondazione è l'ente che si occupa di preservare e sviluppare questo territorio, quest'area che va da Locarno a Bellinzona, praticamente parte dalle Bole di Magadino per arrivare fino alla zona Giubiasco, all'entrata di Bellinzona. 2400 ettari di zona naturalistico-agricola di grande valore, insomma.
0: Esisterà da qualche anno? Perché è nata? C'è un interesse di tutelare un qualcosa che stava andando perdendosi?
1: Sì, è nata da una visione, è nata da una scheda di piano direttore che è stata votata dal Gran Consiglio nel 2003 e poi da lì è partito tutto un processo partecipativo che ha fatto sì che nel 2014 il Gran Consiglio votasse il piano di utilizzo cantonale del Parco del Piano di Magadino. E da lì è partita un po' tutta l'operatività.
0: E di cosa si occupa in particolare? Il tuo lavoro qual è, Giovanni?
1: Beh, il mio lavoro fondamentalmente è quello di cercare di applicare le 84 misure che sono contenute all'interno di questo piano di utilizzo cantonale. Sono misure di vario tipo, lavoriamo in 8 ambiti principali, ma gli ambiti principali sono prevalentemente quelli legati alla natura, all'agricoltura e allo svago e all'informazione, perché facciamo un grosso lavoro anche a livello informativo, a livello di didattica.
0: E quindi so che sono diversi progetti, ad esempio lo scorso weekend stavate facendo una tavolata, ho visto qualche immagine, un casale bellissimo, dove eravate?
1: Eravamo mercoledì sera, il 3 giugno, eravamo al Demanio Agricolo Gudo che abbiamo completamente trasformato in una bellissima tavolata per 120 persone.
0: Wow!
1: Con un menù a base evidentemente di prodotti del territorio a chilometro zero, con in più degli artisti della zona che sono venuti, hanno fatto delle installazioni luci che sono state qualcosa di meraviglioso, tutto in un contesto rurale, agricolo, veramente di alto livello.
0: E questo va un po' a completare quello che è da diversi giorni, cioè la rassegna del piatto, quindi sempre, visto che nel gioco di Luca parliamo spesso di enogastronomia, la tavolata e la rassegna del piatto, invece che cos'è in particolare?
1: Ma quello che abbiamo voluto creare con questa rassegna del piatto del parco è il trovare dei ristoranti che fossero disposti a cucinare dei menù con i prodotti, il gioco di parole, proprio all'interno del parco. La rassegna è partita in sordina con 6-7 ristoranti, adesso siamo a 15 ristoranti.
0: Ah, però.
1: E questi 15 ristoranti si impegnano nell'arco di 2 settimane a fare dei menù a base di prodotti del parco. Ne ho visitati 3 o 4 in questi 10 giorni, si sono veramente tutti impegnati a fare qualcosa di veramente creativo. In più, in ogni ristorante esponiamo un cestone contenente vari prodotti del parco, quindi anche chi va nel ristorante riesce a vedere concretamente quali sono i prodotti fatti.
0: Ti posso chiedere cosa hai mangiato? Che poi a quest'ora c'è sempre quel momento di super fame. Cos'è che hai assaggiato di questa rassegna?
1: Ma ieri siamo andati a Croglio e lo chef proponeva dei ravioli scomposti fatti con della farina di grano saraceno, con una crema di piselli e del taleggio, poi delle zucchine con un ripieno di pomodoro e tofu. Veramente molto interessante. E poi dei fiori di zucchina ripieni di bichon e di mucca.
0: Ah, wow, sei andato dal Marco allora.
1: Esattamente, esattamente. Siamo stati veramente veri.
0: Saluto appunto al Cristallina. E dov'è che si trovano? Immagino che abbiate un sito internet come fondazione e magari legato a quello c'è un elenco dei ristoranti che partecipano a questa rassegna.
1: Sì, sotto parcodelpiano.ch abbiamo elencato tutti i ristoranti che partecipano. E quello che è stato interessante, quando abbiamo lanciato questa rassegna, altri ristoranti si sono già annunciati per l'anno prossimo, quindi è una rassegna che comunque piace, anche perché è semplice e non implica particolari sforzi.
0: Cioè il ristoratore decide lui, lui l'importante è che le materie prime provengano chiaramente dal, dal parco del piano. E termina domani, quindi potrebbe essere anche già per stasera. Ecco, è vero che qua si parla di cucinare, però magari qualcuno non ha voglia di farlo, potrebbe essere un'idea anche andare adesso sul sito, vedere, ah guarda, c'è quel. Però hai parlato prima, hai citato Coglio, che è in Valle Maggia, quindi si può fare anche un extramuros.
1: Assolutamente, ne abbiamo nel Bellinzonese, nel Locarnese, ne abbiamo nelle valli, ne abbiamo nel Luganese, quindi cominciamo pian piano a coprire un po' tutto il territorio.
0: Quindi per voi a casa che non avete voglia di cucinare, andate un po' a sbirciare quali sono i ristoranti della rassegna, che termina domani, quindi stasera e domani c'è ancora possibilità di farsi una mangiata sicuramente a chilometri zero. Giovanni Antonini lo tengo qua, c'è ancora un paio di domande per lui, direttore del parco, della fondazione del Parco del Piano di Magadino.

0: Parco del Pieroni Magadino, oggi qua c'è Giovanni Antonini, il direttore della fondazione. Grazie mille Giovanni ancora di essere qui. Abbiamo parlato della tavolata, della rassegna, del piatto. Qualche settimana fa siete stati anche a un mercato di Berna.
1: Sì, bellissimo, siamo stati al mercato dei Parchi Svizzeri, è una manifestazione che si tiene ogni anno sulla piazza di Palazzo Federale e siamo una ventina di parchi che si presentano, quindi ogni parco arriva con le sue peculiarità. Noi siamo andati con tanti prodotti freschi, tanti prodotti lavorati del piano, un successone, tantissima gente, baciati dal sole, dalle 10 di mattina fino alle 6 di sera movimento.
0: Quindi c'è una bella rete di collaborazione anche tra i parchi.
1: Assolutamente, perché ogni tanto a scadenze abbastanza regolari ci sono delegazioni di altri parchi svizzeri che vengono da noi a vedere un po' quello che stiamo facendo e altrettanto noi andiamo a visitare e cercare di capire quello che gli altri parchi svizzeri fanno.
0: Cos'è che ha il parco del Pieroni Magadino che altri non hanno? Ha qualche peculiarità?
1: Sì, è la peculiarità di essere un parco periurbano dove c'è l'attività umana. Quindi altri parchi regionali o nazionali hanno pochissima attività umana all'interno, noi invece abbiamo un fortissimo impatto ed è proprio per questo che si è voluto creare un parco proprio per cercare di tenere

0: prendere la bicicletta sulla nostra ciclabile del parco, che parte dal ponte dalle bolle di Magadino fondamentalmente,
1: sì,
0: e che arriva fino a Bellinzona, tutta una sterrata che passa all'interno di tutte queste zone naturalistiche e agricole che ci sono nel parco del Piano di Magadino. Lì ci si rende veramente conto che in una superficie che potrebbe sembrare piccola, questa superficie invece ha veramente tantissimo da offrire di sorprendente,
1: sia di flora che di fauna, quindi l'incontro con l'Airone è qualcosa non di sorprendente ma abbastanza usuale.
0: No, certo, ci sono tutte delle zone di osservazione, degli osservatori per l'avifauna, e non è raro incontrare selvatici, incontrare cervi, caprioli. Addirittura una volta ne ho visto uno che attraversava a nuoto il Ticino, è stato un momento, un'apoteosi.
1: Sì, io ho visto un po'
0: bellissimo.
1: Di foto, è vero che...
0: E quindi ci si ritrova immersi veramente completamente nella natura.
1: Qual è il tuo angolino preferito del Parco del Piano? Se ce n'è uno che ti vai a ritirare quando hai bisogno di silenzio, di meditare, non lo so.
0: Devo proprio svelarlo in
1: diretta. No, più o meno. Ce l'hai comunque?
0: Assolutamente, no. Ci sono dei bellissimi percorsi in mezzo ai boschi, sia la Ciò Santognini, ma anche che costeggiano il fiume Ticino. Quindi anche adesso con questo grosso progetto di rinaturazione che ci sarà ai boschetti di Sementina, si creeranno delle zone naturalistiche e paesaggistiche veramente belle belle.
1: Quindi hai parlato di progetti fatti, di progetti in corso, e per il futuro il parco ha in mente delle cose da segnalare o preferisci non spoilerare, vedremo passo per passo?
0: Ma il parco ha tantissimi piccoli progetti in corso, ne abbiamo appena realizzati un paio veramente grossi in zona Locarno, in zona del comune di Locarno, veramente estremamente interessanti, e ogni anno sviluppiamo fondamentalmente qualcosa, non solo a livello naturalistico ma anche a livello svago, a livello educativo, a livello agricolo. Quindi abbiamo in continuazione progetti che si stanno evolvendo. L'ultimo estremamente interessante anche che abbiamo fatto una cartellonistica di 22 pannelli informativi piazzati all'interno del perimetro del parco con il fil rouge l'acqua, dove andiamo a spiegare il territorio, a spiegare la storia del territorio, l'evoluzione del territorio, quindi per arricchire anche i contenuti di questa meravigliosa pianura.
1: Siete anche in contatto con scuole, gite, quindi anche dal punto di vista formativo c'è questa parte qua?
0: Noi finanziamo le visite delle scuole che vanno a fare scuola in fattoria in svariate aziende all'interno del parco. Questo è qualcosa che facciamo, e in più abbiamo sviluppato in collaborazione col DFA della SUPSI un materiale didattico per sviluppare delle missioni all'interno del parco. Quindi il docente può avere la documentazione cartacea, la può scaricare anche dal sito internet e preparare i propri allievi a delle missioni di vario tipo che poi possono andare a svolgere all'interno del parco. Noi mettiamo a disposizione una base logistica, le scuole vengono e da lì partono nelle missioni.
1: Giovanni, grazie mille. Vuoi ricordare magari ancora sito Instagram dove la gente che magari abbiamo incuriosito può trovare delle informazioni un po' più dettagliate?
0: Instagram è Parco del Piano e il sito è www.parcodelpiano.ch. lì viene spiegato il progetto veramente molto bene.
1: Progetti per la serata?
0: Stasera progetto per la serata, abbiamo un roast beef stasera, un ottimo roast beef con una salsina burro e rosmarino.
1: Wow, grazie ancora Giovanni.

insomma, il pretesto per parlare di mangiare è sempre buono. Se sono chef Cava, perché è chef. Se parliamo del parco del piano, allora parliamo della tavolata e del menù. È così. Lei è Nelly Furtado, Manos al aire, era il 2009. Ci scrivete ancora, ciao, forse non è ancora caldo abbastanza, ma arriverà, appunto. Tornando un po' al discorso fatto tra le 16 e le 17, l'amico Andrea che ci chiedeva e lo chef Cava l'ha aiutato naturalmente per una ricetta estiva un po' diversa, quindi ha proposto la quinoa con le albicocche secche, eccetera eccetera, e l'amico continua e dice: ah, un'insalata mista, verde, pomodorini, mais, barbabietole rosse, cabis crudo, carote tagliate non troppo fini, mele a fette del tipo non farinoso, pesca noce dura quasi acerba per dare un po' di nutrimento, un paio di noci tagliate a pezzettini, poco sale, olio, aceto di mele, quello buono, insomma, c'è dentro di roba questa insalatona quasi. Assomiglia un po' alla Caesar Salad che ha proposto il nostro chef francese Crevet Suzette, ed è una preparazione ottima secondo me per il picnic di cui abbiamo parlato appunto nell'ora precedente. Chef Cava diceva che la caratteristica del picnic è quella di aprire appunto questo cestino, insomma, nel migliore dei casi meraviglioso, insomma, quello inglese di vimini dentro, magari tappezzato di quelle tovaglie un po' a quadri, insomma, eccetera. Questo è la visione mistica massima del romanticismo, no? Va bene anche una borsa termica a frigo sulle spalle che tiene il freddo, e magari anche più comoda, perché insomma, portare questo cestino quanto pesa, insomma. Ecco, quindi ecco, però un po' caratteristica del picnic era un po' quello, no? Vi stavamo chiedendo se qualcuno di voi lo fa ancora, ci aveva risposto Daniela dicendo che forse è un po' desueto, sì, il picnic, ma diceva Chef Cava che sta tornando, quindi ecco, potrebbe anche essere l'occasione, come dico sempre, di sentire qualcosa di cui si parla alla radio e di replicarlo. Domani danno bello, tra l'altro.

fatto male, vostre fotografie state cucinando. Io non vi darò consigli, ricette, quelle lo fa solo il nostro chef, the one and only Chef Cava. Ma se avete voglia di condividere quello che state facendo, o se avete progettoni per il giorno dopo, quindi è vero che in tanti di noi, in tanti di voi improvvisano, e questo ci sta, secondo me. La cucina si divide un po', no? Il discorso cuochi sono quelli che, lo vedo anche a casa, se non è tutto, no? Anche la foglia di menta non puoi fare quella ricetta, giustamente, cioè se c'è un elenco di ingredienti è sempre che serviranno quelli, questo è sacrosanto. Però è altrettanto vero che poi c'è un'altra parrocchia, c'è un'altra scuola di pensiero invece, dove io magari mi trovo un po' più a mio agio, in cui apri il frigorifero e ecco, vedi un attimino quello che c'è e cerchi così la magia, no? Cerchi di trovare un link, un trait d'union tra le 3-4 cose che vedi. La stessa scuola di pensiero si divide in quelli che in maniera ciclica fanno un piatto benissimo, ma sempre allo stesso modo, quindi c'è sempre il risotto con la luganighetta. Sempre la pasta, ma quale? No, le penne con quel col pomodoro, invece ci sono quelli, come il sottoscritto ad esempio, che apri. Ah, ci sono 2-3 pacchi di pasta aperti, ma perché no? Dai, così facciamo anche un po' di matematica. Allora, aspetta, questo qua sono 15 minuti di cottura, ok, questo qua 12, quindi insomma, sono lì con tanto di pallottoliere per cercare di tirare insieme, insomma. Quindi diverse le scuole di pensiero che stanno alla base della cucina. Cos'è che state cucinando? Dai, fatemi venire un po' più di fame ancora. Come se già.

Ashanti. Always on time. Vedo un bel minestrone, beh, in effetti oggi anche un po' il tempo, soprattutto nella prima parte della giornata lo chiamava, va sempre bene, quello anche freddo forse. E poi vedo un amico e un'amica, domani mi sa che fai della pizza, quindi con una bella fermentazione lunga, una bella lievitazione, anzi no, giustamente c'è lievitazione, ma sempre di fermentazione si tratta, quindi ecco, farina, lievito, un po' di sale. Che tipi di farina hai usato? Ne vedo uno solo bianco, ma magari c'è già un mishmash di farine con col V-doppio, con tutte quelle cosette un po' così da una volta da intenditore, oramai un po' alle merci di tutti, no? Il contenuto di proteine, quindi ecco quanto tira la farina di più o di meno. Musicalmente parlando, proseguiamo con una nuova uscita in casa a Malika Yana, si intitola Una possibilità.

scrive Michele, io oggi con questo tempo ho fatto il ragù toscano con la salsiccia. Non mi è venuto male, immagino, sento il profumo da qui. Mi piace anche una certa dose di modestia che fa sempre

0: e che assomiglia almeno a 6 canzoni. Questa è una ma bella. Però è difficile capire. No, niente. Primo ascolto di questa una possibilità, ti rimane attaccata nell'orecchio giusto. Per quanto mi riguarda non ho ancora il sincrono di quando fa ma.
1: My name is Luca, il gioco del Luca.
0: No, era un po'. Aspettiamo a salutare. Lori Madness!

canzone del repertorio giamaicano, ma forse ancora prima. Andate per curiosità a leggervi il testo, perché è molto molto molto carino. Stiamo parlando di un pezzo degli anni 30, secondo me, eh? Poi questa è una cover dei Madness, ma ecco. Shame and Scandal, quindi fino a qua. Voglio sposarmi con quello, no, con la

Passi Maestro ci apre come al solito le porte del suo negozio magnifico di musica. E io vi aspetto domani tra le 9 e mezzogiorno con We Are the Champions. Una buona serata a tutti.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: 18 e un minuto tra qualche secondo.
0: Rete 3.
1: Diamo ancora un ultimo sguardo alla previsione. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano per tutto il paese tempo abbastanza soleggiato. Ed è via Suisse invece ad aggiornarci sul traffico. In Ticino segnaliamo forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Lugano Sud in direzione nord. A Paradiso invece, a causa di un veicolo in fiamme in via delle Scuole, sono segnalati disagi alla circolazione. E al Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km e 50 minuti di attesa, con entrata di Airolo chiusa in direzione nord, ma corsia preferenziale Cupra aperta.
0: 3 News.
1: L'informazione delle 18. Non è stato ancora formalmente identificato in Ticino l'automobilista che ha perso la vita nella notte precipitando in una scarpata in territorio di Canobbio. La sua auto è uscita dalla carreggiata ed è stata ritrovata a un centinaio di metri sotto il piano stradale. Le operazioni di recupero hanno coinvolto diversi enti di soccorso, ma la vittima era già deceduta. E ancora per la cronaca regionale, l'incendio di un veicolo di circa un'ora fa a Paradiso ha provocato l'intenso fumo nella zona di Via delle Scuole. Le operazioni di spegnimento hanno causato forti disagi al traffico. In Libano sono proseguite anche oggi le operazioni dell'esercito israeliano, che dalle prime ore del giorno hanno provocato altre 9 morti. Uno degli attacchi ha pure colpito un veicolo militare e ucciso 3 soldati. Infine l'Iran ha intanto condannato l'attacco statunitense che nella notte ha distrutto alcune postazioni radar lungo la costa del Golfo Persico. Teheran denuncia una violazione del cessate il fuoco siglato in aprile.

Amici di Funk Shop, welcome back da Bassi Maestro, benvenuti, mettetevi comodi, sedetevi, rilassatevi, sta per cominciare un'ora di buona black music. Mi prenderò cura di voi con brani selezionati ad hoc e come sempre partiamo con delle novità, partiamo con un disco che ho già anticipato un paio di settimane fa suonando una traccia strumentale, ma vi ho promesso che ci saremmo ritornati perché è un disco che richiede un po' di tempo secondo me per essere digerito, ovvero il nuovo album di Nubian Twist che si chiama Chasing Shadows. Loro sono un bel collettivo di musicisti molto molto bravi con tantissime influenze mischiate assieme. Loro arrivano, come spesso succede con le novità che suoniamo qui a The Funk Shop, dall'Inghilterra, da Londra nello specifico, e si sono imposti negli ultimi anni come uno degli delle realtà di organic music più interessante, mettendo appunto insieme tutte le influenze che possono partire dal jazz, dall'hip hop, dal soul, ma anche chiaramente dall'afrobeat e tutta la musica latina e africana che li ha influenzati nei vari ascolti. E questo disco, devo dire, si spinge un po' più in là di quello che avevano fatto con le ultime produzioni, mischiando veramente tanti tanti stili. Ci sono molti spunti interessanti. Ho trovato questa traccia che vi sto per suonare una delle cose più interessanti sul disco, perché pur mantenendo l'animo soul originale del progetto, si spinge fino alla Tanzania per collaborare con The Zavose Queens, ovvero le figlie di questo musicista storico che si chiamava Hukwe Zavose, appunto musicista tradizionale, mentre chiaramente come succede spesso le nuove generazioni sono più aperte a influenze esterne. E troviamo appunto tutti assieme su questa traccia molto molto interessante che si chiama Mlonge Voices Joined, estratto e prima novità ad Funk Shop dal nuovo Nubian Twist. Iniziamo così.

super vibes a iniziare l'appuntamento di oggi di Funk Shop, ovvero appunto Nubian Twist assieme a The Zavose Queens. Bella, bella questa traccia. So che vi ha messo voglia di ascoltare il progetto, perché io sono sempre stato uno molto radicale sui miei gusti, quindi se mi appassiono progetti simili vuol dire che ci sono veramente tante influenze che rendono il disco accessibile anche a uno radicale come me, e devo dire l'ho apprezzato molto come lavoro, e sono curioso anche di vederli live. Appunto quest'estate saranno chiaramente in giro in numerosi festival, perché sono una di quelle formazioni come Ezzar Collective che si aprono anche a performare in situazioni veramente diverse, e rendono interessanti questo tipo di progetti. Non li ghettizzano, diciamo, in un genere musicale unico, ma li fanno respirare assolutamente. Quindi abbiamo iniziato con Nubian Twist, ma adesso c'è una novità che vi suono forse un po' estrema per il suono di Funk Shop, ma è un ritorno che non posso trascurare, ovvero il ritorno di Mike D, membro leggendario dei Beastie Boys, uno dei tre chiaramente rappers dei Beastie Boys, che dopo la scomparsa di MCA ormai parecchi anni fa si sono un po' fermati artisticamente. Ma Mike D è ritornato, ormai è già uscito con due singoli. E la cosa molto divertente e interessante è che questo progetto nuovo, che si chiama 5D, è realizzato e anche dal vivo, appunto, possiamo vederli assieme, con questa band che si chiama Very Nice Person, ed è una band formata dai suoi due figli. Quindi lui è in giro praticamente con la sua famiglia. I figli si chiamano Skyler e Davis Diamond, e sono appunto i musicisti di questa band che performa col padre. Quindi possiamo sentire dal vivo, tra l'altro in location neanche troppo grandi, sono dei club abbastanza piccoli. C'è il tour europeo proprio in corso in questi mesi, quindi purtroppo non arrivano proprio in zona nostra, ma se volete vederli sono comunque accessibili, ci sono delle date chiaramente anche in Inghilterra, in Germania, insomma sono raggiungibili, le venue sono abbastanza accessibili. Quindi Mike D con i figli, questo è il nuovo progetto, e questo è il secondo singolo che è uscito che mi è piaciuto parecchio. Anche qui tante influenze, si parte dall'hip hop per arrivare al funk e tanta tanta elettronica. What We Got, nuovo Mike D at the Funk Shop. Welcome back.

non avrei mai pensato di sentire i Beastie Boys in versione solista, ma nel caso di Mike Dio ho molto apprezzato questa scelta e devo dire chiaramente queste influenze che sentiamo sono proprio quelle che hanno contraddistinto il suono dei Beastie Boys negli anni. C'è tanto hip hop, ma ci sono anche tante chitarre, c'è tanta elettronica, e What We Got è un bel singolo che rappresenta quel mood, però senza suonare vecchio secondo me. Quindi welcome back appunto Mike D, speriamo di vederti dal vivo anche dalle nostre parti prestissimo. Intanto in bocca al lupo per questa nuova avventura. Questo è il suono di Funk Shop, io sono Bassi Maestro qui con voi per un'oretta di buona black music. Adesso occupiamoci di una nuova release che suona completamente R&B, ma una versione un po' gangsta dell'R&B. Infatti questo progetto che segna i 10 anni di inizio carriera di questo artista che si chiama Black, però scritto col 6 iniziale, nasce per essere un mixtape. L'idea era fare un mixtape con una leggenda dei mixtape, ovvero DJ Drama, fondatore della, diciamo, del brand Gangsta Grills, però appunto poi è diventato un disco vero e proprio, vista anche l'importanza dei featuring coinvolti. Ci sono nomi come Young Thug, 2 Chainz, Leon Thomas, insomma dei nomi molto molto grossi. Black è un artista from Maryland che si contraddistingue per uno stile abbastanza tradizionale di R&B, però lui si destreggia molto molto bene anche con rap, quindi diciamo la visione è un po' a 360 gradi. Vi faccio sentire un estratto da questo nuovo disco che si chiama Love is the New Gangsta. Mi piace molto questo titolo, così un po' che ammorbidisce un po' le sorti di questo disco che nasceva come mixtape. Questa si chiama Vision, novità a The Funk Shop.

un altro bel disco strumentale che è al momento in heavy rotation nelle mie playlist, Dr. Bionic Band, col sound analogico. Questo era Moment of Clarity. Adesso scendiamo nel basement del Funk Shop a riscoprire un pezzo suonato dal nostro jukebox.

direttamente dal nostro jukebox il sound del king del rock and roll, Little Richard, personaggio che ha veramente influenzato per decadi intere, perché lui nacque poi nel secolo scorso negli anni 30, quindi ha iniziato giovanissimo una carriera appunto di vari decenni di musica, che inizia con appunto l'innovazione del rock and roll negli anni 50 e poi negli anni 70 un ritorno con questo album che si chiamava The Real Thing, da cui abbiamo ascoltato questa Two Time Loser, ed era un ritorno che puntava ad avere un sound molto più attuale di quello che l'aveva fatto conoscere al grande pubblico, quindi ci sono anche delle infusioni di soul, di R&B, per seguire un po' quella che era poi la formula Motown, ma il suono è sempre il suo, il suono è sempre il pianoforte è sempre inconfondibile, e le venature di blues e di rock sono proprio le sue. Personaggio che ha influenzato i più grandi musicisti dagli anni 70 in poi, tutti fanno il suo nome, quindi è stato bello riascoltarlo questa sera qui a Funkshop. Io sono Bassi Maestro in vostra compagnia fino alle 19 con il meglio della black music, old to the new, e adesso torniamo al new. Nuovo singolo per Vince Staples da Compton. Odd Future è il collettivo che gli ha dato origine, ma lui è sempre super produttivo, e appunto il nuovo singolo mi è piaciuto parecchio, ve lo suono subito, si chiama White Flag, novità a The Funk Shop.

congratulations. This is your loss.

R&B ben confezionato, nuovo singolo per Remy, Your Loss at the Funk Shop. Adesso torniamo indietro nel tempo, andiamo negli anni 70. Nel 1975 si formava in Inghilterra Heatwave, questa funk band leggendaria che ha veramente segnato quel periodo storico con dei classici del dance floor come Boogie Nights, ma anche tantissime belle canzoni, soprattutto nel loro primo album, l'album di esordio. E una nota particolare di questa band è che il tastierista Rod Temperton è poi emigrato negli Stati Uniti dopo il successo del primo album di Heatwave, ed è diventato uno dei session man più importanti nella produzione musicale della musica soul e funk americana, tanto è vero che è stato una delle chiavi per svoltare il suono di Michael Jackson quando Quincy Jones l'ha chiamato per le produzioni di Thriller, e da lì in poi insomma ha avuto degli anni veramente fantastici. È forse il membro della band più ricordato. Adesso vi ripropongo un brano dal primo album di Heatwave, si chiama Ain't No Help Stepping, ma successivamente vi farò fare un viaggio nei sample e nell'utilizzo dei sample partendo proprio da questa Ain't No Help Stepping. State con me a The Funk Shop, Heatwave.

Questa non si poteva tagliare, bisognava suonarla tutta. Ain't No Half Stepping, Big Daddy Kane, uno dei rapper più forti di sempre, uno dei rapper che ha segnato lo stile di New York ed è diventato uno degli artisti più importanti in America alla fine degli anni '80. Lui era veramente gigante. E ogni tanto è bello suonarlo anche per ricordarci come suonava il rap in quel periodo, quando si iniziavano a usare pesantemente i sample al posto delle batterie elettroniche. In questo caso il ritornello era proprio quello di Heatwave, Ain't No Half Stepping, che è anche il titolo della canzone di Big Daddy Kane, Ain't No Half Stepping, proprio preso pari pari. E recentemente ho scoperto un contenuto su uno dei famigerati reel che sono comparsi su internet, dove Big Daddy Kane racconta come è nato questo pezzo, Ain't No Half Stepping, dove lui aveva l'idea del ritornello ma non c'era un sample che girava sotto su cui fare rap, e Bismarck Key, altro personaggio chiave del rap newyorkese, scomparso tra l'altro recentemente, gli ha regalato questo campione perché Bismarck Key voleva usare il sample di sottofondo di Ain't No Half Stepping, ma ne ha trovato uno più bello con cui poi ha fatto un disco di platino, per cui gli ha detto: senti, questo puoi usarlo. Il sample in questione era una canzone che si chiama Blind Alley, di questo collettivo femminile, ovvero The Emotions, collettivo fortissimo nel periodo Motown, che poi ha riscoperto il successo con la fine degli anni 70 e l'avvento della disco music. Ma riascoltiamo questo classico, Blind Alley, The Emotions, bellissima, at the Funk Shop, Back in the Days, andiamo.

che brano incredibile e che storia incredibile che ha questo brano. È Deeper Love, CNC Music Factory, uno dei duo di produttori house più in voga in quel periodo. Qui si parla dello span temporale tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, loro fortissimi, pezzo che nasce come B-side di una loro cover di un pezzo degli U2 che si chiamava Pride, appunto, e c'era questa versione house, ma in realtà il lato B, che era una versione un po' più dubbosa con Deborah Cooper che cantava le vocals, fu un grandissimo successo. Mi ricordo, perché io ai tempi lo suonavo parecchio, nel periodo in cui suonavo tanto di questo sound legato alla house music mischiata con il soul. Il pezzo fu talmente tanto groundbreaking che Aretha Franklin, quando fu chiamata per fare la colonna sonora di Sister Act 2, pochi anni dopo, un paio di anni dopo dall'uscita del pezzo di CNC Music Factory, decise di chiamarli per fare una cover di questo brano. Quindi la versione che noi abbiamo ascoltato, quella di Aretha Franklin, è una cover ed è uno dei brani che ha riportato in voga Aretha Franklin, ed è uno, credo, dei pochissimi casi dove una cover viene rivalutata in così breve tempo e risale le classifiche con un sound pressoché identico alla versione originale, anche perché poi in 2 o 3 anni non è che la produzione musicale cambi così tanto. E di per la Aretha Franklin, il nostro Back in the Days a BPM alte. Adesso voglio chiudere questa puntata di Funk Shop con un altro classico. Una canzone meravigliosa, ogni volta che la riascolto devo poi riascoltare tutto il disco. Sto parlando di I Am di Earth, Wind & Fire, album di fine anni 70, che forse è il loro album più popolare, l'album con cui chiaramente li ho conosciuti. Contiene una sequel di hit incredibile, tutti i brani prodotti da Morris White, ovviamente, e appunto cito Boogie Wonderland, After the Love Is Gone, In the Stone, Can't Let Go, e questa invece che vi suona adesso si chiama Star. Con questa chiudiamo Funk Shop di oggi, ma non finiamo qui. L'appuntamento è per settimana prossima e ovviamente per la replica del venerdì sera, se vi siete persi la puntata del sabato, con un nuovo Funk Shop. Bassi dice peace and I'm out. Buona serata a tutti, buon weekend. Vi lascio con questa deliziosa traccia di Earth, Wind & Fire, Star. Buona serata a tutti, buon weekend. Ciao.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli. Mirra Andreeva è la regina di Parigi per la prima volta, la 19enne russa, anche al primo slam in carriera, ha avuto la meglio sulla polacca Maja Chwalińska in 2 set 6-3, 6-2 in sola 1 ora e 23 minuti e dunque è terminata in finale la favola della qualificata polacca. Alle 21 la nazionale svizzera di calcio affronterà nell'ultima amichevole premondiale l'Australia. Si giocherà a San Diego, dove saranno le 12, orario in cui si terranno tutte e tre le partite delle girone. Per i rossocrociati, diretta della partita in sport e musica dalle 20.45 su Rete 1. In campo questa sera ci saranno anche due delle tre avversarie: la Canada ha pareggiato questa notte 1-1 con l'Irlanda, il Qatar è opposto a El Salvador, la Bosnia Erzegovina a Panama. Marca Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole in mattinata, ha fatto su anche la gara breve precedendo il connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi. Domani a Monte Carlo Kimi Antonelli su Mercedes partirà davanti a tutti nel Gran Premio automobilistico più iconico. Alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Leclerc.

0: fatto le note.
1: Attenti a quei due.
2: Attenti a quei due.
1: Attenti a quei due, bella Delta, come andiamo?
2: Bene, Matto, tu tutto a posto?
1: Tutto a posto, tutto a posto.
2: Allora,
1: brother,
2: oggi torna come sempre 4 quarti. Vi dobbiamo già dire una cosa: settimana prossima non ci siamo. Beh, ma perché siamo anche noi davanti al televisore a guardare la Svizzera.
1: Per fortuna che non gioca alle 4 del mattino.
2: Eh no, perché altrimenti sarebbe stato un po' più complicato.
1: Pensa al villaggetto, andare a guardare la Svizzera alle 4 del mattino, ci si ritrova tutti lì.
2: Sarebbe meraviglioso, allo stesso tempo.
1: Ma danno ancora le birre alle 4 del mattino.
2: Ma sai che secondo me...
1: Forse per l'occasione.
2: Potrebbe essere. Allora,
1: no, ma poi dormiamo tutti in tenda.
2: Oggi, dato che non siamo riusciti a farlo settimana scorsa perché abbiamo avuto ospiti Akil e anche José 66.
1: Oh yes.
2: Andiamo a recuperare un po' di uscite sia di questa settimana che anche della scorsa. Sei d'accordo?
1: Yes. Sono molto d'accordo, sono molto d'accordo. Partiamo subito con un pezzo figo, dopo ne parliamo bene, mo partiamo a cannone.
2: Token con Connor Price, il

0: di Connor Price e di Token. È una collaborazione che trovo azzeccatissima, non me l'aspettavo per niente.
1: No.
0: Quando l'ho vista sono impazzito, perché vabbè, Connor Price è molto versatile, fa un sacco di roba, fa anche sta roba banger su beat un po' più trappeggianti. Token ormai queste sonorità le mastica, queste tecniche anche, e figo perché Token è molto molto prolifico, molto attivo ultimamente. Connor Price è attivo da anni,
1: da un po', certo.
0: Essendo anche un po' un TikTok rapper, se vogliamo chiamarlo così. Però è uno di quelli buoni, uno dei pochi buoni che fa musica veramente figa. Si sono trovati, hanno fatto questa combo leggendaria, anche alternata, molto dinamica. Ci piace. Bambi, approvata.
1: Approvata. Tra l'altro Connor Price, magari non lo sapevi, ma ha fatto l'attore da bambino.
0: Non è vero.
1: Ha fatto l'attore da bambino, lui a 6 anni ha iniziato a fare l'attore, e forse questo è anche il motivo per il quale lo troviamo pure su TikTok, che si sa insomma atteggiare, eccetera, okay, eccetera.
0: Beh, ha sì, fatto... effettivamente ce l'ha un po' l'attitude da attore.
1: Ha fatto parte del cast di Cinderella Man, il film del 2005,
0: okay,
1: dove lui faceva Jay Braddock, il figlio maggiore dei protagonisti, appunto.
0: Ah, ma che figata!
1: Russell Crowe, eccetera, eccetera.
0: Infatti, per chi non lo sapesse, Connor Price è un rapper molto forte, ma si promuove sui social,
1: sì,
0: creando sempre delle scenette. Lui fa,
1: vedi,
0: dei video anche brevi, proprio da social, dove fa le scenette. Spesso anche coinvolge l'ospite, gli fa fare la scenetta dove sta lui, oppure si beccano, fanno una scenetta insieme, però ha sempre dei ganci molto fighi a livello visivo, no?
1: Che servono tanto.
0: E sponsorizza poi i pezzi così, no?
1: Vedi, è uno che insomma ne sa anche, vedi, in quell'ambito.
0: Vedi perché secondo me matcha molto bene con Token? Perché anche Token promuove la sua musica sempre con questi ganci di video brevi su Instagram, ma ti dico, ogni giorno c'è un video di Token nuovo, anche di pezzi vecchi, perché sta spingendo in questa maniera, che secondo me è molto efficace al giorno d'oggi.
1: Sì, così almeno non fai morire dei pezzi che magari,
0: esatto,
1: sono usciti, qualcuno se li ha ascoltati ma non sono arrivati a così tante persone, li,
0: esatto,
1: li sfrutti, gli dai nuova
0: spingi,
1: vita,
0: esatto,
1: ma certo,
0: esatto.
1: Ma poi abbiamo visto che tante volte in questi ultimi anni brani che magari hanno compiuto 10 anni, che però nessuno sapeva fossero usciti, riescono a riesplodere nel web, a tornare, anzi a diventare per la prima volta virali nonostante fossero vecchi, e funziona.
0: Il potere dei social.
1: Il potere dei social. Andiamo su un artista che ha utilizzato i social per promuovere anche il suo nuovo disco. Lui ha fatto delle live su Twitch,
0: esatto,
1: c'ha il suo canale. Mi faceva troppo ridere lui che riascoltava il suo disco con i suoi iscritti su Twitch,
0: sì,
1: e nella mia testa era, ma non è che ha dei problemi di copyright? Poi dici, però è il suo
0: disco.
1: Però la piattaforma che ne sa che lui è il detentore dei diritti?
0: Dovrebbe saperlo. Diciamo,
1: dici,
0: se interviene per dire, ah no, queste non sono tue,
1: lui
0: dovrebbe,
1: dice,
0: fare un check per vedere se sono tue o no.
1: Guarda,
0: come non sono mie. Stiamo parlando del signor Madman.
1: Sì, che ha pubblicato,
0: esatto,
1: il
0: fresco di MM volume 5,
1: yes,
0: il quinto capitolo ormai della saga famosa sua di MM Mixtape. Lui dice che sarà l'ultimo, ma chissà.
1: Sì, tutti,
0: sì,
1: dicono,
0: tutti
1: così,
0: lo dicono. West Side Gun ormai l'ha dato 5 volte, solo quest'anno.
1: Che fa il paio con appunto MM volume 5.
0: E noi abbiamo scelto un bel banger, pesi massimi, Madman, Nerone, Enzi, Mattaman.

0: Il signor Madman che è uscito con MM volume 5, lo ricordiamo, il 28 maggio, fresco fresco, bel mixtape, ci siamo appena sentiti Pesi Massimi insieme a Nerone, Enzi e Mattaman.
1: Sì.
0: Il disco lui ha diversi ospiti, ha un pezzo con Night e Johnny Marsiglia dove Night fa il ritornello, c'è dentro Vegas Jones, Nitro, Jamie Tights, Fabri Fibra, Joshua e anche l'emergente Tony Zeno che ultimamente si sta facendo notare mica male, infatti Madman l'ha chiamato nella sua squadra di questo mixtape. E Tony Zeno ultimamente lo sta sentendo parecchio in giro nell'underground.
1: È uscita anche una foto?
0: È uscita anche una foto insieme a Johnny Marsiglia? Ma si ipotizzava quasi un joint album?
1: Così dicono, no?
0: Non ho
1: sbaglio.
0: Capito. Sì, sì, non ho capito se era più un non lo so, una foto dei desideri, non ho capito se ce l'hanno veramente in cantiere o stiamo sognando.
1: No, se una fake news.
0: Sarebbe un colpaccio per Tony Zeno fare un joint album con Johnny Marsiglia. Penso che a metà scena avrebbe sempre sognato di fare un disco, un joint album con
1: Johnny. Sì, certo. Lui che appunto ci aspettiamo esca con nuova musica e anche un po' uno stile californiano, ci spostiamo in California.
0: Dai,
1: uscito proprio ieri il nuovo disco di Vince Staples.
0: Oh yes!
1: Beh, ma è fortissimo. Allora io te lo dico, lui direttamente
0: Dimmelo.
1: Da Compton ha pubblicato questo Cry Baby, che è un disco che pazzesca sta roba per me, perché solitamente ci vuole più tempo dal singolo all'uscita del disco. Lui invece ha deciso in una settimana di pubblicare prima il singolo e poi il disco dopo 4 giorni, così come se fosse normale, no?
0: No, ma finalmente. Uno che non marcia sopra l'hype.
1: Non gliene frega
0: vogliono
1: nulla.
0: La musica, diamogliela.
1: Non gliene frega nulla. Tra l'altro questo disco è il primo per lui sotto Def Jam e ha detto: loro mi hanno lasciato una maggiore libertà creativa, ho potuto sperimentare di più, fare di più la mia roba, divertirmi e appunto uscire anche dai soliti schemi nei quali mi trovavo invece nelle esperienze precedenti.
0: Devo dire positivo da parte di un'etichetta anche così grossa,
1: certo,
0: dare così tanto carta bianca. Non è evidente, perché al giorno d'oggi le etichette vogliono sempre che segui determinati schemi,
1: trend,
0: perché sennò ovviamente loro non scommetterebbero mai su di te se capito, fai una roba che non sono sicuri che andrà bene.
1: Esatto.
0: Giustamente, però cavolo, fare così dai fiducia all'artista e
1: magari
0: rischi veramente di creare musica figa.
1: Esattamente. Infatti lui in questo caso con Cotton, che è il singolo che ha anticipato appunto Cry Baby, il disco uscito questo venerdì, è andato un po' più sul pop, ma è una roba proprio
0: veramente
1: cool, totalmente sua.
0: Vai.
1: In Staples.

0: 4 quarti con Mattak e Delta Brain.
1: Ehi,
2: sono proprio loro.
1: Siamo noi.
2: Attenti a quei due.
1: Ehi.
2: Abbiamo appena sentito Vince Staples
1: con la sua Cotton, direttamente dal suo ultimo disco uscito questo venerdì. Adesso cambiamo subito.
2: Cambiamolo.
1: Andiamo da un'altra parte, perché l'abbiamo detto a inizio puntata che noi settimana prossima purtroppo non saremo in onda, perché proprio dalle 21 giocherà la nostra amata nazionale. Iniziano
2: i mondiali.
1: I campionati mondiali.
2: I mondiali stanno iniziando.
1: Pazzesco. Iniziano i mondiali di calcio che vi ricordo si possono seguire sulla 2. Infatti la Svizzera incontrerà il Qatar, si sfiderà con il Qatar nella fase a gironi sabato 13 giugno 2026 dalle 21, proprio quando e quindi automaticamente loro andranno in onda sulla 2, si potrà vedere lì, sia anche nello streaming RSI Play, poi ovviamente anche Svizzera Bosnia ci sarà il giovedì 18 giugno e poi mercoledì 24 giugno Svizzera Canada. Speriamo bene.
2: Ma ce lo portiamo a casa questo mondiale?
1: Proviamoci.
2: Dai, sarebbe anche ora.
1: Ma noi non parliamo di mondiale a caso, perché per il mondiale sono uscite una miriade di canzoni.
2: Ovviamente.
1: Quella ufficiale si chiama Dai Dai Dai di Shakira, ma una delle ultime.
2: Chi se non Shakira? Scusa.
1: Una delle ultime pubblicate è quella di Future con Tyla, Game Time.
2: Oh yes. Bel tiro.
1: È un bel tiro.
2: Qualcuno di voi l'ha già sentita?
1: Allora,
2: faccelo sapere.
1: Se no, ve la facciamo comunque sentire noi. Perché questo brano, per l'appunto, ci abbiamo dentro il rapper americano Future e la sudafricana Tyla, che si incontrano e fanno questo brano anche abbastanza rappato potente. Cioè, lei rappa forte dentro.
2: Certo, sì, sì. No, ma poi c'ha proprio una vibe da God Mode.
1: Sì,
2: sì,
1: bravo.
2: Sì, è proprio un pezzo forte.
1: Bravo.
2: Che pezzi così non escono più tanti. C'è proprio peak. 10. Sto usando tutti i termini
1: degli
2: ultimi anni. Sì,
1: facciamo una cosa, ce l'ascoltiamo.
2: Dai.
1: Future Tyla, ovviamente FIFA Sound e tutta la roba. Game Time.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

0: Future Tie, la FIFA Sound Game Time, questo è il titolo del pezzo che accompagnerà tutti i fan del calcio e anche dei mondiali, anche i fan occasionali in questo mondiale, proprio perché è una delle canzoni ufficiali tra le varie, perché se non sbaglio dovrebbero essere 19 brani più altri 3 ufficiali, quindi sono 21 in totale.
1: Sono
0: 21
1: tantissimo.
0: 21 Dai Dai, Shakira, Burna Boy, c'è questo Game Time che abbiamo sentito, Goals con Lisa, Nitta, Rema, Eco con Daddy Yankee, Porella con Belinda, Los Angeles Azul, Lighter con Jelly Roll, Champion, I Show Speed, tra l'altro anche ne ha pubblicato uno recentissimamente, poi c'era anche il brano con Laura Pausini, Robbie Williams, insomma proprio veramente si sono lanciati, sì, hanno fatti una sfracca veramente tantissimissimi.
1: Cosa fa il calcio?
0: Pazzesco, tra l'altro poi in questa edizione mi dispiace non riuscire a vedere nell'halftime, perché ci sarà per la prima volta, ovviamente siamo in America, non puoi non fare lo show, nella metà tempo della finale, okay. Ci sarà come per il Super Bowl l'halftime,
1: non ci posso credere,
0: sì, e
1: non è
0: dove
1: vero.
0: A quanto pare ci saranno Madonna, Shakira, e poteva mancare Shakira, no, e i BTS,
1: e Tedua.
0: Però non ci sono rapper, Tedua
1: non c'è.
0: Lo dobbiamo mettere noi.
1: No, allora lo mettiamo noi,
0: dai,
1: sapete perché? Perché è appena uscito il nuovo mixtape.
0: Subito dai
1: bella per camicia variopinta,
0: e
1: parlavamo di Tedua, che tra l'altro Tedua secondo me è tornato in auge anche grazie a camicia variopinta.
0: Ah, dice grazie,
1: sì,
0: a lui
1: un pochino, sì, dai. Subito dai. Niente ragazzi, il signor Tedua ha deciso di droppare un nuovo mixtape, si chiama Ryan Ted. Uscito fresco il 22 maggio, poco fa, quindi, e vanta collaborazioni con Nerissima Serpe, Anna, sì, Ernia, Saif e ragazzi, due pezzi, non uno, ben due pezzi con Latrell, che è un nuovo, diciamo, un emergente che si sta facendo spazio molto velocemente.
0: Sì.
1: E lo sto vedendo un po' ovunque, ne parlano anche sui magazine, così promette molto bene. Però oggi non abbiamo scelto un pezzo di Latrell.
0: No, abbiamo preso quello con Nerissima Serpe, uno più gangsta, perché noi ci sentiamo uno più gangsta dell'altro.
1: Così, basta, finito.
0: Ti piace?
1: Sì, mi è piaciuto.
0: Adesso ce lo ascoltiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Buon weekend.

0: perché sì, spesso Tedua è stato anche famoso accusato, per quello, diciamo. Ma no, ma certo, ha attirato un po' l'attenzione nei suoi confronti il fatto che lui repassa un po' storto e,
1: sì, sì, sì, è strano,
0: ed è stato associato anche spesso e volentieri a Dargen D'Amico, perché Dargen D'Amico forse non era stortissimo, non è che andava fuori tempo, però aveva tutte queste tematiche, tutta questa roba un po' filosofica intorno a sé.
1: È vero che ogni tanto entra storto, sì, Dargen D'Amico,
0: Sanno sì, delle sì, robine sì, che sì, si assomigliano, e quindi è stato vero, associato molte volte questo Ryan Ted mixtape.
1: Ma parlando di Dargen D'Amico, sì, ma non è mica uscito un suo disco che comunque è passato abbastanza in sordina?
0: Sì.
1: Ah,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: sbaglio?
0: Sì, sì, sì.
1: Dopo
0: sì, sì.
1: Diciamo che Sanremo non premia proprio tutto.
0: No, anche perché il disco non è stato così ficcante come le altre volte.
1: Anche il fatto che il pezzo comunque che è andato a Sanremo non era proprio accessibilissimissimo.
0: Bravo, bravo.
1: Anche se ci ha provato a farlo diventare accessibile, secondo me non ci è riuscito.
0: Ci sono altri artisti che giocano su questa roba, sì, no? Dell'inaccessibilità dei pezzi o pezzi un po' particolari. Uno di questi è sicuramente JPEG Mafia,
1: sì,
0: che ha pubblicato un nuovo album, che ha pubblicato 25 brani, tutti prodotti da lui stesso all'interno
1: tutti
0: di questo experimental
1: incredibile,
0: rap.
1: Incredibile.
0: Mamma
1: experimental
0: mia.
1: Rap.
0: Sì, questo è il titolo del disco, appunto, che ha pubblicato JPEG Mafia, ed è uno di quegli artisti che, se avete voglia di stupirvi, dovete andare a cercare ad ascoltare.
1: Beh, lui ha sempre sperimentato molto,
0: sì,
1: quindi ci voleva un po' l'album che si chiamasse Experimental Rap.
0: Esattamente.
1: Finalmente.
0: Tra l'altro all'interno ci sono due pezzi,
1: come se fosse una novità.
0: Ci sono due pezzi che hanno sono stati scritti titoli in caratteri cinesi.
1: Sì.
0: Ecco, sono una roba che per lui,
1: leggili,
0: lui è estetica. Allora, questa è no, non possiamo farlo, non
1: sì,
0: siamo capaci.
1: Sì, sì.
0: Non siamo capaci. Comunque pare che la prima traccia dovrebbe voler dire l'arte della proiezione, scusami.
1: Ah, vedi che sei capace.
0: Dove ci sono questi caratteri giapponesi, kanji, cioè non sono solo cinesi, c'è un mix, ha messo un po' tutto dentro.
1: Ah.
0: E il secondo invece, che è nella traccia 22, ci sono solo i caratteri cinesi ed è vuol dire guerra civile. La roba assurda è che lui non è che li ha scelti perché voleva sceglierli, lui ha detto: senti, io i titoli dei brani li scelgo all'ultimo secondo, in realtà voglio fare solo un po' di bait, voglio fare creare delle esche, no, per gli ascoltatori,
1: sì,
0: per chi così almeno se li vanno a cercare, io ho fatto in modo che si interessassero, che la gente si possa interessare insomma ai miei pezzi, e quindi lui così ha fatto questa cosa, ha detto così almeno qualcuno se lo guarda, si fa venire un dubbio, se lo cerca e alla fine si ascolta il pezzo.
1: Dubbio chiama sempre curiosità.
0: Questo è JPEG Mafia, noi ci ascoltiamo Baby Girl.
1: Baby Girl.

0: State ascoltando Quattro Quarti.
1: We the smoke assassins. Assassin. Yeah.

0: kiss the ring.
1: Che chill.
2: Bello girato.
1: Mamma mia.
2: Smoke DZA.
1: Incredibile.
2: Premier Rice. Harley Race. Oh,
1: questo
2: il titolo. Sì, è proprio.
1: È il mio suono preferito in assoluto.
2: È quello che vorresti come sveglia la mattina.
1: Sì, sì. Il mio suono preferito in assoluto dopo i versi della giraffa.
2: Addirittura, dopo. Come fanno i versi della giraffa?
1: Ma che? Così.
2: Ma che cos'era?
1: Ma che ne so. Ma io sabato sera sono un po' cucinato, devi sapere.
2: Ma ci sta.
1: Se mi volete un po' più dritto, mi dovete spostare tipo al mercoledì.
2: Al mercoledì?
1: Sì, se invece vi piaccio così, tenetemi al sabato sera.
2: Va bene, ti vogliamo così.
1: Grazie.
2: Abbiamo appunto sentito questa traccia direttamente da Road Trip to Amsterdam, un progetto di Smoke DZA. Sono 13 brani, dall'incirca una quarantina di minuti di pezzi
1: titolo sobrio.
2: Omaggia appunto la leggenda, sì esatto, del wrestling Harley Race, usata appunto come metafora di status, no? King Talk, l'attitudine da champion, questa roba qua. Andiamo però sulle notizie, non per forza di questa settimana, ma di queste ultime settimane.
1: Notizie volanti.
2: Sì, perché vogliamo fare un po' un sunto di quello che è successo in questi ultimi giorni.
1: Esatto.
2: E partiamo da lui, colui che ha fatto di tutto e di più ultimamente, ha pubblicato,
1: sì, ha piantato un blocco di ghiaccio in
2: mezzo,
1: Canada,
2: esatto, poi ha pubblicato 3 album nella stessa notte, quei 3 album sono finiti tutti in cima alle classifiche 1, 2, 3,
1: ecco, ma
2: contemporaneamente è stato l'unico a riuscire a farlo.
1: La domanda è, ma il signor Drake, perché stiamo parlando di lui,
2: Drake,
1: che è uscito con 3 album, Iceman, Abipti e Made of Honor,
2: esatto,
1: è uscito con 3 album la stessa sera, 1, 2 per liberare, no, aspetta. Prima il punto 1 non c'è il punto 2.
2: Hai ragione.
1: Se no non ci incasiniamo. 1, punto. Ha fatto uscire questi 3 album per liberarsi del contratto con l'etichetta? O 2, punto 2, ha pubblicato 3 album nella stessa notte per entrare in classifica e rompere ufficialmente il record di sempre,
2: sì,
1: per 3 album consecutivi in classifica? Perché alla fine lui ce l'ha fatta, lui ha pubblicato 3 album la stessa sera e i 3 album sono tutti ancora in classifica.
2: Eh sì, e quindi
1: allora, se è stata una mossa di marketing per arrivare lì, sei un genio Drake, ce l'hai fatta.
2: Altrimenti veniamo a casa, no.
1: Però ecco, se è stata una mossa per liberarti dell'etichetta, è anche geniale, perché comunque tre dischi è un po' da spararsi, però
2: certo.
1: Diciamo che in tutti e 2 i casi hai spaccato, perché comunque cioè ci vogliono comunque le bolas per uscire.
2: Matak dice che hai spaccato,
1: segnatelo.
2: Facciamo una roba, oltre quello lui ha spaccato anche un po' il fegato di un artista tale 1900
1: Rugrats. Sì, esatto.
2: Che ha detto ufficialmente: lui mi ha plagiato,
1: esatto. Lui, io mi sono imbattuto in un video di appunto 1900 Rugrats, che per chi non lo sapesse è un trapper della Florida che si è fatto conoscere tantissimo ultimamente grazie ai TikTok virali dei pezzi tipo one take freestyle,
2: okay.
1: È un tipo molto gangsta, particolare. Insomma, il tipo pubblica un video su Instagram dove pubblica anche le chat annesse con Drake, e il tipo è bello arrabbiato, dice che Drake l'ha contattato
2: per una strofa insieme.
1: No, neanche. Mi sembra che l'ha contattato per mandargli dei pezzi, perché poi questi qua grossi tipo Drake,
2: sì,
1: chiedono di mandare i pezzi per poi rielaborarli insieme, magari acquistare anche i diritti,
2: certo,
1: farli passare per loro.
2: Sì.
1: E 1900 Rugrat gli ha mandato delle robe, però c'era una traccia che lui voleva uscire. Cioè non voleva dargliela a Drake, voleva che fosse sua, di
2: personale,
1: 1900 Rugrat,
2: certo,
1: no? E quindi ha rifiutato l'offerta di Drake, e tanti gli hanno detto che è stata una mossa stupidissima,
2: sì,
1: però se tu sei autentico e tu vuoi uscire con la tua roba, ci sta, rispettabile,
2: te lo fai.
1: E a quanto pare Drake ha detto: ah no? E allora te la rubo. E praticamente non so bene cosa ha copiato, perché a me non sembrano neanche così tanto
2: anche
1: simili.
2: Anche a me non sembrano simili. Ma lui dice che a quanto dovrebbe essere l'intro di Porch to the Pantry.
1: Ma le abbiamo da sentire?
2: Ma sentiamo
1: un po'.
2: Sentiamo questo.
1: Questo è l'intro.
2: Aspetta che devo prepararlo.
1: Vai, sentiamo l'intro. di Porch to the Pant,
2: sì,
1: di 1900 Rugrat, che è arrabbiato.
2: Dicono che è il giro
1: di basso,
2: sì, più la voce picciata in alto.
1: Che vabbè,
2: sì, non è proprio, cioè,
1: abbiamo un quello di Drake da sentire.
2: Adesso la sentiamo, sentiamo ancora un attimino questa per farci un'idea. Little Birdie, quella che ha preso Drake a quanto pare. E il tan tan tan tan, forse?
1: A me non sembra per niente.
2: Non lo so.
1: A mente quando dici, vabbè, un po' potrebbe avermi copiato, però c'è il dubbio.
2: Sì.
1: Sono comunque molto più simili di adesso.
2: Sì.
1: Cioè,
2: non lo so.
1: Però
2: lo
1: se
2: so.
1: Tu guardi il video di 1900, il tipo è arrabbiatissimo.
2: È arrabbiato, magari, forte. Magari l'ha fatto per il cloud. Tra l'altro, Drake è stato anche dissato da Jay-Z, ma magari ne parliamo dopo.
1: Ma comunque, bro, sta roba qua del Drake mi ha rubato il pezzo, sta diventando un meme, tant'è che poi musicisti che non c'entrano niente con Drake dicono, se sentite bene, Drake mi ha copiato un pezzo, e poi parte un pezzo black metal e ovviamente non è stato copiato.

0: Esatto, dal nuovo album Lounge Music, YD Frost, molto interessante, l'abbiamo già passato, ne abbiamo già parlato, anche delle collab con il nostro amico Tommy Gunn. È appena uscito questo disco, anche lui vanta diverse collaborazioni, insomma, diversa roba potente, il tipo emergente ma sta scalando di brutto, è molto spinto sulle pagine, sì. Si sta facendo largo molto bene. Questa era Nike Gucci.
1: Parliamo ancora di tutte le uscite, di tutte le notizie, perché ne abbiamo raccontata giusto una, perché quella meritava proprio tanta attenzione, quella di Drake e di questo possibile plagio che a noi non sembra. Ma nel frattempo Travis Scott è stato a Istanbul a fare un concerto con biglietti che arrivavano fino a $1,300 e lui è arrivato in ritardo, ha suonato mascherato per meno di 20 minuti e ha lasciato il palco.
0: Ma ragazzi,
1: ma cosa sta succedendo?
0: Ma cos'è sta storia?
1: Ma perché tra l'altro un fan si è fatto la stessa domanda e ha depositato una denuncia penale per frode.
0: Ma ha fatto bene.
1: ma scusami,
0: è strano che sia solo uno.
1: Ma questo infame è venuto un'ora dopo, ha cantato 20 minuti, se n'è andato, non l'ho neanche visto in faccia. Per $1,300 sei pazzo.
0: Da boicottare assolutamente.
1: Abbiamo accennato a Jay-Z che è andato a fare un bel freestyleone al Rhodes Picnic 2026 a Filadelfia. Cioè ha fatto un bel concerto di più di un'oretta, ma poi ha fatto anche un bel freestyle dove ha beccato Drake, Nicki Minaj, i MAGA, Demon Dash, insomma ce l'ha avuta un po' con tutti anche lui.
0: Li ha beccati sul palco?
1: Li ha beccati sul palco, no, li ha dissati, ha fatto delle rime contro di loro. E a parlare di dissing, un'altra notizia flash: Rondo ha colpito Sfera. Rondo ha pubblicato Corona, un diss diretto proprio a Sfera,
0: sì.
1: Nato da una lite social a quanto pare.
0: Che sono in beef, brother.
1: Però questa roba, guarda caso, subito dopo che tutti hanno parlato, Rondo ha dissato Sfera, lui ha pubblicato, ha annunciato, anzi, su Instagram un live a San Siro per l'estate 2027.
0: Mi sembra tanto il figlio di Trump che compra le azioni sulla benzina subito poco prima del bombardamento in Iran.
1: Ma vabbè, ti giuro, io non riesco a capire. Chiudiamo con Latto, che ha scritto
0: il maschile di latte,
1: esattamente, che ha scritto che il suo album Big Mama, che è uscito, insomma, che abbiamo pronto
0: a
1: farvi ascoltare.
0: Sì, abbiamo passato qualcosa, è un album che ha fatto prima della sua maternità, no?
1: Esattamente.
0: Infatti, c'è lei in copertina con un giaguaro e la pancia gonfia, incinta, sicuramente aspetterà un altro giaguaro
1: e qua
0: forse due gemelli.
1: Esatto,
0: due.
1: Lei qui ha detto che questo dovrebbe essere il suo album che annuncia il suo ritiro dalla musica, l'ultimo album uscito appunto.
0: Ma perché non mollate la musica senza dire nulla?
1: Dici? Sarebbe il caso? Potrebbero effettivamente farlo.
0: Sarebbe irrispettoso per chi aspetta. Sì, ma è irrispettoso anche dire che smetti e poi ricominciare.
1: Esatto.
0: È giocare con i sentimenti altrui, capisci? Cioè, allora piuttosto
1: Non farlo, per piacere.
0: No.
1: Non fare questo atto, Latto. Ce l'ascoltiamo insieme a Glorilla. Questa è GOMF.
0: Get out my face.
2: Why ain't even like that? Ain't her mama, why you think?

0: Lato.
1: Lato.
0: Chill out, girl.
1: Yeah.
0: Chill out.
1: Adesso ci ascoltiamo uno di quei rapper che ha sfondato SoundCloud nel 2010, così. E che
2: con altri suoni che mi piacciono. Che
1: sì, bravissimo. Tutta quella magia.
2: Siamo fan di quel suono qua.
1: Questo è Pouya. Io lo dirò così: Pouya.

0: veramente relax.
1: Mi fai un macchiato?
0: Ok.
1: Ci manca George Clooney che dice what else?
0: What else?
1: Oh, sto Puglia è fortissimo, bro. Mi hai fatto scoprire roba croccante.
0: È un artistone, anche questo disco è la uscito succosa. Settimana scorsa, Forever Glades, il Forever. Suo ottavo disco. Lui, per l'appunto, dicevo, è un rapper di Miami che è nato su SoundCloud. E in questo caso il pezzo in realtà è uscito già nel 2025, ma fa parte di questo disco nuovo uscito proprio settimana scorsa.
1: Oh yes.
0: È un tipo particolare, no? Cioè è sempre un po' cupo, anche il videoclip è particolare, c'è lui che finisce, che sta malissimo.
1: Sì, che ha tipo, sembra che ha un virus tipo Venom.
0: Esatto,
1: dentro.
0: Gli escono
1: dall'occhio, esatto. Dice qualcosa.
0: E finisce all'interno di questa di questo ospedale dove viene operato malamente da dei medici che sono truccati come il Joker di Batman. Quindi tutto si è fatto un viaggio pazzesco.
1: Spacca. E poi la vibe mi piace molto.
0: Anche il disco in generale non è solo così. Anche lui è uno di quegli artisti che spazia molto. Ci sono altri pezzi che sono un po' più hardcore, pezzi un po' più elettronici, diciamo. Sì. E poi c'è anche questa vibe molto rilassata, un po' comunque cupa, un po' da sera, molto serale.
1: Certo. Beh, questa vibe qua è una delle mie preferite, è sempre stata una delle mie preferite. Fantastico. Ma vogliamo parlare di boom bap italiano? Perché secondo me è passata un po' in sordina anche questa uscita.
0: Sì.
1: Allora ci teniamo a farvela notare, perché DJ Schizo è una pietra miliare dell'hip hop italiano. Certo. E non va ignorato, va omaggiato assolutamente. Allora, dopo il suo ultimo album uscito nel 2025, che si chiamava si chiama ancora, non ha cambiato nome, Prima del Prima, con, sì, dentro diversi personaggi, c'ero anch'io tra l'altro.
0: Ah, nice.
1: Cioè, The Smoker, un pezzo con Giangilione, Morubut, Tormento, Glaver Gold, Davide Shorty, Mistaman, insomma aveva fatto delle combo molto molto succose, molto interessanti. E è appena uscito un nuovo producer album di DJ Schizo.
0: Si intitola
1: Kamikaze. E qua invece invita rapper ancora più underground, ancora più emergenti.
0: Bello.
1: Sto parlando di Tony Zeno, ad esempio, che abbiamo citato anche prima. Infatti, sì, te l'ho detto, è bello in forma, il tipo è abbastanza ovunque.
0: Sì.
1: Sto parlando di Adriana, cantante veneta, soul, diciamo, R&B soul.
0: Certo.
1: Molto forte, con cui ha collaborato anche DJ Sciocca. C'è dentro, vabbè, DJ Bro, che fa parte della famiglia allargata di Alien Army storica.
0: Certo.
1: Pessimo 17, L'Elfo, Gentle T, Esa addirittura.
0: Sì, sì, sì.
1: E noi abbiamo scelto un pezzo dei nostri amici Triflusso, AKA ZZ, J. John e Caleb.
0: Tra l'altro volevo dire una cosa, perché,
1: vai,
0: all'interno ci sono anche DJ Ghost, DJ Bronti, Alien Army,
1: certo,
0: DJ Douglas, che fanno scratch, cut, robe così. E c'è anche un degli omaggi strumentali a Phase 2 e anche Dre Love, che appunto ci sono le loro voci all'interno di queste strumentali. E hanno fatto parte, cioè il tributo a Dre Love, compagno di vita ai tempi di Radical Staff, una roba mega interessante, giusta anche da fare. E quindi noi torniamo sul brano che ci andiamo ad ascoltare per farci un'idea anche del disco in questione. Kamikaze, DJ Schizo, DJ Bront, J. Jonah,
1: ZZ, Caleb, Triflusso con Amygdala.
0: Amygdala.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata.
1: Abbiamo cercato, come si dice, amigdala. Io, allora, ho detto per una vita amigdala. Poi mi sembra che qualcuno mi ha corretto, ho cominciato a dire amigdala.
0: Eh no,
1: in realtà era giusto.
0: Amigdala.
1: Quindi maledico per sempre la persona che mi ha corretto.
0: Vabbè,
1: perché ero sulla strada giusta e mi ha portato sulla strada sbagliata.
0: Ma può succedere, vedi, il rap è utile anche per questo, perché ci fa dubitare delle nostre conoscenze e poi ci permette di capire se effettivamente abbiamo sempre detto le cose in maniera corretta.
1: A volte dubitare non fa bene, perché lo stavo dicendo giusto e devo continuare così.
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, sforiamo anche l'oretta della puntata e allora vi salutiamo subito di corsa, perché poi ci ascoltiamo Freddie Gibbs, Immigrants.
1: Ragazzi,
0: noi vi ricordiamo, settimana prossima non ci siamo, ma proprio per questo allora potete andare a recuperare tutte le puntate in podcast rsi.ch oppure
1: tutte di fila
0: play RSI, altrimenti siamo in replica il lunedì
1: dalle 23 a mezzanotte
0: e tutti i sabati tranne settimana prossima
1: dalle 20 alle 21
0: solo su Rete 3.
1: Già,
0: allora Matto, ci vediamo la partita settimana prossima.
1: Ci vediamo la partita, dai.
0: Ciao,
1: alle
0: bello.
1: 4 del mattino.
0: No,
2: 4 quarti.
0: Ciao raga, ciao Delta
2: e Delta Brain su Rete 3.
3: Do whatever I want to do because
4: sick.
3: I learn from the greats, you know what I mean? I pay attention and study from the greats, so a motherfucker could have the hit song on radio and I probably have a better show than him, because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But you know, a lot of people don't know what MCing is, so

Benvenuti a Sunday Disco Society, io sono DJ Nick, siamo insieme per la prossima ora che ci abbiamo un sacco di canzoni bellissimi, un po' nella cruisy house lounge, sempre nella mix, sempre con the vibe, qua a Sunday Disco Society, perché Sunday is not just a day, it's an attitude, e c'è sempre un po' di disco dentro, un po' di vecchio, un po' di nuovi, un po' di canzoni, un po' di remix, un po' di samples. Ci avremo un sacco di grandi canzoni nella prossima ora. Iniziamo con un bello trio da Brooklyn, J. Criv, Free Magic. This is Emmanuel, the original mix. Stay tuned here on

Pazzi in the Mix con DJ Nick qui su Rete 3. Se hai già ascoltato Sunday Disco Society nell'ultima settimana, tu sai che we love a good remix, we love a good sample. Un po' di quello degli anni passati riportato negli anni recenti. Questa prossima canzone is no different. Questa è Find a Friend, The Fimiani Extended Remix by John Julius Knight, che è un sample dal Sylvester Over and Over del 1977, però questo è rifatto in 2002. Enjoy!

C'è un punto del nostro programma che sempre torniamo un po' più vicino a casa, possiamo dire così. La prossima da Angelo Ferreri viene da Sicilia. Questo è Oh Honey, the extended mix, which is sampling Delegations' Oh Honey from 1977. Anche la prossima stiamo un po' più vicino a casa, ragazzi. Anche un altro italiano grandissimo che viene avanti. Stay tuned here on Rete 3.

In the mix creek on DJ Nick Soul Sunday Disco Society. Nostra prossima canzone, è bellissimo. Viene da Raffaele Ciavolino, un italiano, famoso per suo Jack and House. Però, bene che senti un trucco dentro, un sample che è stato usato tantissime volte. Però the original Michael McDonald 1982 I Keep Forgetting, che è famosissimo, che Warren G ha samplizzato in 1994 with Regulate, but this one's called Do You Love Me. It's the original mix. Expect to see some of you get out of your chairs and start to boogie with this one.

Quella canzone è Roses, the extended mix by Ted De La Course. La prossima è della Funkstar Sisters con un nome che è I Like It, the Louis Botella remix. And I do hope you like it. Questa è l'ultima canzone per quest'ora. Sei stato con DJ Nick qua su Rete 3. This was Sunday Disco Society. Remember, you can listen to us on Sunday afternoon, Saturday evening in replica alle 9 e anche sul streaming su rsi.ch. Hope to see you next week where we'll have some more awesome tunes. Remember, Sunday is an attitude. You can bring yourself wherever you go. Have a great week. See you next time. Ciao.

0: e merda con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Il recensore.
2: Il recensore.
1: Il recensore. A cura di Ale De Bon.
3: Al mare ci sono i negozi del mare, che non sono normali negozi in località marittime, sono i negozi del mare, perché gli appartengono, sono i suoi, sono i negozi dell'esperienza Andiamo al mare. Universi fitti e accesi a pochi passi dalla spiaggia, brillanti, che sanno quello che vogliono, ma soprattutto quello che vuoi tu. Negozi tarati al minuto sulla vita da spiaggia, dalle 8 alle 20, ogni mezz'ora il suo articolo, dal quotidiano del mattino al pareo della sera. I negozi del mare catturano con girandole palloni, secchielli, palette, canotti. Poi, una volta rapito il cliente con la loro spensierata voglia di vacanza, lo tramortiscono con tomi di 200 pagine di enigmistica pura e souvenir disperati a cui nemmeno il più estremo e disperato last minute dovrebbe cedere. Giocano di palleggi improbabili tra un romanzo di Neruda e un braccialetto a forma di delfino con il nome di tuo figlio, tra la crema solare e un accendino, tra un sacchetto di biglie e l'acqua ossigenata. I negozi del mare hanno il gusto delle cose di stagione, con un inizio, una fine e un arrivederci. Ci entri vestito di un costume e di una banconota, a piedi nudi e insabbiati e le spalle bruciate dalle prime due ore di sole dell'anno. Ma è solo la prima di tante, perché ci tornerai, perché i braccioli di Spider-Man si bucheranno e l'aquilone alzato a Rimini verrà ritrovato a Dubrovnik. I negozi del mare sono i loro titolari, vestiti di cotone liso, di canotta o copricostume, coetanei di alcuni articoli in vendita, che a giugno ti accolgono con il sorriso di un finalmente e a settembre ti salutano sperando che tu esploda, esattamente come i tre palloni super tele che ti hanno venduto in una settimana.
1: Il recensore.
2: Il recensore.
1: Il recensore. A cura di Ale De Bon.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Uomini strani, parecchi. Il calcio sudamericano, secondo me, batte quasi tutti. Andiamo da Claudito Borghi. Noto in Europa, sì, nel 1985 giocò una straordinaria partita con la maglia dell'Argentinos Juniors nella finale della Coppa Intercontinentale contro la Juventus. Si innamorò di lui il signor Berlusconi Silvio, cavaliere del lavoro, che disse: questo dovrà giocare per la mia squadra, appena ne avrò una. Ce l'ha poi la squadra, acquista il Milan e il primo giocatore che dice di volere, preso dal mercato sudamericano, è Claudio Borghi. Motivo? Un prestigiatore. Ne butto lì una per tutte. Batteva il calcio d'angoli con la rabona, avete presente, col colpo di tacco col piede che viene da dietro, in grado di fare su un campo di gioco praticamente tutto. La sua vita inizia in maniera particolare, è un calzolaio, mormone di 14 anni, che tende a mettere in piedi ogni giorno questo colpetto. Aggiusta le scarpe, le sue, le porta a un grande magazzino, le sostituisce con quelle nuove, esce con le altre e nessuno gli ha mai detto niente per anni. Lo scopre un certo Pekerman che mi dice: o ti denuncio o vieni a giocare per me. Va a giocare per lui, ne fa un grandissimo giocatore che rischia di diventare anche una star. Poi manca sempre un pezzo. Decide di smettere. Diventa allenatore di calcio. Guida il Colo Colo, la principale squadra del Cile, a 4 titoli. Poi diventerà allenatore del Cile. Nel frattempo però l'Argentina lo richiama e gli dice: perché non alleni una delle nostre? Sei un grande. Ma grande, io credo di essere un normale. Si presenta all'Independiente, che ha una rivale assoluta, la squadra dall'altra parte del quartiere, che si chiama Avellaneda, il Racing. Le due squadre si detestano. I tifosi dell'Independiente anni fa, nel 67, seppellirono 8 gatti neri nell'area del Racing e il Racing da lì non ha vinto più. La prima cosa che Borghi fa alla conferenza stampa: ah, io sono ultra del Racing. Dura 3 settimane, lo licenziano.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: Adesso volevo presentarmi una mia idea, poi potete dirmi è bella, è geniale, fa schifo.
1: Siamo curiosi.
0: Mi è venuta di notte, la voglio presentare.
1: Benissimo.
0: È l'idea di Ottavio, c'ho anche la sigla.
1: Vai.
0: Me la tiro.

0: non ero pronto per questo.
1: Neanch'io. Allora, la mia idea ha lo scopo di eliminare la piaga delle false recensioni su TripAdvisor. False recensioni che possono essere sia positive che negative. Certo. Esistono di entrambe le categorie. Ti faccio un esempio di falsa recensione negativa.
2: Ho mangiato in questo ristorante ieri sera, tutto terribile, immangiabile, insipido, personale scortese che ci ha ignorato per tutta la sera, non tornerò mai più e sconsiglio questo posto a chiunque.
3: Difficile credere.
1: Risposta del titolare: guardi che ieri sera eravamo chiusi. Questa è palesemente una recensione negativa falsa.
3: Sì.
1: Infatti si nota che spesso dopo una sfilza di pessimo ci sono una sfilza di ottimo. Ti faccio un esempio di falsa recensione positiva. Che bella scoperta, locale bellissimo, personale gentilissimo, è tutto buonissimo, dagli antipasti ai primi ai secondi alle pizze.
3: Chi è Davide Riva?
1: Un'esperienza culinaria incredibile, ci tornerò. Secondo te perché è falsa questa?
3: Perché è tutto bellissimo.
1: È tutto buonissimo, è tutto bellissimo.
3: Grandi emozioni.
1: La prima volta che ci fa, come fai a dire che è tutto buonissimo?
3: Appunto.
1: E qui arriva la mia idea, che cedo gratis a TripAdvisor, se ci stanno ascoltando.
3: Vai.
1: Quando paghi ti danno lo scontrino, giusto?
3: In teoria
1: dovrebbero,
3: sì. Dovrebbero dartelo.
1: Sullo scontrino c'è un codice QR, questa
3: sì.
1: È la mia idea.
3: Ok.
1: Solo scansionando quel codice dimostri di essere effettivamente stato lì.
3: Beh.
1: E quando lo scansioni ti apre già la pagina delle recensioni a quel ristorante.
3: Ma pazzesca questa cosa.
1: È un'idea definitiva o no?

style.

0: Il radiogiornale.
1: Nuovo scivolone della RUAG, l'azienda di armamenti della Confederazione, ha pagato un riscatto per riavere dati sottratti da hacker. Ignorate le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza. L'Italia prolunga gli sconti sul carburante, taglio delle accise su benzina e gasolio, prorogato fino al 3 luglio, 5 centesimi risparmiati sia sulla benzina che sul diesel. In Cisgiordania, l'ennesima vittima dell'esercito israeliano è questa volta un bambino di 7 mesi. Tel Aviv parla di incidente e cresce la rabbia della popolazione palestinese. Sport: la Svizzera termina la preparazione al mondiale pareggiando con l'Australia. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il gruppo d'armamenti RUAG, di proprietà della Confederazione, ha dunque pagato un riscatto a pirati informatici che lo scorso autunno avevano sottratto dei dati alla filiale statunitense. Una decisione che contraddice le raccomandazioni dell'Ufficio Federale della Cybersicurezza, che sconsiglia appunto di cedere al ricatto. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
2: Un pirataggio informatico in classico stile Akira, famigerato gruppo di hacker internazionali con sottrazione di dati.

0: alla sede statunitense della RUAG lo scorso autunno e minaccia di pubblicazione qualora non venisse pagato un riscatto. E come rivelato dai colleghi di Radio SRF, la RUAG il riscatto lo ha pagato, notizia confermata dal presidente del consiglio di amministrazione Jürgen Röteli, che non ha però voluto specificare l'ammontare del maltolto, parlando di piccola cifra, ma sottolineando che alla fine tutti i dati sono stati recuperati. Generalmente è però noto che questi riscatti sfociano su richieste a 6 cifre. Ignoto anche il contenuto dei dati, presumibilmente informazioni militari sensibili. Al di là del furto, sorprende però che un consorzio di proprietà della Confederazione abbia agito proprio contro le raccomandazioni federali. L'Ufficio per la Sicurezza Informatica sconsiglia infatti il pagamento di riscatti per evitare di incoraggiare e finanziare queste attività criminali. RUAG ha però precisato che la decisione di pagare è stata presa nell'ambito delle proprie competenze e in autonomia. Il Dipartimento Federale della Difesa ha fatto sapere di non essere stato informato prima del pagamento, ma non ha voluto aggiungere commenti.
1: In Italia il Ministero dell'Economia ha varato il decreto ministeriale che proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 4 settimane, una decisione che era attesa anche in Ticino per l'impatto che può avere sul turismo della benzina. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
2: A poche ore dalla scadenza della precedente proroga, gli sconti su carburanti sono stati rinnovati. Altre 4 settimane di tagli sulle accise fino al 3 luglio. È una nuova boccata di ossigeno per gli automobilisti, seppur in forma ridotta rispetto a quanto previsto finora, 5 centesimi al litro sia per la benzina sia per il gasolio. A coprire finanziariamente il provvedimento saranno le entrate derivanti dall'extragettito sull'IVA, poco meno di 150 milioni di euro. È la quinta volta che il governo italiano interviene sulle accise, dal primo provvedimento del 18 marzo, all'indomani dello scoppio della guerra in Iran e il conseguente aumento del costo dei carburanti. In questo modo il governo raggiunge l'obiettivo politico di evitare che il prezzo alla pompa per il gasolio superi quella che viene definita la soglia psicologica di 2 euro al litro, sebbene per l'associazione dei consumatori questo traguardo non reggerà lungo. Inoltre il decreto di oggi sarà molto probabilmente l'ultimo che verrà varato per la riduzione del prezzo dei carburanti in maniera generalizzata. Da un lato pesa il costo per i conti pubblici, cosa già sotto lineata più volte dalla Banca d'Italia. Dall'altro c'è la pressione europea che non vede di buon occhio operazioni che farebbero aumentare la dipendenza dai combustibili fossili. Ecco allora che dopo quest'ultimo provvedimento per il futuro ci si dovrà inventare qualcos'altro. Accantonata l'idea di varare dei voucher dedicati a chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno, l'ipotesi di coinvolgere le imprese, ampliando le agevolazioni destinate ai dipendenti che utilizzano l'automobile per motivi di lavoro.
1: A Tel Rumeida, in Cisgiordania, a sud della città di Hebron, venerdì un neonato di 7 mesi è stato ucciso da colpi sparati dall'esercito israeliano. Per il soldato che ha aperto il fuoco, un tragico incidente. In Cisgiordania sono quotidiani i morti per mano dell'esercito israeliano, ma che la vittima sia un neonato è un fatto raro che alimenta rabbia e indignazione. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
3: Sì, è un fatto raro, ma allo stesso tempo dobbiamo anche ricordare che appena il 15 marzo scorso c'era stato un episodio simile in cui soldati israeliani, per motivi che sono rimasti oscuri, hanno aperto il fuoco contro un'auto con a bordo un'intera famiglia, genitori e 4 figli, e hanno ucciso genitori appunto e 2 bambini. E questo episodio è più o meno simile perché il papà del bambino, Faed Abu Eikal, stava ritornando verso Tel Rumeida per accompagnare la madre a casa. Fai, tra l'altro, è un docente dell'Università di Betlemme e ha raccontato di aver incrociato un posto militare. Il soldato mi ha fatto segno di fermarmi, ho fermato l'auto completamente ed ho alzato le mani sul volante, ha precisato. Subito dopo ha detto: sono partiti dei colpi per motivi oscuri, uno di questi proiettili ha colpito proprio lui ad una mano, ma soprattutto ha poi raggiunto il figlio di 7 mesi ed anche la moglie, che in questo momento è ricoverata in gravi condizioni in un ospedale di Hebron. Più volte i soldati israeliani dichiarano durante le inchieste di aver agito, di aver sparato perché hanno percepito un pericolo. Anche in questo caso inizialmente l'esercito ha detto appunto che il soldato aveva visto l'auto accelerare nella sua direzione, poi ha corretto questa versione esprimendo profondo rammarico per i danni arrecati a persone civili. Abu Eikal, il padre padre respinge questa versione perché dice che il soldato era a 10 metri da lui, aveva potuto vedere bene perché era ancora giorno chi c'era nell'auto. Sta di fatto comunque che le stesse organizzazioni umanitarie, i centri per i diritti umani israeliani come Bezalem, dicono che questo tipo di inchieste sono pressoché inutili, perché proprio questa dichiarazione dei soldati del pericolo percepito porta poi i giudici militari a chiudere l'inchiesta e quindi a descrivere l'accaduto come un incidente.
1: La pagina sportiva ora con Patrick Locatelli.
4: Ben ritrovati, la nazionale svizzera ha concluso il suo breve ciclo di amichevoli pareggiando 1-1 a San Diego con l'Australia, alla termine di una prestazione piuttosto scialba di Ndoye, la rete rossocrociata. Parigi ha una nuova regina, si tratta della russa Mira Andreeva, che nella finale femminile della Roland Garros si è sbarazzata in 2-7 senza problemi della sorprendente polacca Maja Kwalinska. Oggi dalle 15 la finale maschile opporrà Alexander Zverev a Flavio Cobolli. Marc Márquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio d'Ungheria, lo spagnolo dopo aver conquistato la pole ha fatto sua anche la gara breve precedendo la connazionale Acosta e l'italiano Bezzecchi, gara domenicale in programma alle 14. Un'ora più tardi prenderà il via il Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli su Mercedes in pole position, alle spalle dell'italiano ci saranno Verstappen su Red Bull ed Hamilton su Ferrari, quarto il padrone di casa Charles Leclerc. Chiudiamo con una bella notizia, il roller Biasca è campione svizzero grazie alla 6-3 inflitta alla Diesbach in gara 4 della finale playoff. I rivieraschi hanno conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019 e chiuso una trionfale stagione condita pure dalla Coppa.
1: E noi chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 7 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato, con possibili rovesci in montagna e temperature comprese tra 13 e 26 gradi. È tutto per il Radio Giornale di Mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Roberto Conti alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
5: Radio Televisione Svizzera.